0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Sud-Est, lui è Dis Gaccia, uno dei giovanissimi protagonisti della serata della festa di Radio Onda d'Urto, dedicata alle nuove sonorità del rap e anche della trappa. Oltre a Dis Gaccia, sul palco di Moa, Aumich, Latrell e Otiflame, la data è quella del 17 di agosto.
1: Anche se poi pioverà, pioverà su di me, sulle gonce con questa luce mi fa. Yeah. Yeah.

Non ho tempo per stare giù, non ho tempo per un di più. Penso a ieri, penso che avresti capito. Penso a mamma, penso troppo, son sfinito. Ho fatto un casino, anche se in fondo baby pioverà.

Disgaccia, questa era Sud-Est, Disgaccia in concerto, la festa di Radio Onda d'Urto il 17 di agosto. Nella stessa serata di Moa, Latrell, Otiflame e Aumicha. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

mondo. Io sono il Viaggio, Caparezza, in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il Viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su Festa Radio.

Io sono il viaggio, Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end.
3: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto si svolgerà la festa di Radio Onda d'Urto.

Per raggiungere la festa di Radio Onda d'Urto puoi utilizzare i mezzi pubblici: autobus linea 3 direzione Rezzato, metropolitana fermata Sant'Eufemia Buffalora. E il servizio di trasporto pubblico sarà anche potenziato.

parle. Slegatemi e gettatemi giù. Slegatemi e gettatemi giù. Non sono Ulisse, io non so resisterle. Non sono Ulisse, io non so resisterle. Slegatemi e gettatemi giù. Slegatemi e gettatemi giù.

0: È bello passeggiare sulla spiaggia con te, Ilaria.
1: Grazie. Tieni, è un volantino del movimento, mettilo in tasca.
0: Va bene, mia sirena.

0: nato non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Big Red Line è il brano di Eric Sardinas che state ascoltando sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Eric Sardinas sarà il protagonista del concerto blues rock di Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: sistema marcio, cosa mi dite?
1: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
2: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org. La festa di

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festa.it.

0: stiamo ascoltando Muse del Via dell'Ironia, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto, una serata che vedrà anche gli Zen Circus e Aymara.
1: Meglio di chiunque seria.
0: La sottoscrizione è 10 euro a partire dalle ore 19.

0: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: It's the end of the world.
2: Bella Mer delle Faxia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.
3: Il

State ascoltando il brano Bella Mer delle Faxia, che saliranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org. Senza il suo mito, non ho.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia.

mia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'Area Feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare. Yeah.

Ora ci ascoltiamo i 99 POS con una delle versioni più belle, ma soprattutto più intense e significative della loro Curre Curre Guagliò. Erano infatti i giorni delle mobilitazioni contro il G8 di Genova e loro suonavano sul palco del concertone del 18 luglio a Genova.

State ascoltando Curre Curre Guagliò, la versione live dell'album dei 99 Posse Napoli 99-10, che raccoglie diversi dei loro storici brani musicali suonati in diversi live in giro per l'Italia. Questa è particolarmente significativa perché la registrazione è del 18 luglio 2001 a Genova, all'interno delle mobilitazioni contro il G8 di Genova. 9-9-1. 8 agosto 2026, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. 99 Posse in una serata da non perdere, quella dell'8 agosto. Suoneranno oltre a loro, infatti, nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Il tutto come sempre all'area feste di Via Serenissima a Brescia, dove si svolge la festa di Radio Onda d'Urto quest'anno dal 5 al 22 di agosto.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Il 9 agosto riapriremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto lo storico gruppo milanese dei Casino Royale. Qui ascoltiamo il loro brano Ten Golden Guns.

Ricordatevi di venire alla festa di Radio Nerdurto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora.

tutto il programma www.festaradio.org o i social di Radio Onda d'Urto.

0: Da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: It's the end.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Torna Noise Narcos alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: La festa del Radon d'Adurto quest'anno dal 5 al 22 agosto.
1: Agosto, 34esima festa di Radion d'Adurto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: signori, con tutto il dovuto rispetto per dove va il mondo, io oggi resto.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Cremona, Verona e Lago di Garda, 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Sud-Est, lui è Dis Gaccia, uno dei giovanissimi protagonisti della serata della festa di Radio Onda d'Urto, dedicata alle nuove sonorità del rap e anche della trappa. Oltre a Dis Gaccia, sul palco di Moa, Aumich, Latrell e Otiflame, la data è quella del 17 di agosto.
2: Anche se pioverà, pioverà su di me, sulle gocce con cui saluto mi fa. Io

Non ho tempo per stare giù, non ho tempo per un di più. Penso a ieri, penso che avresti capito. Penso a mamma, penso troppo, sono sfinito. Ho fatto un casino, anche se in fondo baby pioverà.

0: Disgaccia, questa era Sud-Est, Disgaccia in concerto, la festa di Radio Onda d'Urto il 17 di agosto. Nella stessa serata di Moa, Latrell, Otiflame e Aumicha. Tutto il programma della festa è su festaradio.it.
1: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
0: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
2: Lo storico gruppo milanese dei Casino Royale.

La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia. Venerdì 21 di agosto sul palco arriva il meglio del rock indipendente italiano. Loro sono gli Zen Circus. Ce li andiamo ad ascoltare con Andate tutti a fanculo.

0: Gli Zen Circus con Andate Tutti a Fanculo saranno i protagonisti della penultima serata della festa di Radio Onda d'Urto 2026. Venerdì 21 di agosto ci saranno loro sul palco in apertura Via dell'Ironia e Aymara. Tutto il programma dell'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto lo trovate su www.festaradio.org.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985. State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
2: Un giorno uno mi disse: non mi piacciono le tue canzoni, guarda, mi hai dato lo stesso fastidio come se mi avessi detto che non ti piace la mia macchina.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.

A celebrare questi uomini d'affare che trasformano metropoli in metropolis di free slang. È pieno di pazzi innamorati di un magnate che li prende a mattonate in testa come il topo Ignaz. Io sono un'ostrica, il mondo è il mio parassita, l'avvolgo nell'inventiva, ne faccio una perla liscia. Non sarei vivo senza

0: vento fanno i miei giorni più forte la devozione quando sorge il sole e penso
1: perlifica, perlifica, perlifica. Perlifica, perlifica, perlifica.

mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescents e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescents.

punk rock sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Programma completo della festa è su festaradio.org.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisceli dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Devo scrivere un testo che tocchi la vetta del chi li mangiarono dispotti.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: radioonda.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
2: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Treviso.
1: Diaspora di Tara sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org. Contrario.

State ascoltando il brano Diaspora di Tara in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Tipa da Rave, questo è il brano che stiamo ascoltando, un brano di Sarafine che sarà ospite sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 agosto.

0: sei una tipa da rave?
1: Ma non direi. Venerdì 7 agosto sarà una serata interamente dedicata alla musica elettronica, alla festa di Radio Onda d'Urto. Insieme a Sarafine, di cui stiamo ascoltando Tipa da Rave, saliranno infatti sul palco anche le Faxia. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

agosto sul palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto avremo come ospite Eric Sardinas, un chitarrista molto molto sui generis, suona chitarre resofoniche.

Ferragosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, Eric Sardinas, che stiamo ascoltando nel brano dal titolo Ten for Troubles.

palco principale Eric Sardinas. Siamo alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che ricordo è raggiungibile con i mezzi pubblici, metropolitana, fermata Sant'Eufemia Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa, l'area di Via Serenissima, area festa di Radio Onda d'Urto.

0: Il 15 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto con noi ci sarà il blues rocker chitarrista Eric Sardinas, noto per le sue esibizioni ad alto impatto, spesso spettacolari fino all'estremo, non di raro durante concerti da fuoco alla propria chitarra. Sul palco principale, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, il 15 di agosto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Con lo shuttle o con la stazione spaziale si va alle stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte. Perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alle dimensioni dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

carne secca, preferisco il bollito. Tranciami il collo, stura le budella, sarò il buco della tua ciambella. E la vita è tanto bella se ci vado in carrozzella, e la vita è tanto cara se ci vado in tra una babba.

Enrico, mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia?

same old place. Sweet home, Chicago. 6 and 3 is 9.

resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre

altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.

0: altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre.

pavimento nero ed io che ho amato sempre i suoi contrari. Applaudo quei due piedi contro il cielo e piego un po' la testa per vedere il segno capovolto di un sorriso. Sarà

tra il sogno e tutto ciò che non mi basta. E adesso che si parla un po' di te, adesso che non trovi le parole, e adesso che proviamo a non scappare, adesso che rimani e porti il sole, sarà che tu sei brava a immaginare il segno capovolto di un sorriso, sarà che siamo identici e contrari, sarà

0: 5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamano microfono, due casse e un DJ. Radamo gire passa una tastiera e un delay.
2: Le tir que vous allez voir, filmé samedi à Sainte-Soline, est illégal. Il s'agit d'un tir de grenade lacrymogène qui doit normalement toujours se faire en cloche. Pourquoi ? Parce qu'il faut laisser le temps à la grenade d'exploser en l'air et de tomber en pluie. La tirer comme le fait ce gendarme augmente énormément le risque qu'il percute directement le visage de quelqu'un, sans même exploser. Les forces de l'ordre ont tiré plus de 4000 grenades en moins de 2 heures. Comme vous pouvez l'entendre sur ce son, c'est une explosion toutes les 2 secondes. Une explosion indiscriminée. Ce caméraman a eu un trou dans la jambe. L'hôpital a retiré les éclats de grenades qu'il y avait. Il en aura pour minimum 2 mois d'arrêt. Regardez ici. La foule de manifestants se tient relativement loin du cœur du conflit. Lorsqu'une grenade GM2L explosive est tirée au milieu d'eux. Heureusement, ils ont eu le temps de la voir et de s'éloigner. 200 militants n'ont pas eu cette chance et ont été blessés par les forces de l'ordre lors de la manifestation de Sainte-Soline.
3: Abbiamo visto proiettili di gomma quando appunto sono arrivati, è arrivato un gruppo di forze dell'ordine in quad che ha iniziato a sparare lacrimogeni in maniera più o meno casuale e con questi anche proiettili di gomma. Ci sono stati tantissimi feriti, diciamo che mentre eravamo lì una delle parole che si sentivano maggiormente era appunto medic, medic, cioè una continua richiesta appunto da parte degli attivisti per trovare il team di medici.
4: Onda anomala, notizie, eventi e movimenti dal clima che cambia. La trasmissione quindicinale della martedì pomeriggio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Nella puntata di oggi parliamo della mobilitazione del movimento francese sulle remonte della terra contro i bacini idrici e la privatizzazione dell'acqua, protagonisti della mobilitazione a Poitou nella Francia nord-occidentale che si è tenuta nella fine settimana del 25 e 26 marzo. Chi sono i Soulevant de la Terre? Così li racconta Nathalie Sclippa, redattrice del portale lavialibera.it. Pensieri nuove, parole diverse.
5: Il movimento ha dato voce alle istanze di chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese e di chi ha paura della fine del mondo, in modo da superare uno dei più grandi problemi che secondo il movimento schiaccia le proteste, la separazione delle lotte. Persone in lotta, movimenti per il clima, sindacalismo contadino e gioventù in rivolta. Le anime che compongono l'organizzazione sulle Vaumont de la Terre sono tante. L'obiettivo, confermano, è riunire le forze per portare avanti gesti offensivi contro le industrie che distruggono i suoli e si accaparrano la terra. Nata nel 2021, dopo l'anno di lotta e di crisi sanitaria, l'organizzazione ha coinvolto movimenti differenti e apparentemente contrapposti. Da un lato, le manifestazioni dei Gilets Jaunes, movimento contro le tasse sulla benzina, che portava istanze antiambientaliste, ma che aveva, secondo gli attivisti, il merito di essere riuscito a dare voce a quella che veniva definita ecologia punitiva, un'ecologia governativa che fa pagare le classi lavoratrici delle periferie, facendole sentire in colpa per essere le più inquinanti. Dall'altro lato, i comitati ambientalisti, che attraverso le marce ponevano a gran voce la questione della crisi ecoclimatica, che però si fermavano alle rivendicazioni contro i governi senza passare all'azione. Il movimento ha trovato il modo di unire queste due anime a partire dal loro nemico comune, ossia gli stessi poteri economici, coloro che si presentano come i salvatori da una catastrofe che essi stessi hanno creato.

0: 1968 per la costruzione dell'infrastruttura. Da subito la mobilitazione dei contadini ha permesso uno stop dell'opera fino agli anni 2000, quando il progetto è ripartito. E la protesta pure. Negli anni a seguire, la manifestazione di dissenso, anziché arrendersi, ha abbracciato diverse organizzazioni, riunite sotto il motto Occupare, Coltivare, Resistere. La ZAD, la zona di sfruttamento razionale differito, che concede alle autorità il diritto di prelazione su tutte le vendite e le cessioni di beni immobiliari, è stata rinominata come zona da difendere. L'ultima proposta di mediazione è arrivata dopo l'elezione di Emmanuel Macron, attraverso l'azione dei ministri per la transizione ecologica e dei trasporti. Ma il risultato è stato vano. Il governo è stato costretto ad optare per la ristrutturazione dell'aeroporto di Nantes Atlantique, spendendo la metà rispetto alla costruzione del nuovo aeroporto. Dal punto di vista operativo, sulle Vaumont de la Terre si propone di agire in tre modi: occupare la terra contro l'accaparramento attraverso l'occupazione di alcuni terreni da parte dei contadini, bloccare le industrie inquinanti come le multinazionali del cemento o dei pesticidi, effettuare azioni di disarmo e di smantellamento offensivi. L'obiettivo è quello di attirare l'attenzione pubblica sul problema attraverso azioni che, secondo gli attivisti, sono uno step successivo al sabotaggio. Quella contro la privatizzazione dell'acqua è una delle battaglie più urgenti secondo i soulevants de la terre. Affrontiamo il problema da più prospettive. Da una parte stiamo lottando contro l'utilizzo delle sorgenti montane per l'innevamento artificiale. Dall'altra c'è la questione dei mega bacini idrici. Mobilitarsi per l'acqua significa proteggere un bene comune.
1: Circa 30.000 persone hanno quindi partecipato sabato 25 marzo alle azioni lanciate dal movimento francese, tra cui una delegazione arrivata dall'Italia. Alla manifestazione erano presenti infatti gli attivisti di Rise Up for Climate Justice dei centri sociali del Nord-Est. Abbiamo risposto all'appello e abbiamo partecipato a queste giornate di mobilitazione perché la lotta per l'acqua, come altri beni comuni, è una lotta che è iscritta nel nostro DNA. Dalla lotta per la difesa della laguna dalla Mose, grandi navi e scavi, dal referendum per l'acqua pubblica alle azioni contro la Miteni e i PFAS che hanno inquinato le nostre falde, fino all'azione contro la Coca-Cola a Nogara. Lottiamo per l'acqua in quanto parte fondante del nostro territorio, oltre che elemento fondamentale per la vita. La nostra lotta, come quella dei soulevants de la terre, è per la vita. Sentiamo Sebastiano di ritorno dalla mobilitazione.
2: Allora, direi che le giornate sono state qualcosa di incredibile, una partecipazione assolutamente eterogenea. Subito dopo la giornata di sciopero generale in Francia, giornate che hanno raccolto 30.000 persone tra i manifestanti e raccogliendo, appunto, come dicevo, una partecipazione estremamente eterogenea, nel senso che la composizione era una composizione estremamente diversa tra tante giovani dei movimenti climatici e dai diversi gruppi per la giustizia climatica. Si affiancavano a una composizione invece più grande, adulta o anziana, legata alle resistenze territoriali francesi, ai comitati nati contro i progetti, migliaia di progetti di bacini in tutto il paese, piuttosto che a uno dei promotori della manifestazione, che era il sindacato dei contadini a livello territoriale, per cui stiamo parlando di qualcosa di estremamente vasto e diversificato. Tantissime realtà climatiche, tantissime realtà sociali, con un'intersezionalità del discorso ovviamente nella partecipazione della manifestazione, e anche appunto una sfaccettatura poi di pratiche che sono andate a supportarsi le une con le altre, in una manifestazione che da subito, quella appunto di sabato, parlava di un assalto a il bacino di Saint-Solin, uno dei progetti più avanzati in questo momento rispetto ai progetti dei bacini, in una condizione

0: situazione in cui per la prima volta, che è quello che, come dire, ha portato le mobilitazioni sull'acqua anche in questi anni da parte di Soulèvement de la Terre e di Bassino Merci, appunto una delle rivendicazioni rispetto all'utilizzo dell'acqua, soprattutto nella condizione di siccità estrema che la Francia sta vivendo, e non solo la Francia, perché sappiamo bene che questo ha colpito anche il nostro paese. Cosa implica questo? Implica il fatto che di fronte a una condizione di emergenza, di fronte a una condizione di difficoltà per tanti e tante che vedono l'acqua finire per i propri campi piuttosto che per utilizzo domestico, l'unica proposta del governo francese è quella di creare mega bacini, si parla di più di 100 bacini sul territorio della regione dove siamo stati, ma di mega progetti per più di 1000 bacini sul territorio nazionale, con non una dinamica di riserva dell'acqua per le necessità di tutti e tutte, ma al contrario per una dinamica di privatizzazione dell'acqua dalle falde acquifere, da tutti quei dispositivi che dovrebbero garantire l'acqua per tutti e tutte, che invece vengono dedicate unicamente all'agroindustria e alla produzione. Questo è il tema, e già dopo la giornata di sabato i comunicati parlano di qualcosa di estremamente chiaro ed evidente, un tentativo da parte del governo francese degli interessi economici che lo muovono di privatizzare uno dei beni fondamentali di fronte a una situazione critica, che sarà sempre più critica da quei prossimi anni, che coinvolge l'acqua e non solo, da riportare sicuramente, ovviamente, come penso tutti e tutti abbiamo potuto vedere, la violenza da parte della polizia e la volontà di reprimere ogni singolo tentativo, dalla costruzione stessa del campeggio che è stato occupato venerdì mattina alla manifestazione stessa, che conta più di 250 feriti a causa dell'utilizzo di armi, letteralmente armi, da parte della polizia. Oltre a lacrimogeni e spray al peperoncino, si contano anche l'utilizzo di proiettili di gomma e granate stordenti, che hanno causato moltissimi feriti.
1: Gli organizzatori, il sindacato dei contadini Confederation Paysanne, il collettivo delle associazioni Bassinest Non Merci e il movimento ambientalista delle rivolte della terra denunciano oltre 200 manifestanti feriti, di cui 40 in modo grave e alcuni molto gravi. Un uomo sarebbe in coma, in pericolo di vita. 4.000 le granate sparate dalla polizia, ogni due secondi, è stato calcolato. Clémence Guettet, membro dell'Assemblea nazionale francese e deputata di La France Insoumise, in conferenza stampa ha confermato la volontà di avviare una commissione parlamentare d'inchiesta sulla strategia di mantenimento dell'ordine a Saint-Solin da parte della polizia francese, sul tipo di armi utilizzate, sugli ostacoli ai soccorsi, sulla libertà di movimento di giornalisti e osservatori indipendenti. Andiamo ad ascoltare altre due testimonianze, quella di Letizia di Ecologia Politica Milano e Federica della Centro Sociale Morion di Venezia.
2: Ciao, buon pomeriggio. Il 25 marzo quindi ero presente anch'io a questa grandissima manifestazione che ha visto la convergenza di contadini, di attivisti, di cittadini venuti da tutta Francia ma anche da molte parti d'Europa. Eravamo più o meno tra 25.000 e 30.000 persone, e nonostante comunque la grande partecipazione c'è stata una repressione incredibile delle forze di polizia. Si contano 200 feriti, 40 estremamente gravi e due persone in particolar modo in pericolo di vita, che si trovano tra la vita e la morte in questo momento devastante. Non ho mai visto in realtà una carica simile da parte della polizia, neanche nelle manifestazioni a cui comunque ho partecipato contro la riforma delle pensioni qui a Parigi, che ormai vanno avanti da qualche mese. Quindi c'era proprio una volontà da parte della polizia di evitare qualsiasi avvicinamento a questo bacino idrico, che in realtà dovete immaginarlo come una sorta di enorme buca gigante, non riempita d'acqua tra l'altro, quindi stavano lì diciamo a sorvegliare il nulla tra l'altro. Sicuramente forse una delle cose più gravi di cui si parla poco in Italia, ma c'è un'inchiesta in corso proprio in questo momento in Francia, è la testimonianza da parte della Lega dei Diritti Umani, la Ligue des Droits de l'Homme, che era presente come osservatore indipendente durante la manifestazione, e ha testimoniato appunto come le ambulanze sono state spedite diciamo nell'accesso alla manifestazione, quindi non hanno potuto portare soccorso, e per questo motivo uno dei due manifestanti adesso si trova in coma dopo un ritardo di circa 3 ore e 40 minuti da quando c'è stato lo scontro con la polizia.
3: Sono stati feriti lievi, feriti anche appunto più gravi, c'è un ragazzo che in questo momento è in coma perché gli è arrivata una granata in testa, e lì da quello che siamo un po' riusciti anche noi a capire, sono passate circa 3 ore da quando, dal momento del fatto a quando questo ragazzo è potuto effettivamente entrare in pronto soccorso, perché le forze dell'ordine non volevano lasciar passare l'ambulanza. Leggevamo che lì c'erano anche dei gruppi di osservatori per controllare appunto il comportamento delle forze dell'ordine, che hanno cercato di intercedere rispetto a questo per poter soccorrere questo ragazzo, ma appunto ci sono volute circa un'ora e mezza, 2 ore prima di poterlo effettivamente caricare sull'ambulanza e portarlo al pronto soccorso, anche perché va considerato il fatto che eravamo in una zona di campi, per cui anche il movimento con degli automezzi non era proprio veloce. Quindi sì, cioè, anche da parte degli organizzatori è stato assolutamente affermato che la violenza che è stata utilizzata sabato è estremamente superiore rispetto a quella che è stata utilizzata le altre volte, ed è stata utilizzata verso tutte le componenti di questa manifestazione.
1: Per alcune ore i manifestanti hanno cercato di farsi largo per entrare e occupare il mega bacino. La polizia ha risposto violentemente con un fitto lancio di lacrimogeni e granate, alcune delle quali ben oltre le prime file. Dopo 3 camionette andate a fuoco agli uomini dispiegati intorno al mega bacino, si sono aggiunte forze dell'ordine in quad dotate di fucili con proiettili di gomma che sono stati sparati sui manifestanti. Solidarité au plus déterminé è stata una delle tante frasi gridate dalle migliaia di manifestanti in supporto a chi cercava di aprire una strada per entrare nel bacino. A fine giornata i manifestanti hanno lasciato il sito, riuscendo però prima a sabotare una pompa e un tubo centrale utilizzati per portare acqua al bacino, mentre il sindacato degli agricoltori ha piantato 300 metri di siepi, simbolo di un modello agricolo sostenibile e a basso consumo di acqua. Intervenendo in Parlamento durante le interrogazioni sui fatti di Saint-Solène, il ministro degli interni Gérald Darmanin ha annunciato di aver avviato lo scioglimento del movimento della rivolta terrestre alle origini delle azioni violente. Il movimento ha incassato la solidarietà di Associazione Rurale Italiana. Sentiamo quello che ci ha detto Fabrizio Garbarino.
4: Noi eravamo abbastanza in contatto con i compagni e le compagne, sia con Federazione Paysanne, che diciamo è il nostro omologo in Francia, sia con tutti e tutte le compagne del movimento contro il megabacino in generale, quindi sapevamo cosa si stava preparando e chiaramente sapevamo che c'era da parte della diciamo autorità che doveva controllare la manifestazione un clima abbastanza di terrorismo. Quello che ci ha stupito positivamente è stata la grandissima partecipazione, perché si parla di quasi 30.000 persone che hanno partecipato a alla manifestazione, quindi vuol dire veramente una manifestazione di popolo. Dall'altra il fatto invece che poi appunto si è scatenata la repressione pazzesca delle forze dell'ordine, e questo ci conferma che il tema è molto, diciamo, interessante per chi vuole accaparrarsi ulteriormente le risorse naturali, in questo caso l'acqua.
1: Certo, ecco, una mobilitazione questa che proseguirà anche prossimamente. Tra l'altro leggevamo sul loro portale che il 17 di giugno ci sarà anche una mobilitazione per dire no alla Torino-Lione.
4: Sì, beh, loro sono chiaramente insieme a tutti i movimenti transnazionali, quindi internazionalisti, sono dalla parte delle lotte per i territori contro lo sfruttamento indiscriminato delle risorse della terra in primo caso, quindi sicuramente sono da sempre vicino ai nostri problemi anche che abbiamo chiaramente in Italia. La questione che fa riempie il cuore, che scalda il cuore, è appunto che è un movimento veramente dal basso, di popolo, in cui in Francia hanno partecipato, anche da quello che ho potuto vedere, anche diversi deputati della France Insoumise, quindi ha anche un qualche riferimento fortunatamente per loro nella politica, quella più istituzionale, però diciamo che è un movimento veramente dal basso che si confronta con tutte quelle situazioni di ingiustizia e di sfruttamento a cui siamo purtroppo troppo mai abituati a dover far fronte.
1: Oltre alla mobilitazione del 17 giugno a Maurien, la manifestazione in montagna per dire no al cantiere dell'alta velocità Lione-Torino in collaborazione con il Movimento Notav della Val di Susa, tante altre mobilitazioni sono in programma per questa primavera. Il 22 e il 23 aprile, no autostrada A69 a Castres Toulouse. Il 6, 7, 8 maggio contro la circonvallazione di Rouen. Il 10 e 11 giugno a Saint-Colomben contro le cave di ghiaia e sabbia. Il 17 giugno a Maurienne per l'appunto, e il 3 e 6 agosto la mobilitazione per difendere l'altopiano di Larzac dalla cementificazione.

0: Proprio oggi, martedì 28 marzo, in corso il decimo sciopero generale contro la riforma delle pensioni. In che relazioni stanno la mobilitazione dal fine settimana con quella in atto contro la riforma delle pensioni? Andiamo a chiudere la trasmissione con la considerazione di Sebastiano dei centri sociali del Nord-Est.
1: Assolutamente sì. Ora, senza fare analisi speech, è evidente che, come dire, nel contesto francese in questo momento parli di smascheramento di politiche completamente folli da parte dell'amministrazione stessa, e non sarò io adesso a fare un'analisi di tutto quello che ha visto lo Stato cercare in tutti i modi di far approvare la legge sulle pensioni e la annessa e conseguente reazione da parte della popolazione rispetto a una legge e dei procedimenti antidemocratici come quelli applicati in questo momento. Certo, questo, come dicevo, smaschera un po' tutto quello che dovrebbe rappresentare uno stato di diritto, quello che dovrebbe rappresentare un'istituzione che tutela il bene di cittadini e cittadine e delle persone in generale, e le due cose hanno parlato, le mobilitazioni di questi giorni e di questi mesi con le mobilitazioni climatiche di questo weekend hanno dialogato in maniera estremamente diretta, tant'è che anche tanti sindacati di base e grandi sindacati hanno sottoscritto e partecipato alla mobilitazione di questo weekend, e come dicevo un discorso legato alla privatizzazione dell'acqua tocca esattamente gli stessi punti, parla esattamente di un meccanismo di privatizzazione per l'ennesima volta a favore di chi è più ricco e già ha nella difesa della produzione, nella difesa di questo sistema e questo modello di produzione, a differenza invece di una revisione totale e un cambiamento radicale che di fronte alla crisi climatica, ma in generale di fronte a una crisi ben più generalizzata e che tocca tantissimi aspetti della nostra vita, sta colpendo anche il modo di correre ripari da parte delle istituzioni è vario, in cui possiamo mettere tranquillamente anche all'interno la questione delle pensioni. Penso che le due cose siano parlate in maniera piuttosto diretta a partire dai comunicati e dalla convergenza costruita in questi mesi dalle realtà sociali, dai manifestanti e le manifestanti e le realtà climatiche.
0: Onda anomala, notizie, eventi e movimenti dal clima che cambia. La trasmissione quindicinale del martedì pomeriggio in onda sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, in replica il mercoledì successivo alle 6:30 del mattino. Nella puntata di oggi abbiamo parlato della mobilitazione del movimento francese sulla demanda della terra contro i bacini idrici e la privatizzazione dell'acqua, che sono stati protagonisti della mobilitazione che si è tenuta poi tu nella Francia nord-occidentale nel fine settimana del 25 e 26 di marzo.

Abbiamo ascoltato le testimonianze di Sebastiano e Federica di Rise Up for Climate Justice e dei centri sociali della Nord-Est, di Letizia di Ecologia Politica Milano. E di Fabrizio Garbarino, portavoce dell'Associazione Rurale Italiana.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
2: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
3: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
1: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
2: Otto in punto, Radio Onda d'Urto, ben ritrovati in questo mercoledì 29 di luglio, dopo la replica della puntata di Onda Anomala, ecco i primi quotidiani di oggi. Partiamo con il manifesto, rituale di guerra, il titolo. Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del Falco di Graham. Ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, volti del pantano da cui il presidente non sa più uscire, parla di un dialogo inesistente con l'Iran e aspetta dal congresso, dice, sanzioni infernali alla Russia. Taglio alto invece sì al fondo safe, anzi no, la gaffa di Tajani. Il ministro annuncia l'ok al prestito europeo da circa 15 miliardi di euro per gli armamenti, poi ritratta dopo le polemiche con la Lega. Su questo c'è il commento dell'economista Emiliano Brancaccio. La corsa al riarmo che strozza i conti. C'era una volta il welfare. Taglio basso, parliamo ancora di soldi con il federalismo fiscale. Nuova mossa di Calderoli. Ieri nuovo blitz cercando un'intesa con le regioni. Il decreto potrebbe arrivare entro un mese. Di spalla si vede invece a Taranto. Ex Ilva, il governo va in tilt. Sindacati in sciopero, da ultimo Valeria Parrella, caccia ai ragazzi, chissà se la Meloni è mai entrata a Nisida, uno degli IPM italiani, in riferimento ovviamente alla nuova norma che di fatto consente l'incarcerazione anche per chi ha solo più di 14 anni. L'Avvenire invece apre con l'industria perduta. Per l'ex Ilva vendita più difficile, il governo ritira il piano, sindacati in sciopero. Ci sono poi le crisi degli elettrodomestici e delle automotive. Reggono solo la farmaceutica e l'export tecnologico. C'è un'altra notizia legata a questa, un rapporto dell'Istat. Si rinuncia ai figli per precarietà e costi. 355.000 nuovi nati l'anno scorso, mai così pochi dal dopoguerra. Due persone su tre intervistate dall'Istat dicono di aver rinunciato alla possibilità di fare figli, non per scelta ma per la precarietà economica e per i costi. Taglio basso, parliamo ancora di lavoro ma anche di migranti. San Ferdinando, dal ghetto finalmente alle casette, è partito lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando vicino a Gioia Tauro dopo una spesa di 3 milioni e anni di degrado. I primi migranti sono stati trasferiti nelle casette di Rosarno grazie ai volontari, ma resta tutta l'incognita dell'accoglienza, soprattutto in prospettiva per l'arrivo di nuovi braccianti stagionali. Siamo in estate ovviamente, quindi iniziano le varie stagioni della raccolta, così il quotidiano L'Avvenire. Andiamo al Fatto Quotidiano che apre con l'Ucraina. Sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra i droni. Crosetto intanto dice sì allo scostamento per 21 miliardi di euro di riarmo, sono medicine, dice. La vicenda dei droni e della mafia rientra all'interno dell'audizione ieri del PM De Lucia sul mercato nero. Infatti ci sono veivole, lancia mine e i clan sarebbero alla ricerca di questi strumenti spariti dall'Ucraina. Ci spostiamo poi invece il Domani. Niente benzina ma sì al riarmo, sui soldi europei la destra è spaccata, questo è il titolo di apertura. Poi nel taglio basso, USA senza missili, ecco cosa unisce l'Iran e l'Ucraina, i missili Patriot condizionano i due conflitti. In ultimo invece la restaurazione di Mar-a-Lago, Mancini spegne la rivoluzione, parliamo ovviamente di pallone. La Stampa: difese strappo dentro il governo, maggioranza divisa sui fondi europei, Tajani dice li useremo, poi la retromarcia dopo lo stop della Lega. Taglio basso invece l'Arsenale ed è in ottava, titolo sparato in prima dal quotidiano di Torino, armi nascoste con l'aiuto degli anarchici, scontro alla Camera in consiglio regionale. Da ultimo, sempre sulla Stampa, andiamo invece a dare una occhiata anche qui al tema del calcio, che però non riguarda ovviamente solo quello, ma anche i rapporti con la politica e il potere. Nazionale verso l'usato sicuro con Mancini e Ranieri dopo la querela di Pirlo. La Repubblica: Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni statunitensi alla Russia. C'è poi una intervista a Tajani: Israele fermi i coloni, energia a rischio, dice Tajani. Taglio basso invece il riarmo spacca i due poli, il governo prenota i fondi del SAFE per difesa ed armamenti, Crosetto punta ad alzare la spesa, protestano Lega, 5 Stelle e AVS. Di spalla si va invece a Taranto, Ilva in sciopero, gara da rifare dopo il blocco dei giudici milanesi. Andiamo ora al Corriere della Sera, lite sui fondi per la difesa, la vicenda l'abbiamo già vista con la Lega di traverso nei confronti delle parole di Tajani. Di spalla invece Ilva è battaglia per salvarla, i sindacati indicano 8 ore di sciopero. Taglio basso invece la vicenda che ci porta a Bologna alla quartiere del Pilastro, Fakir, la famiglia dice di avere fiducia nella polizia, ieri a Bologna la sorella e la nipote hanno incontrato il capo della polizia Pisani. E poi di spalla invece una grande fotografia che ci porta in Giappone, sisma di magnitudo 7.1 in Giappone, crolla un centro commerciale, ci sono state anche alcune esplosioni all'interno con ogni probabilità per dei sistemi elettrici di condizionamento, si cercano eventuali vittime nella prefettura di Kumamoto, siamo nel sud del Giappone. Sole 24 ore, super bonus, un euro su due va al nord. Ecco la mappa definitiva dell'Enea sulla distribuzione degli investimenti. Impegnati 118 miliardi di euro su 481 mila edifici. Lombardia in testa con 23 miliardi, che non è una grande notizia detta così, perché in Lombardia vive circa un italiano su sei, quindi come dire, abbastanza evidente che ci sia, almeno a livello complessivo di dati numerici, una preeminenza. Andrebbe poi capito il rapporto pro capite, ma quello lo capiremo probabilmente in sede di rassegna stampa nazionale vera e propria dalle ore 8:30 minuti. Taglio alto invece Trump e Netanyahu, l'impegno comune, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare, Netanyahu però contestato negli Stati Uniti ma anche in Israele. C'è poi l'intervista a Padre Faltas dalla Cisgiordania, situazione drammatica in tutta la Terra Santa. Taglio basso invece si parla di finanza, Tesla affonda in borsa contagiata dalla bolla di SpaceX, il titolo ha perso il 32% dall'inizio dell'anno, così il Sole 24 Ore, che poi ha una notizia che non c'è, questo fa notizia, o meglio c'è ma è piccolino, ossia lo stop all'ex Ilva di Taranto viene relegata in un piccolissimo trafiletto in taglio basso, ex Ilva verso una nuova gara per vendere l'aria a freddo, non si parla del fatto che l'aria a caldo dovrà chiudere entro 90 giorni con tutto quello che ne consegue sia dal punto di vista ambientale ma anche della mancanza di prospettive per circa 20.000 lavoratori in Italia. Di questo invece si occupa in prima pagina il Secolo XIX, quotidiano di riferimento in Liguria. Ex Ilva la gara è da rivedere, ma Jindal, gli indiani confermano, siamo pronti ad acquistarla. Oggi intanto sciopero in tutti gli stabilimenti, è l'apertura del Secolo XIX, perché oltre a Taranto il principale stabilimento di Ilva in Italia è a Genova Cornigliano. 8:08 minuti, andiamo ai quotidiani di carattere locale, Giornale di Brescia, energia ce ne manca una infinità. La Lombardia è la Silicon Valley d'Italia, ma gli impianti per l'energia e per l'intelligenza artificiale consumano moltissimo. Quello previsto a travagliato alimenterebbe 300.000 case, senza contare, aggiungiamo noi, il consumo di acqua. Taglio basso invece la Brescia di Cellino è proprio fallito, ieri la sentenza del tribunale. Andiamo poi sul lago di Garda, le sirene dal lago per l'addio di Alex, l'eroe di Sirmione. Commovente saluto per Alexandru Sorina, 31enne annegato vicino alla spiaggia Giamaica a Desenzano per salvare un bambino. Così il giornale di Brescia. Andiamo al Brescia Oggi, Brescia Calcio, ora è tutto finito, il tribunale decreta il fallimento per la società di Cellino che giusto ieri compiva 70 anni. Di spalla invece riforma disabilità, crollo delle domande per l'invalidità. I problemi non sono nel fatto che non ci sono più persone disabili, ma perché il modo per compilare la nuova richiesta è al limite del kafkiano. Taglio basso invece Amazon all'aeroporto di Montichiari, raddoppiano i voli cargo oltre che i volumi. Da ultimo invece due cordoni di sicurezza per il varano introvabile, siamo nella zona fra Montichiari e Castenidolo. Corriere della Sera di Brescia, Brescia Calcio, il fallimento è realtà, Cellino ricorre, rigettata la richiesta di concordato. Taglio basso invece molestie e favori sessuali, i racconti dei docenti e dei PTA, le testimonianze nell'indagine sulla violenza di genere all'Università Statale di Brescia. Car sharing poi un flop a Brescia e vai, chiude i battenti, addio alle auto condivise a causa, dice la società, dell'aumento dei prezzi dei carburanti e dell'energia. La loggia studia le possibili soluzioni. Da ultimo, strade sorvegliate speciali in estate, nuovo piano di controlli sulla viabilità fino al 30 di agosto, lo ha annunciato la prefettura di Brescia. Andiamo poi al Corriere della Sera ma di Milano, ecco le mappe degli spazi freschi in attesa della nuova ondata di caldo, la quarta ondata di calore, a Milano parchi e case di quartiere per proteggersi dal caldo, i pronto soccorso rinforzati con monitoraggio dei più fragili. La mappa che riguarda Milano città è a pagina 3, sempre sul Corriere di Milano si dà conto del gigantesco incendio che è scoppiato alla piattaforma ecologica di Novate, gestita da A2A, coinvolti i rifiuti derivanti dalla lavorazione delle raccolte differenziate, alta colonna visibile a chilometri di distanza. Infine abbiamo la Repubblica di Milano, urbanistica, un anno dopo ecco gli effetti della maxi inchiesta a Milano. Tre cantieri ancora sequestrati, per capire come finirà bisogna aspettare dopo l'estate. Secondo Scotti, presidente dell'Ordine degli Architetti, il problema è che non è chiaro quale regole applicare, così non si può andare avanti. Questo è l'articolo che apre il quotidiano Repubblica, ovviamente nel suo dorso milanese. È tutto per lì alle prime pagine. Ritroveremo i quotidiani nazionali alle ore 8.30 con la rassegna stampa nazionale. Alle 9.15 i quotidiani di carattere locale. Un paio di brevi spot e poi arriva Storie di classe. Noi ci risentiamo alle 8.20 minuti con la prima edizione del giornale Radio Flash.
4: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
5: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
6: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: Dopo la premiazione, Umberto I monta in carrozza per tornare alla residenza. Ma riconoscendo tra la folla che fa ala un ufficiale, si alza in piedi per salutarlo. È in questo momento che viene colpito da 3 proiettili di un revolver. Il re era già stato oggetto di 2 tentativi di attentati negli anni precedenti. Il primo a Napoli nel 1878, quando era stato colpito da un colpo di pugnale inferto da Giovanni Passante, disoccupato. E il secondo nel 1897, quando Pietro Acciarito da Artena, anch'egli disoccupato, aveva cercato di accoltellarlo. Mentre il re ha già perso conoscenza e la carrozza si avvia velocemente verso la villa reale, un uomo viene immediatamente arrestato in mezzo alla folla, senza opporre alcuna resistenza e senza fare dichiarazioni. È Gaetano Bresci, anarchico. Gaetano Bresci ha 31 anni, è un tessitore di seta nato nel Pratese, attivo nel tentativo di rovesciare le miserrime condizioni in cui versano lui e la propria famiglia, nonché tutto il proletariato contadino e urbano sin dagli inizi dell'adolescenza. Già arrestato e confinato per un anno a Lampedusa in seguito alla partecipazione ad uno sciopero, nel 1897 Gaetano aveva deciso di abbandonare l'Italia per trasferirsi in America, dapprima a New York e in seguito a Paterson. A tutt'oggi non si sa come e quando si matura in Bresci l'idea del regicidio, ma con buona probabilità sono da escludersi le teorie che lo vorrebbero sorteggiato in un gruppo di anarchici americani, così come quelle complottiste sostenute da Giolitti. Bresci, difeso dall'avvocato Francesco Saverio Merlino, verrà processato per regicidio e condannato all'ergastolo. Il 23 gennaio del 1901 verrà trasferito nel carcere di Santo Stefano presso il Ventotene, dove gli verrà dato il numero di matricola 515. Egli indosserà la divisa degli ergastolani, con le mostrine nere che indicano i colpevoli dei delitti più gravi. I piedi saranno legati da spesse catene. Il 22 maggio 1901 un dottore verrà chiamato nella sua cella per constatarne la morte. La versione ufficiale sarà suicidio, ma le circostanze della sua morte desteranno non poche perplessità. Le voci interne al penitenziario sosterranno che 3 guardie avrebbero fatto irruzione nella cella, lo avrebbero immobilizzato con una coperta e lo avrebbero massacrato di botte. Nel gergo carcerario questo si chiama fare il Sant'Antonio. Un delitto di Stato sarebbe quindi la pena per un delitto contro lo Stato, nonostante la pena di morte fosse stata abolita dal codice Zanardelli nel 1889.
1: Io non ho ucciso Umberto I, ho ucciso il re, ho ucciso un principio.

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celerini a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: C'è un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto? Barbero.
5: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
7: Un buon pomeriggio, un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
10: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'estensione Palestina libera, e urlando blocchiamo tutto.
11: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.

0: 8 e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, la prima edizione del giornale Radio Flash di questo mercoledì 29 di luglio. Un'ora e mezzo di incontro ieri fra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, poco nulla però emerge da quanto accaduto, rimangono le distanze fra Netanyahu che vuole la guerra totale e Trump invece più alle prese con lo sguardo rivolto alla politica interna e alle missioni di midterm. In mezzo c'è l'Iran che dopo l'incontro ha bersagliato una base statunitense in Giordania colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Il tutto mentre nella notte Stati Uniti ed Arabia Saudita hanno colpito invece l'Iran, una serie di presunte milizie sciite irachene. 10 al momento le vittime. Sempre a Washington, ieri Trump ha visto anche Zelensky, si è parlato di licenze per produrre missili Patriot, ha detto il presidente ucraino. Trump però al riguardo non ha confermato, limitandosi a dire di aspettarsi dal Congresso nuove sanzioni contro la Russia. In Italia invece il governo fa crack sul SAFE, il fondo europeo da 150 miliardi di euro che mette sul piatto prestiti per gli stati affinché si riarmino. Nel pomeriggio Tajani ha fatto sapere di aver richiesto il SAFE per 14,9 miliardi di euro. Da qui a fine anno verrebbero decise le dislocazioni. Insorge però la Lega oltre al centro-sinistra, tanto che in serata lo stesso Tajani ha dovuto frenare. Per ora è un primo passo. Il tutto mentre Fratelli d'Italia ripresenta in aula al Senato l'emendamento già depositato in commissione per ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche durante i processi, le cosiddette intercettazioni. Un tema però su cui Forza Italia non ci vuole sentire. Ed in questo scenario fuori dalla politica di palazzo si continua a bruciare non solo per gli incendi che hanno colpito in particolare il sud, ma ieri incendi anche a Gardaland, nel Veronese, a Milano e poi ancora a Bolzano, si brucia anche perché torna l'ennesima ondata di calore, temperature stimate fino a 40 gradi. Oggi le città da Bollino Arancione sono 10, domani saranno 16, Bollino Rosso a Campobasso, domani si aggiungeranno anche Perugia e Rieti. Probabilmente proprio a causa dell'afa è morto ieri un bracciante di 61 anni in una serra nel Siracusano. L'ordinanza anticaldo della regione Sicilia infatti incredibilmente esclude le serre dove si possono registrare temperature superiori rispetto a quelle esterne. Bruciano poi anche Spagna e soprattutto Francia. L'aria è irrespirabile nella zona di Bordeaux. In mattinata evacuate altre 4.000 persone. Sempre in Francia è giallo sui corpi di 5 neonati ritrovati in alcune scatole di cartone nella casa di una coppia ad Orange, siamo vicino a Marsiglia. Gli inquirenti sono arrivati all'abitazione dopo che lunedì la donna aveva partorito, ignorando però fino a quel momento di aspettare un bambino. Chiudiamo andando in Giappone, 13 morti e 100 feriti è il bilancio parziale del terremoto che ieri ha colpito la prefettura giapponese di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu. Decine però le persone ancora dispersi sotto i crolli, in particolar modo in un centro commerciale dove a seguito del sisma si sono verificate alcune esplosioni. 300.000 le persone evacuate, 9.000 all'interno dei centri di accoglienza allestiti dalle autorità nipponiche. Sono le 8 e 25 minuti e tutto per quanto riguarda il nostro giornale Radio Flash del primo mattino. L'informazione torna alle ore 11.
1: Mercoledì 29 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Torna la festa di Radio Onda d'Urto, giunta alla sua 34esima edizione da mercoledì 5 a sabato 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dalla capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. Ad agosto quindi la festa di Radio Onda d'Urto, 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, ma anche libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Tutte le informazioni e il palinsesto completo sul sito www.festaradio.org. E continua fino al 2 agosto la festa di liberazione organizzata dal Partito della Rifondazione Comunista Federazione di Brescia al Parco Urbano 2 aprile a Bovezzo. Tutte le sere dalle 19.30 cucina, bar, dibattiti, musica e gazebo con librerie e associazioni. Previsto per questa sera alle ore 21 l'incontro Brescia Idee in Città. Torniamo in città con la serata Non ammazzai Umberto, ammazzai il re, ammazzai un principio e non dite delitto ma fatto. La serata organizzata dal circolo anarchico Bonometti in vicolo Borgogno 6 si parte alle ore 18. E passiamo alla rassegna cinematografica. Partiamo dall'Arena del Centro al cortile Scuole Calini in via Nino Bixio, che propone per questa sera alle 21.30 il film Che Dio perdona a tutti. All'Eden d'estate invece in programmazione questa sera alle 21.30 nel Viridarium al Parco delle Sculture il film Il Dio dell'Amore. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 29 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
2: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Gatti Neri.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

15:15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, l'archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
2: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. La rassegna stampa nazionale di martedì 29 luglio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Sono le 8.32 minuti, andiamo a vedere le aperture, i contenuti, gli argomenti principali proposti in primo piano dalle redazioni questa mattina. Tutti i quotidiani hanno aperture che girano intorno agli stessi temi, ma sono in realtà differenti perché vanno ad approfondire diversi aspetti, quindi procediamo per l'ordine che abbiamo selezionato, iniziando dal tema messo insieme, per esempio nel titolo di apertura dal Domani, delle conseguenze economiche delle guerre imperialiste, cioè dai rincari e dell'innalzamento continuo dei prezzi, associato al tema del riarmo, cioè la notizia dell'approccio scelto dal governo Meloni. Poi c'è stata una marcia indietro sull'utilizzo dei soldi del SAFE dell'Unione Europea per gli armamenti. Andremo a vedere questo discorso sul Domani e anche sul Corriere della Sera. Altri quotidiani come il Manifesto, Repubblica e Fatto Quotidiano si dedicano di più alle questioni internazionali che derivano dagli incontri ieri alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky e Trump e Netanyahu, come per esempio il Fatto Quotidiano, il Sole 24 Ore, ma anche il Manifesto e la Repubblica. Partiamo però dagli affari di casa nostra, legati tra l'altro poi vedremo anche gli affari di Cosa Nostra invece legati alla guerra in Ucraina sul Fatto Quotidiano, ma più avanti partiamo da quelli di casa nostra legati alle conseguenze economiche delle guerre sulle tasche di lavoratori e lavoratrici. Partiamo dal Domani, che mette insieme le conseguenze dei rincari e l'inazione del governo Meloni rispetto soprattutto al prezzo della benzina, e ha invece la decisione di investire sulle armi. E infatti il titolo di apertura del Domani è "Niente benzina, ma sì al riarmo". Sui soldi dell'Unione Europea, la destra è spaccata. Tajani annuncia il sì del governo al prestito SAFE da 15 miliardi, poi fa retromarcia, la Lega lo attacca, tensione sull'emendamento intercettazioni, Forza Italia non lo vuole, Fratelli d'Italia punta allo scambio con il Melonellum. Schlein intanto balla ma non molla, ecco perché si cura di vincere le primarie del campo largo. Si parla molto di politica di palazzo oltre che di rincari e riarmo sul Domani. Per quanto riguarda la cronaca, abbiamo questi articoli: il riarmo spacca il governo, nuova faida tra Lega e Tajani, il ministro degli esteri annuncia il via libera ai fondi europei per le armi, poi la retromarcia, lo stop dei salviniani, decide l'aula, pure Fratelli d'Italia frena, per Crosetto è una scelta tecnica, maggioranza senza bussola sul prestito safe da 14,9 miliardi. Non va meglio comunque nel cosiddetto campo largo e nel centro-sinistra, e proprio a proposito delle divisioni su molti temi nel centro-sinistra, sul Domani questa mattina, lo segnaliamo subito, abbiamo l'editoriale di Gianfranco Pasquino che dice: la sinistra è una Babilonia ma può vincere, tre consigli al campo largo. Descrivere e criticare il centro-sinistra alias campo largo come una Babilonia di linguaggi, di posizioni, di preferenze, dichiarandole inconciliabili al limite esplosive, è fin troppo facile ma anche fin troppo sbagliato. Per avere un quadro più adeguato e convincente, non necessariamente roseo e rassicurante, sarebbe opportuno procedere a individuare anche tutte le tematiche sulle quali i largocampisti hanno posizioni, almeno a parole, simili e condivise, convergono, esprimono alternative praticabili e quando possibile le mettono all'opera. Vediamo cosa dice a questo in prima pagina del Domani, vediamo cosa dice a pagina 4 Pasquino in merito alle divisioni o possibili unità del campo largo. Un po' dappertutto nel mondo, tra virgolette, libero, a partire dai democratici USA e a continuare con la gauche plurielle francese, le sinistre sono sociologicamente molto più diversificate delle destre e spesso troppo reciprocamente concorrenti e diffidenti. Non aspettatevi da me, dice Pasquino sul Domani, un apprezzamento ipocrita facente l'elogio della risorsa della diversità che nel recentissimo passato ha dimostrato di essere piuttosto una spada di Damocle abbattuta su almeno due esperienze di governo, remember Prodi 1998-2008, piuttosto sottolineerò che

anche nella controversa politica estera. In altri tempi si sarebbe giustamente e opportunamente parlato di governo ombra. Oggi la formazione di un organismo di coordinamento parlamentare delle attività delle opposizioni sarebbe un passo gigantesco. Se poi, come la buona rappresentanza politica suggerisce fortemente, i parlamentari del campo largo, almeno quelli non paracadutati, andassero a interagire con i loro elettori, spiegando, insegnando, ascoltando e imparando, potremmo rallegrarci. Quella nobile attività che si chiama politica è tornata fra noi, riconnette il Parlamento con le piazze e viceversa, rivitalizza le opposizioni e sfida il governo a dare risposte migliori. Persino Babilonia può diventare luogo di innovazione e successo, questo auspica Pasquino sul Domani. Per quanto riguarda il campo largo, perché le divisioni non sono solo nel centrodestra, torniamo però a quelle dall'apertura del Corriere della Sera. Anche il Corriere della Sera sceglie, oltre alle vicende, ai limiti o oltre i limiti del trash che riguardano la Federazione Italiana Gioco Calcio e il calcio italiano e la questione commissario tecnico della nazionale maschile di pallone, che è una delle due aperture del Corriere della Sera di questa sera. L'apertura vera e propria scelta dal Corriere è, come per il Domani abbiamo visto prima, la lite sui fondi per la difesa. Tajani dice: prenotati 15 miliardi del safe. La Lega dice: noi non ci stiamo, decida l'aula. Missioni all'estero, campo largo diviso. E quindi il Corriere della Sera poi ci mette insieme gli incontri ieri alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu, tra Trump e Zelensky. Però per quanto riguarda questo tema, perché per quanto riguarda le questioni internazionali sul Corriere, come al solito, ci sono pagine e pagine di speculazioni geopolitico-militari. E quindi andiamo a pagina 6, dove in effetti poi si sviluppa quello che è l'argomento del titolo di apertura. C'è il virgolettato di Tajani nella cronaca: prenotati fondi UE da 14,9 miliardi, difesa e scontro nella maggioranza. I fondi safe alla fine verranno confermati 6, 7, 8, 9 miliardi. A sera il ministro degli esteri Tajani ridimensionava così la bufera politica scatenata dalle sue dichiarazioni sui praticamente 15 miliardi del fondo europeo safe. Ho detto prenotati, niente di nuovo, precisava il vice premier per placare l'ondata di piena di reazioni leghiste allineate con Vannacci, che avevano seguito il suo annuncio dell'utilizzo di quel prestito vincolato. L'ultima parola spetta al Parlamento, dicono i leghisti. Uno scenario di scricchioli nella maggioranza che avrebbe fatto godere molto le opposizioni se ieri non avessero avuto il loro giorno di pena a cercare un'impossibile linea unica sulle missioni internazionali. Anche a questo si riferiva prima Pasquino nell'editoriale sul Domani che abbiamo letto. E infatti, come da copione, la maggioranza ha accolto la deliberazione del governo che ne fa partire tre nuove e le opposizioni hanno presentato cinque diversi documenti, uno per ciascuna forza politica, PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione, cui si è aggiunto il sesto, quello dei vannacciani, tutti bocciati. A dividere il cosiddetto campo largo è ancora e sempre l'Ucraina, a favore dell'impegno per Kiev il PD, mentre AVS e Movimento 5 Stelle confermano il loro no. Nessun caso politico su safe, abbiamo detto solo ciò che è accaduto e che potrà accadere, il resto è la solita tempesta in un bicchiere d'acqua, minimizzava ieri sera Tajani a Zapping. Ma a scatenarla è quel prestito con Bruxelles che preme per capire se lo vogliamo. Non c'è tempo da perdere, è il monito della Commissione Europea, specificando che entro fine anno deve lanciare un'altra chiamata per i fondi non allocati. Proprio mentre la Lega obiettava con Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato, serve sicurezza, non spese per le armi. I 15 miliardi per le armi non erano nel programma. E Roberto Vannacci tuonava: il safe è debito comune, per cui verrà speso per le priorità di Bruxelles e non per le nostre. Basta con l'agenda Draghi, dice Vannacci. Fratelli d'Italia si mostra cauta. Il safe impone una compartecipazione a progetti altrui. Una decisione diversa può essere l'uso di fondi attraverso le emissioni di titoli di Stato. Bisogna ponderare bene, dice il ministro per gli affari europei Foti a Sky TG24. Per il ministro della difesa Crosetto, per come è stato impostato, il safe è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio. È un'alternativa ai BOT e ai CCT, una scelta tecnica. Ma in questo clima da campagna elettorale prematura c'è poco di tecnico in discussione, lo sanno bene le opposizioni dopo la seduta di ieri sulle missioni internazionali di pace. E infatti sul

0: Corriere della Sera c'è il commento, la nota di Massimo Franco, qui a pagina 6. Se i partiti si smarcano dalle logiche di coalizione, dice Franco, è difficile trovare un filo che unisca i comportamenti dei partiti in questa coda di legislatura. Non si capisce se si smarchino per sottolineare la propria identità, velare i problemi interni oppure posizionarsi in vista di un futuro incerto. Il risultato non cambia. Nella maggioranza e tra le opposizioni ognuno procede in modo quasi solitario, assecondando logiche non proprio di coalizione. Il caso eclatante rimane quello di PD, 5 Stelle, AVS, Azione Italia Viva sulla politica estera. Il voto sulle missioni internazionali conferma 5 mozioni, una per ogni forza politica. Questo tema dei fondi SAFE è sulla prima pagina del Manifesto, una delle due, diciamo, notizie di apertura, non la principale, che vedremo tra poco e ci porta alla Casa Bianca, agli incontri di ieri di Trump con Netanyahu e Zelensky, ma il taglio alto sotto la testata, il Manifesto. Sì al SAFE, anzi no, la gaffe di Tajani. La cronaca è quella che abbiamo appena letto. Il ministro Tajani annuncia l'ok al prestito europeo da 15 miliardi per gli armamenti, ma poi in serata ritratta, perché questo ha scatenato, come abbiamo visto, non pochi malumori anche all'interno della maggioranza di destra. Ma sul Manifesto abbiamo anche il commento di Emiliano Brancaccio. C'era una volta il welfare, la corsa al riarmo che strozza i conti. Come in un tetro copione shakespeariano, la corsa al riarmo dell'Italia prosegue inarrestabile. Per bocca del ministro Tajani, il governo abbandona le vecchie ritrosie e dichiara l'adesione al fondo SAFE con una richiesta di prestito di 15 miliardi destinati al riarmo. Così in prima pagina del Manifesto di oggi, prosegue Brancaccio poi a pagina 6. È l'ultimo anello di una ferrea catena di eventi passata per l'impegno assunto dalla Premier Meloni ad Ankara con Trump e gli alleati NATO, elevare la spesa militare al 5% del PIL. L'obiettivo implicherà un enorme carico per il bilancio pubblico. Se dunque i prestiti europei possono alleviare lo sforzo, sarà bene smettere di indugiare e chiederli subito. Così, dopo Polonia, Cipro, Lituania, Croazia e Grecia, l'Italia si inserisce nel gruppo di testa dei paesi che hanno scelto di indebitarsi con l'Europa per armarsi. I guerrafondai nostrani festeggiano e ci rassicurano. A loro avviso, il ricorso al prestito SAFE è estremamente vantaggioso e dimostra pure che non c'è nessuna scelta politica da compiere tra burro e cannoni. Per finanziare il riarmo non serviranno nuovi tagli alla sanità, alla scuola o allo Stato sociale. Nel campionario di falsità dei cocchieri della guerra, questa rientra senza dubbio tra le più ardite. La realtà del SAFE, infatti, è ben più infida di quanto venga in queste ore narrato. Innanzitutto esaminiamo i presunti vantaggi del prestito europeo. Il tasso di interesse che l'Italia pagherà dovrebbe risultare di 40 punti base inferiore alla media degli oneri solitamente pagati sui titoli nazionali, con un risparmio conseguente di circa 60 milioni annui. Ma questo minuscolo sconto cambia solo di una virgola l'aggravio sui conti pubblici. Infatti, per rimborsare il SAFE, l'Italia dovrà tirar fuori 500 milioni all'anno già a partire dal prossimo anno e 1 miliardo all'anno in futuro, quando bisognerà rimborsare anche il capitale. Tutto si può dire, eccetto che le armi saranno gratis. Quanto alla presunta capacità del finanziamento europeo di evitare che la spesa bellica sia coperta sacrificando altre voci di bilancio, anche qui i conti della vulgata guerra fondaia non tornano. Il prestito SAFE rappresenta appena il 15% dell'impegno preso da Meloni ad accrescere di oltre 100 miliardi la spesa militare entro il 2035. Sommando gli oneri del rimborso, mancano all'appello almeno 90 miliardi all'anno. Dove potranno mai essere trovati se non da compressioni ulteriori del welfare? Si capisce che l'avvento di un'austerity bellica è tutt'altro che scongiurato. L'adesione al SAFE europeo richiederà l'approvazione del Parlamento. Lo snodo potrebbe aiutare a capire se l'impulso alla guerra sia in grado di scompaginare le attuali alleanze. In effetti, nella maggioranza qualcuno già scalpita contro il prestito. Se nel blocco meloniano dovessero contarsi defezioni, è facile prevedere un appello del governo a un'opposizione responsabile. Del resto, tra gli avversari di Meloni c'è chi non vede l'ora di votare il SAFE. Non è implausibile che spunti una rinnovata maggioranza pro riarmo. All'appuntamento sarà bene giungere con idee chiare, a partire da una constatazione decisiva. finora trascurata nel dibattito prevalente. Il boom della spesa bellica imposto in sede NATO ha ben poco a che fare con gli sbandierati obiettivi di difesa contro potenziali aggressioni esterne. In larga misura, infatti, risulta associato a impegni militari situati oltre i confini dei Paesi membri, dal dominio delle vie commerciali e dei transiti marittimi all'impossessamento delle fonti di energia del nemico, al controllo finanziario di paesi terzi. Si tratta in sintesi di riarmo classicamente imperiale. A questa funesta impostazione il fondo SAFE europeo aderisce in pieno, una ragione cristallina per cui va respinto. Così Emiliano Brancaccio sulle colonne del Manifesto questa mattina. Noi rimaniamo comunque sul Manifesto, vediamo l'apertura. L'apertura del Manifesto ci porta al secondo blocco tematico di questa rassegna stampa, ovvero sia gli incontri alla Casa Bianca di ieri. Rituale di guerra, questo è il titolo scelto dal Manifesto questa mattina. Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del falco Graham, Lindsey Graham. Ai funerali del senatore repubblicano anche Netanyahu e Zelensky. I volti del pantano da cui il presidente USA non sa uscire. Parla di un dialogo inesistente con l'Iran e aspetta dal congresso statunitense sanzioni infernali, così da definite, alla Russia. E abbiamo su questo gli articoli di cronaca. Michele Giorgio a pagina 2 del Manifesto scrive: Netanyahu ci riprova con Trump sull'Iran, bombe non dialogo. Il premier israeliano ieri alla Casa Bianca per convincere l'alleato a rinunciare alla diplomazia, ma la sua credibilità, quella di Netanyahu, è a picco. Dall'altra parte, Sabato Angeri a pagina 3, sempre del Manifesto, scrive: Zelensky pressing sugli USA, sanzioni infernali a Mosca. Ha detto Zelensky: è importante che il processo diplomatico con Mosca venga rilanciato, abbiamo diverse nuove idee che potrebbero portare a dei progressi, e ne avrebbe parlato con Trump. A pagina 4 Francesca Lucci fa un po' il punto anche su Iran e Stretto di Hormuz. L'Iran ignora Trump e tratta con l'Oman, colloqui in corso per tariffe volontarie. Teheran tira dritto ma soffre la crisi energetica. Smentito il leader USA Trump, il dialogo tra Iran e Stati Uniti è fermo, i sauditi sono costretti intanto a chiudere la raffineria di Jazan. Su tutto questo, in particolare sugli incontri alla Casa Bianca nel giorno dei funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, scrive sul Manifesto il suo commento Luca Celada. Inizia già in prima pagina: carte perdenti in mano al presidentissimo, le prove di allineamento di un'asse sionista ucraino-occidentale, simbolicamente rappresentata dalla presenza congiunta di Trump, Zelensky e Netanyahu alle esequie del senatore Lindsey Graham, non poteva avere più adatto padrino. Così in prima pagina. Poi prosegue a pagina 3 del Manifesto Luca Celada: il senatore del South Carolina era un falco arciconservatore, noto per non aver mai incontrato una guerra di aggressione che non sostenesse con passione, una citazione che è stata asciuttamente riassunta dallo stesso Trump quando ieri ha detto a Lindsey Graham piaceva la guerra. Quando Graham è improvvisamente scomparso la scorsa settimana, era appena tornato da Kiev, dove aveva messo a punto l'accordo che consentirebbe la produzione ucraina su licenza di sistemi antimissilistici Patriot, sul quale aveva affermato mancava solo la firma del presidente. Quel risultato era stato frutto di una lunga opera di convincimento sull'amico Trump, tra virgolette, per distoglierlo dalla naturale propensione filo-putiniana e dissuaderlo dall'altrettanto spontanea diffidenza per Zelensky, il leader che un anno e mezzo fa aveva aggredito nella stessa Casa Bianca, accusandolo di non avere carte da giocarsi contro la Russia. Anche se l'accordo sui Patriot non sembra ancora finalizzato, gli incontri incrociati di ieri hanno dato la misura di quanto sia cambiato da allora il quadro geopolitico e le dinamiche fra tre leader, ognuno condottiero di guerre variamente in crisi, che sembrerebbero presto potersi fondere in un conflitto sempre più mondiale. A Washington Zelensky ha tentato di siglare la manovra di avvicinamento alla sfera antirussa di MAGA, innescata dai sussurri di Graham. Il presidente ucraino era in città a spendere il capitale acquisito con i successi militari e il momento di difficoltà di Putin. Un nuovo mazzo di carte che sembrava fuori portata nel febbraio del 2025. In quest'ottica sarebbero da leggersi anche i recenti incontri del presidente ucraino con l'influencer MAGA come Laura Loomer, ex filorussa che si è detta convertita alla causa di Kiev dopo un recente incontro fra i due. E i missili ucraini lanciati sabato sul cargo iraniano ANA nel Mar Caspio sembrerebbero un ulteriore segnale per posizionarsi come potenziale alleato anche nella guerra che sta a cuore a Trump. Improvvisamente le carte peggiori sembrano semmai essere in mano a Trump, la cui partita iraniana appare senza speranza. L'aggressione unilaterale scatenata 5 mesi fa su consiglio israeliano e con lo sconsiderato hubris di chi aveva da poco rapito Maduro dal palazzo presidenziale di Caracas si è trasformato in pantano americano oltre le peggiori previsioni. Gli USA non hanno certo riportato brillanti risultati nelle loro recenti campagne mediorientali, ma la guerra iraniana sembra destinata ad essere annoverata, come e più del Vietnam, negli annali dell'epocale declino dell'impero. Il presidentissimo, che aveva trionfalmente annunciato l'avvento della novella dottrina Monroe di predominio geopolitico militare USA, ha invece ricevuto una sonora lezione sui limiti di uno strapotere che credeva illimitato. La trappola in cui si è così entusiasticamente infilato si è da subito rivelata insensibile alle ripetute dichiarazioni di vittoria, agli annunci di iraniani prostrati dalla sconfitta, i tweet trionfalistici o i meme creati con l'intelligenza artificiale. Le rappresentazioni messe in scena per plasmare trampianamente la narrazione, vedi la pace di Versailles firmata un mese fa nello sfarzo di Luigi XIV, hanno semplicemente finito per far risaltare l'incompetenza con cui è stata gestita una guerra arbitraria e stupida di cui l'unico dato concreto è il repentaglio in cui mette il mondo. Il consenso di ogni rispettabile analista è che la guerra gli USA l'hanno persa in modo disastroso. L'unico plausibile vincitore dell'attuale impasse non può che essere il regime dei Pasdaran, elevato a pari della superpotenza con cui tratta da una posizione di forza, controllando le sorti dell'economia mondiale da Hormuz. Consapevole del proprio potere, Teheran non ha incentivo alcuno per prendere accordi, mentre il grande Satana è a corto di munizioni e i limiti della potenza USA in vetrina davanti al mondo. Non sorprende se, come il New York Times scrive, Trump è frustrato ed erratico. La guerra si è rivelata assai più ostica alle narrazioni eroiche dei comizi degli incontri di arti marziali sulla spianata della Casa Bianca. Senza strategia e attorniato da adulatori, Trump sembra sempre meno all'altezza della complessità. I ranghi di competenza sono stati seriamente compromessi dalle epurazioni ideologiche e, tra virgolette, anti-woke del Pentagono e del Dipartimento di Stato. Nel vuoto prevalgono improbabili teorie sui supplementi di testosterone alle truppe, minacce e rappresaglie improvvisate, le erratiche e casuali decisioni di un presidente che declina massime dalla sua autobiografia di businessman, mentre gli scenari si appiattiscono sempre più su 3 opzioni: escalation militare, sanzioni croniche o ritiro ignominioso, ognuna politicamente tossica in vista delle elezioni d'autunno. Ugualmente corrucciato davanti al feretro di Graham doveva sicuramente essere Netanyahu, che nel senatore ha perso uno dei massimi sostenitori della propria causa. Una perdita strategica in un momento delicato in cui i sondaggi rivelano una drastica perdita di consensi per Israele fra gli americani. Per lui si è profilata una missione delicata per gestire un alleato che gli ha permesso di scatenare la guerra anelata contro l'Iran, ma che rimane incostante e imprevedibile. Nell'eterogenesi dei fini dei convitati a Washington, la costante rischia di essere guerra a oltranza. Così sul Manifesto, questo tema è l'apertura stamattina anche su Repubblica. Su Repubblica abbiamo anche un'intervista di cui andremo a leggere un paio di passaggi. L'apertura di Repubblica è: Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni USA alla Russia. L'intreccio tra Iran e Ucraina mette più l'accento Repubblica sulla guerra in Ucraina, ma in realtà l'intervista di cui andremo a leggere dei passaggi affronta entrambi gli scenari, Ucraina e Medio Oriente. Poi abbiamo anche su Repubblica il tema del riarmo che spacca i due poli nella politica di Palazzo italiana, come abbiamo visto, il tema del SAFE da 15 miliardi di euro dell'Unione Europea, il prestito europeo per le armi, spacca sia la destra che il centro-sinistra. Andiamo però a vedere le pagine sugli incontri negli Stati Uniti e i funerali di Lindsey Graham. Pagina 4 di Repubblica, Trump, diplomazia funebre con Zelensky e Netanyahu sul tavolo i Patriot per Kiev, i due leader alla cerimonia per il senatore Graham, si saldano le crisi globali, l'ucraino soddisfatto, il presidente USA, il nostro destino è vincere sempre, alimenta così la sua retorica. Massimo Basile firma questo articolo poi a pagina 5 di Repubblica, nella giornata bipartisan il Congresso approva le nuove sanzioni a Mosca, il Senato contro il Cremlino e i paesi che comprano il petrolio russo per portare lo zar Putin a negoziare, ma Putin replica non ci spezzerete. A pagina 6 si parla invece del Medio Oriente, Donald frena Bibi su Teheran, mi vuole riportare in guerra ma la decisione spetta a me, commenta Trump il suo incontro con Netanyahu, il premier dello Stato ebraico alla Casa Bianca, nessuna critica su Gaza e coloni, stop al pressing sul conflitto, ora tratto, senza intesa, distruggo il nucleare, l'ospite entra da una porta laterale tra le proteste degli attivisti pro-Palestina. Così la cronaca di Gabriella Colarusso a pagina 6 di Repubblica, e a pagina 7, come dicevo, abbiamo l'intervista al politologo statunitense della Georgetown University di Washington, Charles Kupchan, che alcune cose che è interessante leggere le dice, per cui le andiamo a vedere. È intervistato da Anna Lombardi a Washington. Per l'America Israele è un problema, l'Ucraina sempre meno, spiega il politologo che i risultati dei due incontri sono diversissimi e danno la misura di come le rispettive crisi siano cambiate. Zelensky è oggi in una posizione migliore, le sue azioni sono salite agli occhi del tycoon, l'altro, Netanyahu, è impopolare nella base dei MAGA e rimane in disaccordo con l'alleato su temi chiave. Più precisamente, Kupchan dice su Repubblica, Anna Lombardi gli chiede, Trump si è trovato a discutere nel medesimo giorno delle due maggiori crisi estere che coinvolgono gli Stati Uniti. E Kupchan risponde, questa volta però la posta in gioco è più alta per Netanyahu che per Zelensky, perché almeno in parte Trump ha scaricato il conflitto ucraino sugli europei, con Israele invece in una posizione difficile. La guerra contro l'Iran, che Bibi vuol fargli riprendere, è impopolare all'intero spettro politico americano, compresa la base MAGA. Trump è in un vicolo cieco, se ricomincia a bombardare il prezzo del petrolio e dei consumi aumenteranno di nuovo e a meno di 100 giorni dalle elezioni di midterm non è l'ideale. Ma se l'Iran continua a mantenere il controllo di Hormuz c'è il rischio anche che la soluzione diplomatica scontenti gli USA. Per quanto riguarda Israele, Netanyahu è in disaccordo con Trump su troppe cose, mentre l'americano vuole attuato l'accordo di pace a Gaza e il successo del Board of Peace, Israele ha occupato una nuova porzione della striscia dove la violenza continua. Trump vuole calma in Libano per non compromettere i negoziati con le Ayatollah, mentre Netanyahu no. E poi divergono su come porre fine alla guerra in Iran, anche perché per Israele, esausto, era comodo far combattere gli americani rimanendo a guardare. Il premier israeliano è in una posizione difficile, vuole la rielezione ed è indietro nei sondaggi. Ha basato la sua leadership sulla garanzia della sicurezza di Israele, ma tutti i fronti sono in sospeso: Gaza, Libano, Siria, Yemen e appunto l'Iran. Quindi, chiede Anna Lombardi a Charles Kupchan, Netanyahu ha voluto questo incontro guardando anche alle elezioni di ottobre? Certo, non può vincere con lo status quo, ha bisogno del sostegno americano, ma il deterioramento dei rapporti è ormai pubblico. Trump lo ha criticato duramente e poi è in atto un cambiamento epocale nella politica americana sul sostegno a Israele. Gli israeliani temono il crollo di sostegno. L'incontro è servito dunque a Netanyahu a dimostrare che il legame con Trump è ancora forte e i rapporti ricuciti, ma a prescindere da ciò che si sono detti è una strada in salita. Vedremo se nei prossimi giorni ricominceranno a parlarsi. Così questi temi internazionali su Repubblica. Abbiamo questo tema in particolare anche sull'apertura del Sole 24 Ore per quanto riguarda la cronaca. Trump e Netanyahu, l'impegno comune, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Dunque, secondo il Sole 24 Ore, diciamo così, non è che ci siano poi così tanti disaccordi e frizioni tra i due. Netanyahu da Trump, allineati sull'Iran, sottolinea questo Marco Valsania. Il premier israeliano parla di un incontro eccellente, siamo d'accordo che Teheran non abbia l'atomica, proteste contro Bibi negli USA e in Israele. Dietro le quinte, dice anche Marco Valsania da New York sul Sole 24 Ore, resta alta la tensione, secondo fonti israeliane nessuna pressione USA però c'è stata su porre fine ai massacri da parte dell'esercito israeliano e dei coloni a Gaza, in Libano, in Siria o in Cisgiordania. Così il Sole 24 Ore, pagina 6. E poi abbiamo invece l'apertura del Fatto Quotidiano, che si lega a questi argomenti di carattere internazionale e che riguardano la guerra globale, e però da un punto di vista decisamente diverso approfondisce un aspetto particolare il Fatto Quotidiano, cioè questo: sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni. Crosetto parla di armi come medicine, e questo è la cronaca a pagina 2 sul fondo SAFE dell'Unione Europea. Crosetto: le armi sono medicine, ma la Lega fa muro anti fondi SAFE. Ma noi andiamo a approfondire proprio il titolo di apertura del Fatto Quotidiano che abbiamo visto poco fa, quello sulle armi che spariscono nel tragitto per arrivare in Ucraina. L'Ucraina è un colabrodo, trafugati 800.000 pezzi dei nostri aiuti e la mafia si butta nel mercato nero. Approfondiscono questo aspetto Cosimo Caridi e Giuseppe Pipitone sul Fatto Quotidiano. Ricostruire un arsenale di qualità anche grazie alle armi trafugate dal fronte russo-ucraino, dove in 4 anni sono spariti quasi 800.000 pezzi. È quello che stanno cercando di fare gli uomini di Cosa Nostra. Sappiamo di un interesse della mafia verso armi più sofisticate, quelle ad esempio del mercato nero nato con la guerra russa-ucraina. Abbiamo segnali di acquisto di droni lanciamine, armi da cui non siamo preparati a difenderci. È l'alert lanciato dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia davanti alla commissione antimafia. Parole che segnano un salto di qualità. Finora non era emerso l'interesse diretto da parte di organizzazioni mafiose per congegni come i droni lanciamine. Si tratta di velivoli modificati in modo da trasportare e sganciare esplosivi. Perché Cosa Nostra intende acquistare un'arma simile? Come vorrebbe utilizzarla? Probabilmente vorrebbero poi rivenderla. Però c'è questo tema, no? Anche sollevato dalla procura antimafia, che dice se con queste armi la criminalità organizzata è pronta a difendersi da qualsiasi attacco, diciamo. Davanti all'antimafia De Lucia ha chiesto di secretare la sua audizione quando ha parlato delle ipotesi relative alle nuove strategie dei boss in una fase segnata da un ritorno della violenza. 2 settimane fa la procura di Palermo ha fermato 22 persone accusate di far parte della cosiddetta banda dei Kalashnikov. Usavano fucili d'assalto a scopo estorsivo. Dalle indagini emerge che a ordinare le intimazioni era un detenuto, Salvatore Verga. Grazie a un telefonino riusciva a far arrivare a Palermo i fucili da guerra acquistati in Puglia da intermediari che li facevano arrivare dall'ex Jugoslavia. Sono pronti a fare la guerra con tutti, ha raccontato il collaboratore Alessio D'Agostino. Secondo quello che risulta al Fatto, sempre Verga stava tentando di acquistare un drone lanciamine. La trattativa era in corso quando è stata interrotta dagli investigatori, che continuano a indagare per capire chi ha chiesto a Verga di trovare un'arma tanto sofisticata e soprattutto per quale scopo. La vicenda sul tavolo anche della Procura Nazionale Antimafia dimostra quanto ipotizzato già nel 2022 da Europol e Eurojust. Le mafie si stanno buttando sul mercato nero delle armi creato con la guerra in Ucraina. I magazzini di Kiev infatti sono un colabrodo. Secondo i dati del Ministero degli Interni, dal 2022 sono state perse o rubate 780.000 armi, di cui 149.000 solo nei primi 5 mesi del 2026. La maggior parte è scomparsa nelle zone di Mykolaiv, Kiev e Donetsk. Per capire che fine fanno almeno una parte di queste armi, basta dare uno sguardo alla rassegna stampa ucraina. Tra marzo e maggio, almeno 3 operazioni dei servizi di sicurezza hanno portato all'arresto di militari ed ex militari accusati di aver cercato di vendere munizioni, mine, fucili d'assalto e lanciagranate sottratti al fronte. A chi erano destinate? Impossibile da capire, anche se per gli investigatori spagnoli una parte sono forse finite a Marbella in Andalusia, dove i narcos sparano sui poliziotti con fucili AK-47. Secondo Polizia Nazionale e Guardia Civile, I proiettili NATO calibro 5,56 arrivano con alta probabilità dall'Ucraina. Lo ha raccontato a giugno Report Mainz, programma di inchiesta della TV tedesca ARD. Sulle armi il sospetto resta, visto che quasi mai hanno matricola leggibile. La munizione sì, dimostrarlo è quasi impossibile. La Polizia Criminale Federale tedesca ha ammesso che la tracciabilità è notevolmente ostacolata da marcature mancanti e registri lacunosi. Un elenco dei numeri di serie di ciò che l'Europa ha consegnato a Kiev non è mai stato compilato. Il motivo sta in un documento del Consiglio dell'Unione Europea del febbraio 2025. Alla voce ostacoli, il primo punto è la riservatezza sull'export verso l'Ucraina, il secondo è l'interesse politico. Gli stati non vogliono dire cosa hanno inviato a Kiev. Così. Un altro taglio rispetto alle questioni internazionali che abbiamo visto anche su altri quotidiani, sul Fatto Quotidiano. Questo è tutto per quanto riguarda un po' i temi che troviamo in apertura, i diversi temi che troviamo in apertura sui quotidiani. Noi chiudiamo la rassegna stampa di questa mattina su Radio Onda d'Urto con due segnalazioni, una dal Domani e l'altra dal Sole 24 Ore, su due temi. Uno riguarda il tema della sicurezza e andiamo a leggere un interessante approfondimento proposto da Cristian Raimo sulle pagine del Domani, e l'altro riguarda la denatalità in Italia e i suoi motivi. Partiamo da Cristian Raimo, che già in prima pagina del Domani scrive una bella parola distorta, quando sicurezza non significava solo polizia. Così il titolo del suo corsivo, il corsivo di Cristian Raimo sul Domani, che si sviluppa a pagina 11. Sicurezza non era solo ordine e polizia, così è stata distorta una bella parola. Qualche tempo fa, dice Cristian Raimo sul Domani, ero stato coinvolto da alcuni studenti nell'organizzare un dibattito su la scuola come spazio sicuro. I ragazzi intendevano ragionare sulla possibilità di sentirsi al sicuro nei loro contesti, poter parlare esponendosi senza sentirsi giudicati o aggrediti. Ma il termine sicurezza era ambiguo, evocava invece per molti controllo, telecamere, disciplina, se non repressione. Oggi nel discorso pubblico abbiamo lo stesso problema, un'identificazione tra sicurezza e ordine poliziesco che è il risultato di una battaglia semantica durata decenni, di uno slittamento che ha svuotato la parola di alcuni significati per riempirla di altri, perché è un concetto che per gran parte del Novecento indicava soprattutto protezione sociale, lavoro, previdenza, è diventato il nome di un dispositivo penale. Securitas in latino viene da sine cura, senza preoccupazione. Per Cicerone e Seneca è anzitutto una condizione dell'animo. Con l'età imperiale diventa un attributo politico, la securitas pubblica che l'imperatore garantisce ai sudditi compare sulle monete come una dea. Appoggiata a una colonna o a un altare, sembra proprio una ragazza senza preoccupazioni di sorta. Il termine è sempre oscillato tra due poli, soggettivo, sentirsi al sicuro, e oggettivo, essere messi al sicuro dal potere. Ma la vera centralità politica l'abbiamo con il Leviatano di Hobbes, che fonda il contratto sociale proprio sullo scambio tra obbedienza e protezione. Gli uomini escono dalla guerra di tutti contro tutti, cedendo la libertà naturale a un sovrano che garantisce loro la vita. The safety of the people è il fine dello Stato, la sua ragione d'essere. È un'intuizione che attraversa tutta la modernità e che i fautori e critici del securitarismo evocheranno in positivo e in negativo, dimenticando quanto fossero deboli la sovranità statale allora tra guerre dei trent'anni e pestilenze. Dovremmo almeno recuperare il dibattito illuministico, Montesquieu, che definisce la libertà politica come quella tranquillità di spirito che proviene dall'opinione che ciascuno ha della propria sicurezza, per seguire la linea che porta al garantismo liberale, all'habeas corpus, ai diritti dell'imputato, quel respiro che manca nell'area mefitica del dibattito attuale. Insieme si sviluppa con la scienza di polizia tedesca e francese l'idea di un'amministrazione capillare della vita collettiva. Michel Foucault individuerà proprio qui la nascita dei dispositivi di sicurezza, non più la legge che vieta, ma un potere che governa la popolazione calcolando i rischi. La sicurezza come tecnologia di governo, non come risposta al crimine, ecco la matrice fondamentale della critica al securitarismo. Il Novecento conosce anche un'altra storia della sicurezza che oggi tendiamo a dimenticare. Tra le due guerre, sicurezza comincia a significare sicurezza sociale. Il rapporto Beveridge del 1942 progetta il welfare state britannico, promette di liberare i cittadini dai cinque giganti: bisogno, malattia, ignoranza, squallore, ozio forzato. Roosevelt aveva già varato nel 1935 il Social Security Act. La Costituzione del 1948 pratica la sicurezza in questo senso. La Costituzione italiana: lavoro, previdenza, tutela della salute, e compare come limite alle libertà o all'impresa. Per i gloriosi 30 anni del dopoguerra, essere al sicuro significa soprattutto non essere esposti alla disoccupazione, alla malattia, alla vecchiaia, senza pensione. Robert Castell, in L'insicurezza sociale, ricostruisce questa parabola. Le società moderne sono le più protette della storia proprio grazie allo Stato sociale, eppure sono quelle che si sentono più insicure. Questo cavolo di percezione della sicurezza. In Italia, nel dopoguerra, non si parla di sicurezza, ma di ordine pubblico. Il lessico dello Stato liberale, poi fascista, ereditato dal testo unico del 1931, mai integralmente abrogato. Si tratta di sottomettere le rivolte delle classi subalterne, operai e braccianti, come nell'Ottocento. Ordine pubblico e sicurezza sono già eufemismi per repressione. Gli anni 70 portano la prima grande torsione. Lo Stato risponde a quello che qua viene chiamato terrorismo con la legislazione d'emergenza. Il dibattito di allora tra chi difende l'emergenza come male necessario e chi, i garantisti seri, denuncia un diritto penale del nemico destinato a sopravvivere all'emergenza, anticipa tutti i successivi. Al referendum del 78 sulla legge reale, il PCI di Berlinguer difende la legge in nome della fermezza, sic, commenta Christian Raimo. Stretta tra tradizione garantista e ragion di Stato, la sinistra storica sceglie la seconda e amen. E poi c'è la svolta punitiva del famoso articolo di Wilson e Kelling del 1982 sulle broken windows, le famose finestre rotte. La teoria delle finestre rotte sostiene che il disordine minore, se tollerato, genera una spirale che sfocia nella criminalità grave. Teoria scientificamente fragilissima ma politicamente irresistibile, offre una spiegazione semplice e un colpevole visibile, non le cause sociali del crimine ma i comportamenti dei poveri. Negli anni 90 Rudolf Giuliani fa di New York la vetrina mondiale della cosiddetta tolleranza zero, mentre gli Stati Uniti costruiscono il più grande sistema carcerario della storia. E dal 75 al 2000 la popolazione detenuta quintuplica con una sproporzione razziale smisurata. Vacquant parla di passaggio dallo stato sociale allo stato penale, il carcere come gestione della marginalità prodotta dallo smantellamento del welfare. Jonathan Simon di governare con il crimine, la paura come principio ordinatore della politica. Vi fischiano le orecchie? È il modello che l'Italia importa negli anni 90, quando la sicurezza nasce come tema politico autonomo e si parla di sicurezza urbana. Questione locale di nuovo percepita, fatta di degrado e stranieri, inventata dalla Lega, dai sindaci, dai comitati di quartiere, dai panici morali dei media, ma anche dalla sinistra, che già allora si accoda tra il laboratorio Città Sicura e la Turco Napolitano, che con i CPT inventa la detenzione amministrativa degli stranieri, poi completata dalla Bossi Fini. Il precipitato arriva nel 2007, dopo l'omicidio di Giovanna Reggiani a Tor di Quinto. Walter Veltroni dichiara che prima dell'ingresso della Romania nell'Unione Europea, Roma era la città più sicura del mondo e chiede di poter espellere i comunitari. Il governo Prodi vara in poche ore un decreto espulsioni ed è subito rincorsa la sicurezza né di destra né di sinistra, i sindaci sceriffo, che non evita la sconfitta del 2008 e apre al pacchetto Maroni, reato di clandestinità, ronde, militari in strada, ancora oggi. Seguono il DASP urbano e il decoro di Minniti, i porti chiusi di Salvini e il panpenalismo del governo Meloni, dall'anti-rave a Cutro e Caivano alla legge 80-2025, che punisce la resistenza passiva fino ai pacchetti del 2026, con fermo preventivo ai cortei e zone rosse, al DDL di luglio sulla violenza di gruppo minorile, 6 provvedimenti in 4 anni in uno dei paesi più sicuri del mondo, secondo i dati. Nel frattempo le carceri sono l'inferno in terra, eppure esiste per fortuna un controcanto che prova a riprendersi la parola. E negli ultimi anni è stato soprattutto il femminismo e il nuovo sindacalismo che ha voluto non farsi coinvolgere dalla retorica securitaria di fronte ai casi di femminicidio o dei morti sul lavoro, le vere emergenze sociali. Questo dice Christian Raimo sul Domani, in questo interessante commento excursus sul tema della sicurezza, diciamo non banale. Io chiudo con una segnalazione sociale a questo proposito. Dal Sole 24 Ore segnalo questo approfondimento: il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli, costa troppo. Quindi una lettura dell'inverno demografico e della denatalità che va alla radice dei problemi e spiega come non sempre o quasi mai, in realtà, guardando i dati, il fatto di non avere figli o di avere solo un figlio sia una scelta, ma quasi sempre sia dettato da temi economici e sociali. Il 62% degli italiani rinuncia a fare più figli, costa troppo. Per quasi 3 milioni di persone ci sono difficoltà economiche e lavorative. Il 49% delle donne teme conseguenze per la carriera. Se le intenzioni di fecondità dichiarate dalle italiane si fossero concretizzate, sarebbero nati 760.000 bambini. Invece, record negativo dal secondo dopoguerra, sono nati in Italia la metà praticamente di questi, cioè 350.000 bambini nell'ultimo anno circa in Italia. Questo lo trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore, con anche l'analisi di Alessandro Rosina. Il problema culturale, che però è associato al problema economico e sociale, e quindi non è come spesso viene raccontato, che la maggior parte delle persone scelgano di non avere figli per come dire egoismo o per non prendersi questa responsabilità. Dice questo editoriale, ci sarà anche questo, che comunque può essere dettato anche questo da fattori, diciamo, sociali e da contesto sociale, ma c'è anche il tema dell'impossibilità per motivi economici, sociali e quant'altro, che è preponderante secondo i dati che si hanno a disposizione. Con questo è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale di Radio Onda d'Urto di questo martedì mattina. Tra pochissimo la rassegna stampa locale.
1: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo. Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutti e a tutte da parte mia, da parte di Umberto.

Tra i temi principali di cui ci occuperemo oggi, un interessante articolo, anzi due pagine, qui principale il pezzo è di Nuri Fatolazadeh sui data center e il consumo di suolo, di acqua e di energia che comportano, sul Giornale di Brescia. Poi avremo invece notizie sul fallimento del Brescia Calcio, lo prenderemo in particolare questo tema dal Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Ancora sulle molestie all'Università di Brescia, articolo di Manuel Colosio, sempre sul Corriere, con questa volta un focus sul personale. E poi antenne, rumore, inquinamento elettromagnetico sul Brescia Oggi a pagina 22, a partire dalle case di Urago, da una petizione che arriva da inquilini di una casa popolare di Urago. E per chiudere con le notizie in primo piano, il funerale di Alexandru a Sirmione. Cominciamo subito però, come detto, con il Giornale di Brescia e queste due pagine sui data center che aprono le cronache di Brescia e provincia. E partiamo proprio dall'articolo principale, quello di Nuri Fatolazadeh. Data center, la Lombardia è la Silicon Valley d'Italia, ma non ha abbastanza energia per esserlo davvero. Questo è il titolo. Abbiamo la maggior parte degli hub e la regione stima altri 22 miliardi di investimenti nell'arco dei prossimi 5 anni. La Silicon Valley italiana è la Lombardia, ma non assomiglia alla Silicon Valley. Non ha campus immersi tra gli alberi, biciclette colorate o giovani ingegneri seduti sull'erba con un portatile sulle ginocchia. Ha capannoni senza finestre, cabine elettriche, trasformatori e chilometri di fibra ottica. Da fuori sembrano magazzini come tanti. Dentro custodiscono la materia prima dell'economia digitale, la capacità di calcolo. Ma l'intelligenza artificiale ha un problema molto materiale: trovare abbastanza elettricità, perché alla nuova economia digitale non basta solo il software, servono anche i megawatt. La Lombardia se n'è accorta prima del resto del paese. Succede quindi che, mentre si prepara ad accogliere la maggior concentrazione italiana di data center, è già in deficit energetico. Non è un caso che la questione sia entrata per direttissima nel dossier che descrive la nuova strategia energetica regionale. I data center diventano uno dei principali fattori destinati a modificare domanda elettrica, reti e programmazione energetica della Lombardia. La ragione sta tutta nei numeri. Eccoli. Secondo le stime dello studio, nei prossimi 5 anni il settore attrarrà ben 22 miliardi di euro di investimenti per un totale di 2 gigawatt di nuova capacità installata. Per intenderci, si tratta di 2 miliardi di watt, una misura di potenza che può alimentare circa 2 milioni di case. È facile leggere questi dati come il racconto di una opportunità economica. Lo diventano molto meno quando vengono sovrapposti ad un altro numero, quasi nascosto, nella stessa relazione. La Lombardia oggi non produce abbastanza energia per soddisfare il proprio fabbisogno. Il divario viene colmato importando elettricità dal resto del paese e dall'estero. In altre parole, la regione che punta a diventare il principale polo italiano dell'intelligenza artificiale parte già con un deficit strutturale di energia. Non a caso il documento insiste sulla necessità di accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili e coordinare per la prima volta pianificazione energetica, trasformazioni territoriali e sviluppo industriale. I data center però hanno una caratteristica che li distingue da quasi tutte le altre attività economiche: non possono fermarsi, devono restare operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Nello scenario elaborato dalla regione insieme alla Fondazione Politecnico di Milano,
entro il 2030 la domanda elettrica dei data center potrebbe aumentare del 454% nello scenario conservativo e del 555% in quello più espansivo. Nessun altro settore cresce con questa intensità. È vero, la Lombardia punta a produrre sempre più energia da fonti rinnovabili, soprattutto fotovoltaico, ma il sole non splende di notte. È la stessa strategia energetica regionale a indicare questo come uno dei nodi più delicati. Il rischio, si legge, è la saturazione della rete elettrica. Ecco perché nelle simulazioni al 2050 gli small modular reactor compaiono come una delle possibili fonti in grado di alimentare questi grandi consumatori di energia. Quindi reattori. Dentro questo scenario Brescia rappresenta quasi un laboratorio. Da una parte c'è il progetto di Intred alla ex Ideal di via Milano, il cui iter è incerto. Dall'altra A2A, che recupera il calore prodotto dai server e lo immette nella rete di teleriscaldamento. È un principio di economia circolare. Non elimina l'enorme fabbisogno energetico dei data center, ma prova almeno a restituirne una parte sotto forma di calore utile. Il dibattito pubblico si è concentrato soprattutto sul consumo di suolo e sulle autorizzazioni urbanistiche. Quanto dura davvero un data center? Non l'edificio, ma la sua funzione economica. Anche gli impianti di raffreddamento e le infrastrutture elettriche hanno cicli di vita molto più brevi rispetto alle grandi fabbriche costruite nel Novecento. Ogni nuova generazione di processori aumenta la potenza di calcolo, ma anche la densità energetica e il calore da dissipare. A un certo punto, aggiornare una struttura può costare più che costruirne una nuova. Con l'aumentare degli investimenti sarà inevitabile interrogarsi anche sul ciclo di vita di questi impianti e sulle garanzie necessarie affinché la loro dismissione non ricada sulla collettività. Per oltre un secolo la Lombardia ha costruito la propria ricchezza attorno alle fabbriche. Molte di quelle hanno lasciato in eredità aree dismesse, bonifiche e lunghi processi di riconversione. La rivoluzione dell'intelligenza artificiale promette un futuro molto diverso, ma pone una domanda sorprendentemente simile. Come si progetta il fine vita delle infrastrutture che oggi sembrano indispensabili? Così si conclude il pezzo di Nuri Fatolazadeh, che poi ci propone anche questo altri due articoli. Da via Milano ad A2A i progetti in campo. Allora, nel giro di pochi mesi anche Brescia si è ritrovata dentro la partita data center. Il territorio è alle prese con tre casi differenti. Il primo passa da via Milano, dove Intred continua a considerare strategica la realizzazione del proprio polo nell'area dell'ex Ideal Standard. Gli iter autorizzativi non si sono conclusi nei tempi previsti. Il progetto però non è stato archiviato. Sia l'azienda sia il comune di Brescia hanno ribadito la volontà di proseguire il percorso amministrativo che richiederà anche la conclusione della valutazione ambientale strategica. La seconda strada è quella imboccata da A2A. L'accordo con Equinix punta infatti a recuperare il calore prodotto dai server per alimentare la rete di teleriscaldamento. Il terzo caso è quello che ha acceso il dibattito politico e cittadino, Travagliato, dove un operatore internazionale valuta la realizzazione di un impianto da circa 120 megawatt. Il confronto non ruota solo attorno all'intervento edilizio. Si discute di consumo di suolo, disponibilità di acqua per il raffreddamento, connessioni alla rete elettrica e ricadute occupazionali. Per avere un termine di paragone, il progetto di Intred è previsto per una potenza di circa 4 megawatt. Il sito ipotizzato a Travagliato è quindi 30 volte più grande. E a proposito del progetto di Travagliato, leggiamo l'articolo di Alice Resconi, sempre in queste due pagine sul Giornale di Brescia. Impianto alla Verolda,
travagliato si divide. Il progetto, ancora nelle fasi preliminari, ha acceso infatti un aspro confronto tra amministrazione, cittadini e comitati, trasformando la vicenda in un caso politico. Il momento di maggior tensione si è registrato durante il Consiglio Comunale convocato la scorsa settimana per discutere del progetto. Già prima dell'inizio della seduta, davanti al municipio si erano radunate decine di cittadini con striscioni e cartelli per manifestare contrarietà all'opera. Anche la sala consiliare era gremita. I residenti hanno seguito il dibattito, interrompendolo a più riprese con proteste e richieste di chiarimento, mentre a incalzare il sindaco e la giunta con domande puntuali sono stati soprattutto i gruppi di minoranza Travagliato Bene Comune e Bertozzi Sindaco. Il confronto si è concentrato sui possibili effetti ambientali del data center, dal consumo di suolo all'elevato fabbisogno energetico, dall'utilizzo di acqua per il raffreddamento al rumore. Le opposizioni hanno inoltre chiesto al sindaco Renato Pasinetti maggiore trasparenza e un coinvolgimento più tempestivo del Consiglio Comunale e della cittadinanza, facendosi interpreti delle preoccupazioni dei cittadini. Da parte sua, l'amministrazione ha invece ribadito come il progetto sia ancora in una fase preliminare e che dunque nessuna decisione definitiva sia stata assunta. Per questo, su sollecitazione della minoranza, il Comune ha annunciato a fine seduta l'istituzione di una consulta di esperti ambientali, chiamata a fornire un supporto tecnico-scientifico nella valutazione delle possibili ricadute dell'intervento. La vicenda di Travagliato è così diventata uno degli esempi più significativi del dibattito che accompagna la diffusione dei grandi data center in Italia. Opere considerate strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture digitali, ma che sempre più, spesso, sollevano interrogativi sul loro inserimento nei territori e sul rapporto tra sviluppo e sostenibilità ambientale. Questa è la conclusione di Alice Resconi. Un altro pezzo, dicevo, di Nuri fatto la Zadè: quanta acqua e quanto suolo consuma l'intelligenza artificiale. Se la temperatura sale troppo, i server rallentano, nei casi peggiori si fermano. Per raffreddare quei computer servono ventilatori industriali, scambiatori di calore, impianti di refrigerazione e in alcune configurazioni anche grandi quantità d'acqua. Servono cabine elettriche dedicate, connessioni all'alta tensione e terreni abbastanza estesi da ospitare un'infrastruttura famelica. Per questo subentrano i due grandi temi del consumo di suolo e del consumo di acqua. Di che quantità stiamo parlando? A stimarlo è lo studio pubblicato quest'anno dall'Università delle Nazioni Unite, l'ONU. Allora, nel 2025 i data center si sono mangiati 448 terawattora di elettricità, un quantitativo di energia sufficiente a soddisfare 1,3 miliardi di persone, come a dire l'intera popolazione dell'India per più di 2 anni e mezzo. Questi consumi hanno generato un'impronta di carbonio pari a 189 milioni di tonnellate di CO2 e un'impronta idrica di 4.500 miliardi di litri d'acqua, sufficienti a riempire 1,8 milioni di piscine olimpioniche. Entro il 2030, scrivono i ricercatori, i data center potrebbero raggiungere i 9.300 miliardi di litri d'acqua consumata all'anno. È importante sottolineare che non tutti i data center consumano acqua allo stesso modo e che le tecnologie di raffreddamento stanno evolvendo rapidamente. Molti impianti di nuova generazione utilizzano sistemi ad aria o circuiti chiusi che riducono drasticamente i prelievi idrici. Altri, soprattutto nelle giornate più calde, ricorrono invece a torri evaporative, dove una parte dell'acqua viene dispersa nell'atmosfera per sottrarre calore ai server. E poi c'è l'intervista di Marco Papetti all'esperto, allo studioso Francesco Gringoli, docente dell'Università di Brescia.
sempre più energivori, consumano come migliaia di famiglie. Tanto importanti quanto energivori. I data center sono infrastrutture fondamentali per l'elaborazione e la conservazione dei dati digitali, ma per funzionare hanno bisogno di molta energia. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, nel 2024 i data center hanno consumato l'1,45% dell'elettricità mondiale. Nel 2025 poi la domanda globale di elettricità per queste infrastrutture è cresciuta del 17%. Il data center di Travagliato avrebbe una potenza di 120 megawatt. Quanto consumerebbe all'anno? Non avendo visionato il progetto, non so fare valutazioni più approfondite, dice Gringoli, che è appunto professore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione all'UNIBS. Tuttavia, se avesse un consumo di 120 MW costante, per ottenere il consumo totale in un anno, si dovrebbero moltiplicare questi 120 MW per il numero delle ore di un anno, circa 9.000. Si otterrebbe quasi un terawattora, che è tantissimo. In altre parole, un terawattora di energia elettrica corrisponde al consumo annuo di circa 357.000 famiglie italiane medie, assumendo un consumo di 2.800 kWh l'anno per famiglia. E dove si prenderebbe l'energia per far funzionare un data center di queste dimensioni? Andrebbe reperita principalmente attraverso la rete elettrica.

altra energia. Nel rifornimento dell'energia una mano potrebbe venire dalle rinnovabili. Bisogna però riuscire a creare sistemi di accumulo migliori, perché l'intelligenza artificiale lavorerà anche di notte, aggiunge il docente. Ci sono stime che fanno immaginare che il consumo totale dei data center da qui al 2030 possa arrivare al 3% dell'elettricità globale, anche per effetto dell'aumento dell'uso dell'intelligenza artificiale. Oggi è una tecnologia nuova e consuma molto, ma è possibile che gli strumenti che utilizziamo oggi per farla funzionare divengano un giorno meno energivori. Inoltre, conclude Gringoli, si potrebbe anche sfruttare il calore prodotto dai data center per scaldare le case d'inverno. In generale, ci potranno essere molti modi per ottimizzare l'impatto di questi grandi sistemi. Siamo solo all'inizio e non dobbiamo disperare. E con questo chiudiamo queste due pagine interessanti del giornale Brescia, dedicate ai data center, con gli impatti che producono. Adesso andiamo invece a vedere gli articoli riguardanti il fallimento del Brescia Calcio e le molestie. Cominciamo anzi da queste ultime, articoli di Manuel Colosio a pagina 4. Battute oscene, stalking, richieste di favori sessuali, confessioni shock di prof e amministrativi Unibs. Dall'indagine interna emerge una diffusa paura di denunciare. Richieste di favori sessuali in cambio di vantaggi accademici o lavorativi, commenti sessisti, proposte inappropriate, stalking e contatti fisici sgraditi. Nell'indagine conoscitiva sulla violenza di genere e le molestie promossa dall'Università degli Studi di Brescia, nella parte dedicata a docenti e personale tecnico-amministrativo, che si aggiunge a quella degli studenti e studentesse, delle quali il Corriere ha già riportato, si ritrovano racconti shock che vedono come protagonisti spesso professori universitari e dirigenti, ovvero figure dalle quali ci si aspetterebbe tutt'altro atteggiamento. Invece di succhiare la penna, succhia qualcos'altro, piuttosto che ti piace fare gli orali agli studenti? Fanno parte del repertorio maschile, al pari di frasi razziste o islamofobiche che si possono racchiudere nel commento di un docente. Hanno liberato le gabbie, riferito ad una ragazza velata. Molte segnalazioni riguardano molestie verbali o stalking da parte di colleghi di grado superiore, che secondo l'indagine evidenzia come la struttura piramidale dell'Accademia possa diventare un terreno fertile per ricatti e blocchi alle attività. E precisa come, sebbene con percentuali molto più basse, anche gli uomini segnalano disagio. Complimenti non richiesti, fuori luogo, davanti a tutti, durante riunioni. Altri racconti narrano di violenze fisiche, palpeggiamenti bonari quando seduti fianco a fianco per un lavoro. Ci sono testimonianze di successi che sarebbero giunti grazie a relazioni sentimentali e trattamenti differenziati in base all'aspetto fisico o all'età. Come analizza l'indagine, infatti, le molestie sono spesso attribuite a figure apicali o comunque dotate di maggiore influenza, e ciò contribuisce a spiegare il silenzio delle vittime, la gestione informale delle situazioni e la scelta di non denunciare. E sostanza, quindi, come alcuni commenti evidenziano esplicitamente paura di ritorsioni e sfiducia nella governance. C'è quindi chi ha chiesto il trasferimento, chi si lamenta del mancato intervento di Unibs e chi invece afferma di non denunciare perché non costituisce reato. L'indagine quindi spiega come il problema non è solo legato a singoli episodi gravi, che pure esistono, ma ad una cultura organizzativa che in certi casi tollera il sessismo linguistico e l'abuso gerarchico. Per invertire la rotta, dall'anno prossimo, Unibs ha annunciato che attuerà una formazione obbligatoria per i ruoli apicali e sancirà un nuovo accordo con i centri antiviolenza. La speranza è che qualcosa cambi, a partire proprio dai luoghi della formazione.

Eric Sardinas dagli Stati Uniti alla festa di Radio Onda d'Urto per un Ferragosto blues rock. Adesso Brescia Calcio, il fallimento ora è realtà, Cellino ricorre. Siamo sul Corriere della Sera, l'apertura del dorso bresciano. Liquidazione giudiziale per il Brescia Calcio, rigettato il concordato. La sezione procedure concorsuali del Tribunale di Brescia ha di fatto dichiarato il fallimento del Brescia Calcio SRL, dando atto di un dissesto finanziario di circa 23 milioni di euro, come chiesto dal PM Jacopo Berardi. In diritto, il collegio rigetta l'istanza di concordato preventivo in bianco avanzata dalla difesa e dichiara aperta la liquidazione giudiziale del club. Le motivazioni della sentenza potrebbero essere depositate a stretto giro e saranno dirimenti per valutare un'eventuale impugnazione da parte dei legali del presidente Cellino. Giusto per non lasciare nulla di intentato, anche se sotto il profilo sportivo i tempi non ci sono, commenta l'avvocato Luca Bonavitacola. Bisognerà capire quali siano stati i presupposti della decisione. Il fallimento equivale all'azzeramento della matricola sportiva 7810 del Brescia Calcio, riattivato un mese fa con un non semplice lavoro in punta di diritto proprio dei legali. Adesso andiamo, c'era tempo fino al 2 agosto, ma la sentenza del tribunale pare sia lo scacco matto. Leggiamo anche la frase precedente: per questo il 15 luglio il presidente aveva iscritto il suo Brescia Calcio al campionato Under 16 provinciale. Una settimana fa, tuttavia, erano stati chiesti al club ulteriori documenti e garanzie per completare un'iscrizione che la Lega Nazionale Dilettanti aveva considerato imprecisa e lacunosa. C'era tempo fino al 2 agosto, ma la sentenza del Tribunale pare sia lo scacco matto. Il condizionale diventa d'obbligo perché lo stesso Cellino ha manifestato al Corriere la volontà di ricorrere, dopo aver espresso l'amarezza per il verdetto. I tempi e il susseguirsi dei nuovi eventi ci hanno precluso una difesa chiara ed esplicativa, ha affermato, e il curatore deve avere la nostra stessa prerogativa, tutelare i creditori. Non pensavo proprio facessero perdere oltre 6 milioni a questi ultimi. Io ho fatto tutto per evitarlo. A Italpress ha poi aggiunto: spero sia ancora reversibile questa decisione, perché c'è un grosso errore di interpretazione e comunicazione nella pratica. Non siamo riusciti a chiarire bene. Il termine per depositare ricorso in appello è di 30 giorni, ma è la scadenza sportiva immediata a rendere un pertugio strettissimo, quasi un vicolo cieco, la strada del ribaltone in aula già battuta con successo in passato dai legali di Cellino. E Pasini? L'Union Brescia in questa fase non può che stare alla finestra. Il fallimento eviterebbe qualsiasi contenzioso sulla V bianca, sul suo utilizzo e sulle sue dimensioni nelle divise da gioco. Poi resterebbero i trofei da aggiudicarsi all'asta e tutto quel poco che resta del Brescia Calcio. La matricola, invece, la poteva salvare solo Cellino. Così scrivono i due giornalisti Luca Bertelli e Mara Rodella del Corriere d'Orso Bresciano. Luca Bertelli poi: non ho mai fatto fallire un club in 9 anni da idolo a traditore. La parabola di Cellino, la Serie A subito, poi troppi errori. Il calcio è cambiato, lui no. E c'è un po' di cronistoria di Cellino al Brescia. Noi andiamo adesso però sul Brescia Oggi, a pagina 12 e 13 e anche 15. Ci sono articoli sulla vicenda. Eccoci arrivati. Ora c'è il verdetto del tribunale, il Brescia di Cellino è fallito. Finisce sul piano giuridico una storia durata 114 anni che a livello sportivo si era interrotta già l'anno scorso
con l'esclusione dai campionati professionistici. La decisione nel giorno del 70° compleanno dell'ex presidente. I creditori potranno presentare domanda di ammissione allo stato passivo entro il prossimo 20 novembre. In questo caso scrivono Giampaolo Lafranchi e Mario Pari. L'incipit dell'articolo: non è finita finché non è finita, dicono gli inglesi, ma stavolta è finita davvero, dicono i giudici. Per la relazione dell'esperto, mancato il rispetto del principio di buona fede e correttezza. La storica matricola riattivata il 30 giugno scorso, adesso è stata nuovamente disattivata. E poi l'ex presidente, aperte le virgolette, sto valutando il ricorso, errori di comunicazione, dobbiamo chiarire bene. Dopo qualche ora Cellino ha ripreso però in considerazione la possibilità di rivolgersi alla Corte d'Appello. Spero sia ancora reversibile questa decisione. C'è un grosso errore di interpretazione ed un danno che va evitato per interesse dei creditori. Io e i miei legali stiamo valutando. Penso di fare ricorso perché c'è un grosso errore di comunicazione nella pratica, non siamo riusciti a chiarire bene. Perciò c'è ancora grossa possibilità. Cellino ha una convinzione. Non abbiamo spiegato bene che se il Brescia Calcio fallisce si perdono gli introiti legati a Tonali, quelli diretti ora al fondo FIFA destinato alla procedura concorsuale per soddisfare i creditori ex tesserati. Stiamo sul Brescia Oggi e andiamo a vedere l'articolo che vi avevo anticipato su antenne, inquinamento elettromagnetico e rumore. Antenne e rumore, presto un piano elettromagnetico. Il caso delle antenne rumorose di Uragomella diventa il tassello mancante per iniziare un percorso condiviso da tutte le forze politiche in loggia. L'obiettivo in vista è fare sì che Brescia si doti di un piano elettromagnetico, scrive Philippe Jacquard, il giornalista autore dell'articolo. E il tutto nasce da una petizione arrivata in Commissione Ecologia negli scorsi mesi. Gli inquilini di un edificio di residenza pubblica, gestito da Aler, segnalano un'insopportabile situazione causata dal rumore e dalle vibrazioni generate dalle antenne per la telefonia installate sul tetto della palazzina che sorge in via Tredicesima nel quartiere Abba. Le antenne sono lì dal 2017, anno in cui si decise di cedere il diritto di superficie a compagnie telefoniche o enti terzi sui tetti di diverse case popolari in città. Tra queste anche quella di Uragomella, il cui diritto edificatorio sul tetto è in mano ad un ente privato fino al 2037. Ora diventa concreto il cambio di passo. Nella relazione che accompagna l'inoltro della petizione in giunta emerge chiaramente la volontà di non rinnovare, nel caso specifico così come in linea generale, né di valutare nuove cessioni del diritto di superficie per impianti di telefonia mobile. Parallelamente viene esplicitato l'impegno di adoperarsi fin da ora per adottare un piano di governo per antenne ed elettromagnetismo. Nei prossimi mesi saremo impegnati nell'importante percorso di stilare un piano e un regolamento sul tema, spiega l'assessore all'ambiente Camilla Bianchi. Nel frattempo dialoghiamo con ARPA per rendere costanti le campagne di monitoraggio dei limiti acustici ed elettromagnetici. Il documento politico è frutto di un lavoro condiviso. Questo emendamento è stato presentato stamattina a firma di tutti i capigruppo, racconta Mattia Margaroli, capogruppo di Fratelli d'Italia. Ma dietro c'è un lavoro di mesi, un dialogo serio tra forze politiche. Questo è un grande risultato per i cittadini a partire da quelli di Urago. Proprio gli abitanti di via Tredicesima però devono fare i conti con un contratto che permette alle antenne di rimanere lì dove sono fino al 2037. Il 6 agosto avremo una riunione con l'ente privato per capire che tipo di sviluppo hanno in mente per gli anni a venire. Sempre nel dialogo tra ecologia e urbanistica, o quantomeno tra le due commissioni, si ritrova l'altra petizione di Uragomella. Ai piedi del Monte Picastello si costruisce. I gelsi non ci sono più, mentre per Rospi e Rane la speranza di sopravvivere c'è.
Con l'invio della petizione alla Giunta, il Comune si impegna a trovare soluzioni per salvaguardare gli anfibi, nonostante i cantieri, chiedendo corridoi di tutela. Adesso vediamo invece a pagina 16. Riforma disabilità, crollano le domande per l'invalidità. Complicazioni sia nel settore assistenziale che previdenziale. Danno che colpisce in maggioranza persone over 70. Per il secondo ambito, netta diminuzione sia delle richieste sia della loro accoglienza. Una su tre è stata respinta. Paris, dello SPCGL, dice: la nostra provincia sta subendo più delle altre un generale effetto di rallentamento. E poi ancora. Una riforma concepita con finalità di semplificazione amministrativa non può tradursi né direttamente né indirettamente in una compressione dei diritti previdenziali, soprattutto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori più fragili, che proprio in queste prestazioni trovano una tutela essenziale di reddito, dignità e continuità sociale, osserva Mauro Paris, segretario dello SPCGL dei pensionati CGL di Brescia. Stiamo parlando da un lato dell'invalidità civile, che adesso viene chiamata disabilità, dall'altro dell'invalidità previdenziale, due campi separati ma entrambi interessati dai problemi creati dalla riforma della disabilità. Poi, andando avanti, troviamo il funerale di Alexandru a pagina 31 del Brescia Oggi. L'inchino all'eroe del lago ha vissuto da grande uomo. Il grido delle sirene dei motoscafi in segno di lutto ed una folla oceanica hanno reso omaggio ieri mattina ad Alexandru Sorin Ploiasu. L'articolo in questo caso è di Silvia Avigo. Noi vediamo anche quello sul Brescia, sul giornale di Brescia, di Alice Scalfi. Sirene sul lago e rombo delle moto per dire addio all'eroe Alexandru. In tantissime a Sirmione hanno reso omaggio al giovane che ha salvato un bambino in acqua. Ieri anche chi non conosceva Alex ha imparato ad amarlo. È in queste parole, pronunciate durante la funzione, che era chiuso il senso dell'ultimo saluto ad Alexandru Sorin Ploiasu, il motoscafista morto dopo aver salvato un bambino dalle acque del lago. Prima del funerale c'erano stati giorni sospesi, più difficili, giorni di ricerche senza sosta e di un'attesa sempre più straziante. Tutto era iniziato sabato pomeriggio, quando Alex si era tuffato nelle acque al largo di Sirmione per soccorrere un bambino inglese di 7 anni. Ieri quel dolore si è trasformato in un lungo abbraccio, si è sfogato nelle sirene delle imbarcazioni dei colleghi al porto, è stato urlato dalle marmitte delle motociclette di altri ragazzi, giovani centauri come lui. L'ultimo viaggio è iniziato al porto, dove i motoscafi lo aspettavano schierati. A bordo in banchina c'erano i suoi compagni di lavoro, con la camicia bianca e la coccarda nera, appuntata al petto. La bara, avvolta dalle bandiere d'Italia e Romania, con un cappello da marinaio e una rosa rossa, è stata accolta dalle lacrime dei familiari. Sulle magliette nere portavano stampato il volto di Alex. Le sirene hanno accompagnato la benedizione. Il suo gesto eroico, ha detto il celebrante, ha portato alla salvezza di un bambino. Come eroe merita il nostro applauso. Da lì il corteo ha raggiunto la chiesa di San Francesco. Sul sagrato e in chiesa c'erano persone che Alex lo avevano conosciuto per una vita e altre che avevano sentito parlare di lui soltanto dopo quel tuffo nel lago, tutte accomunate dalla volontà di rendergli omaggio a chi, senza esitazione, ha scelto di mettere la vita di un bambino davanti alla propria. Arrivato in Italia dalla Romania quando aveva 12 anni, Alexandru aveva affrontato tanti lavori prima di trovare la sua dimensione sul lago, accompagnando ogni giorno i turisti col motoscafo. Al termine della celebrazione, davanti al sagrato, 3 amici motociclisti hanno acceso i motori. Il rombo, così potente e prolungato, ha sostituito ogni parola. Poi abbiamo, adesso dobbiamo procedere un po' più velocemente,
sicurezza politica e riconoscimenti, la polizia locale accende lo scontro, dalle richieste alla regione dei sindaci delle città alla voce di chi tutela i diritti degli agenti. Praticamente i sindaci delle città lombarde governate dal centro-sinistra qui, e poi dalla giunta civica di Como, mancano i due sindaci di centrodestra di Lecco e di Sondrio, hanno sottoscritto appunto un documento. Tra le richieste, dall'aggiornamento del regolamento regionale sugli strumenti di autotutela come body cam, bastone estensibile e spray urticante, invitando la regione a chiedere un chiarimento ministeriale all'incremento strutturale e stabile delle risorse regionali, alla figura dello street tutor per gestire in modo particolare la movida e i casi di overtourism. E poi c'è anche la richiesta di attivazione del canale istituzionale col governo per l'accesso diretto e gratuito alla banca dati del sistema di indagine dello SDI, uno strumento cruciale a oggi ancora precluso agli agenti della locale, perché anche noi abbiamo il diritto di sapere chi abbiamo davanti senza, durante i controlli, senza dover passare da carabinieri, polizia o altre forze dell'ordine, continua Vincini, che è rappresentante di un sindacato della polizia locale. Tra le priorità del sindacato unitario lavoratori di polizia municipale c'è sicuramente quello del riconoscimento degli agenti della locale come forza di polizia. C'è poi l'intervista accanto a Walter Mucchetti, fondi, strumenti, norme, dalla regione zero risposte. Uno dei nodi riguarda il regolamento regionale sugli strumenti di autotutela della polizia locale. Perché è così importante e che strumenti riguarda? Alcuni strumenti come lo spray o il bastone estendibile non sono normati nel regolamento regionale. Un aggiornamento del testo darebbe un quadro giuridico più chiaro e consentirebbe ai comuni di essere conformi, tutelati e di poter poi decidere. Chiedete che questi strumenti diventino obbligatori? No, nessuno chiede un obbligo, ma una cornice normativa. Poi la scelta se dotare o meno gli agenti di determinati strumenti resta in capo ai comuni e ai comandanti. Un'altra richiesta riguarda l'accesso alla banca dati del Ministero dell'Interno. Com'è finita su questo fronte? Abbiamo chiesto che le città capoluogo possano accedere gratuitamente, almeno in forma parziale, alla banca dati SDI. Ci è stato spiegato che la competenza del Ministero dell'Interno. A settembre predisporremo un documento condiviso anche con la Lombardia da sottoporre al governo. Sul fronte delle risorse invece cosa avete ottenuto? Non abbiamo ricevuto risposte. Tirata la riga, a cosa è servito quindi l'incontro? Prendo atto della disponibilità a mantenere aperto il tavolo, ma resta il fatto che la sicurezza non sia una priorità per la regione. Ecco, poi adesso procediamo velocemente. Col nostro sì, il cuore di Stefano vive, al civile altre 21 donazioni nel 2026. Mamma Antonella racconta il valore di un gesto, inaugurata la stanza della vita voluta da Aido. Non so dove sia, ma so che in giro c'è ancora il cuore di mio figlio. È la certezza a cui si aggrappa papà Paolo da quando 8 anni fa, insieme alla moglie Antonella, disse sì alla donazione degli organi del figlio Stefano, morto a soli 16 anni in un incidente in motorino. Poi abbiamo il TAR sulla Castella, soddisfa il comune. C'è anche il comune di Mazzano tra gli enti soddisfatti dell'accoglimento da parte del TAR di Brescia del ricorso relativo alla discarica Castella. Il TAR aveva accolto quanto presentato dalla loggia contro il provvedimento della provincia che aveva escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il VIA, il progetto di recupero dei rifiuti, annullando il provvedimento provinciale stesso. La tutela del territorio non si ferma ai confini comunali. Per questo il nostro comune fa squadra con gli enti vicini a difesa dello stesso e la vicenda La Castella è l'esempio di questa rete, dichiara il sindaco di Mazzano, Ferdinando Facchin. Il pronunciamento del TAR è un risultato cruciale. La questione non è conclusa, ma annullando l'esenzione della via deciso dalla provincia, i giudici hanno fissato una regola chiara. Vietato procedere per frammenti. Architettura da Villa Caffetto a Casa La Scala, viaggio nella Brescia brutalista. In città e provincia ci sono diversi esempi di questo stile che fa discutere ma continua a piacere. Secondo Sara Polotti, anche le torri di San Polo, la Torre Cimabue e le altre,
sono un esempio appunto di architettura brutalista e soprattutto sociale, di ispirazione altissima. L'architetto che le concepì, Leonardo Benevolo, si ispirò alla Cité Radieuse di Le Corbusier, fondata sul concetto di unité d'habitation, e che a Marsiglia ebbe un lungimirante successo. Lo stesso non si può dire di Brescia. E i colori della Cimabue sono attribuiti addirittura all'artista cinetico Orazio Garcia Rossi. Poi andiamo a chiudere con il Varano, ordinanza Varano, vietato il transito pedonale e ciclabile, rimarrà in vigore per 10 giorni tra la provinciale 668 e Calcinato, per quanto riguarda appunto la, il Varano che è stato scorto nelle campagne attorno a Montichiari. L'ex sanatorio al comune, che vorrebbe recuperarlo come luogo di cura, a Treviso Bresciano, assemblea pubblica sul futuro della struttura chiusa nel 1978, ristrutturazione da 10 milioni, possibile un percorso per gradi. Il confronto pubblico riprenderà a fine estate. Ai cittadini si chiede di riflettere sulle proposte, quindi di restituire a Valledrane la sua vocazione originaria di luogo di cura. Non un ospedale né una struttura alternativa a quelle già presenti in valle, ma uno spazio dedicato alla prevenzione e all'accompagnamento delle persone che attraversano momenti di fragilità fisica o psicologica. Conservazione e riserva naturale della Rocca di Manerba, fondi per 78.000 euro. Il progetto del comune per porre riparo alle criticità, dalla regione ne arriveranno 49.000. Un gioiello di 200 ettari tra la parte terrestre e il parco lacuale, quasi 100 le specie di uccelli. Repubblica Milano, urbanistica, un anno dopo gli effetti della maxi inchiesta. Ci sono due pagine. Urbanistica, la ripartenza lenta, un anno dopo il ciclone inchiesta, i nuovi palazzi restano bloccati. Il 31 luglio 2025 lo shock degli arresti che scosse la città. 3 cantieri ancora sequestrati e 10 nel mirino dei PM. Rabbia di costruttori e immobiliaristi. Continua la paralisi, dicono. E Francesca Scotti, la presidente dell'Ordine degli Architetti, dice: siamo nel limbo, così non possiamo andare avanti. Tutti stanno aspettando le motivazioni delle sentenze e non è chiaro quali regole applicare. Ma noi andiamo a pagina 5, caldo, allerta nei pronto soccorso e nuove misure per gli anziani. Da domani città, cioè Milano, con bollino arancione per l'ennesima ondata di afa. Bertolaso dice: rafforziamo le attività di assistenza. Il comune: vogliamo tenere aperti gli spazi freschi di socialità anche ad agosto. E sulle Alpi Lombarde, l'altro articolo, ormai rododendri a 3.400 metri e marmotte in letargo corto. Gli effetti del cambiamento climatico sulla fauna e la flora in alta quota. Anomalie significative nelle temperature. Rododendri che crescono alla quota record di 3.400 metri, marmotte che si svegliano in anticipo dal letargo, camosci costretti a contendersi il cibo con i cervi e specie come il fringuello alpino a rischio scomparsa. Il cambiamento climatico sta facendo sentire i propri preoccupanti effetti sulle montagne lombarde. Sul Brescia Oggi abbiamo Ospedali Desenzano, il PD rivendica la svolta, Cominelli e Del Bono attribuiscono il cambio di rotta, ora si passi rapidamente dalla decisione ai cantieri. È stato istituito un tavolo politico con diverse forze politiche, non solo col Partito Democratico, per dimostrare che la soluzione della cosiddetta buca non era quella migliore, sia per i vincoli presenti sia per il consumo di suolo che avrebbe comportato, spiega la consigliera regionale Miriam Cominelli. Alla fine si è andati verso la proposta avanzata anche dai comitati: rimanere sull'attuale sedime, demolire e ricostruire nello stesso luogo. Siamo contenti di questo risultato, adesso però bisogna realizzarlo. L'opposizione serve e servono anche i comitati, osserva Emilio Del Bono, il vicepresidente del Consiglio regionale del PD.
per Del Bono la vicenda rappresenta anche una bocciatura dell'operato dell'amministrazione comunale di Desenzano. Il comune non fa una gran bella figura, ha affrontato la questione in modo ondivago, tenendola inizialmente riservata e poi dovendo compiere una retromarcia importante. Così abbiamo perso un anno e mezzo. Le risorse che oggi vengono utilizzate per gli ospedali di Desenzano e del Civile di Brescia sono quelle stanziate nel 2021. In alcuni casi siamo ancora agli studi di fattibilità, in altri alla progettazione preliminare. Stiamo arrivando tardissimo. E per chiudere il Brescia Oggi, una pagina dalle notizie di economia. Beretta, via libera all'integrativo, più salario e tutele, definiti anche un premio di risultato massimo di 2.200 euro annui a regime e migliori condizioni per i lavoratori impegnati nel notturno. Dopo l'assemblea di giovedì, ieri i lavoratori, 930 in totale, hanno approvato l'ipotesi di accordo che sarà sottoscritto dall'RSU di FIM, FIOM e UILM. Il referendum ha visto prevalere il sì con il 94,42% dei voti. Si sono espressi 609 addetti, mentre il no ha raccolto il 5,25%, lo 0,33% dei partecipanti. Abbiamo chiuso per oggi la rassegna stampa dei quotidiani locali. Ora la linea passa a Laura Pescatori per la compagnia dei Gatti Neri, poi alle 11 il GR Flash, seguito dallo spazio approfondimenti. Il mio invito è di restare sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

andiamo al 29 luglio del 1946. Auguri a Neil Doughty, tastierista statunitense, lo troviamo in casa Rio Speedwagon. Formò la band nel lontano autunno del 1967 insieme al batterista Alan Gaither. Scrisse e coscrisse diversi brani, anche se non era lui, diciamo, il paroliere ufficiale di questa formazione. Questa, ad esempio, è Variety Tonight. Siamo nel 1987.

E noi proseguiamo il nostro viaggio e andiamo altrove. Andiamo ad esempio al 29 luglio del 1953 e andiamo a fare gli auguri a Geddy Lee, bassista e cantante canadese, lo troviamo in casa Rush. Dopo lo scioglimento iniziale della band e la tragica scomparsa del batterista Neil Peart, Geddy e il chitarrista Alex decisero di tornare ufficialmente in tour proprio da quest'anno, in occasione dei 50 anni di storia della band. Dal loro 16° album, Test for Echo del 1996, ci ascoltiamo Time and Motion.

proseguiamo, che abbiamo molto da ricordare. Andiamo al 29 luglio del 1953. Auguri a Patti Scialfa, cantante e chitarrista statunitense, storicamente nota come membro della E Street Band dall'84 e moglie del boss dal 91, Bruce Springsteen. Come solista ha pubblicato 3 album particolarmente apprezzati e per l'ascolto rimaniamo proprio qui dal debutto del 1993 intitolato Rumble Doll. Ci ascoltiamo Valerie.

meravigliosa Patti Scialba e soprattutto questa Valerie. Cambiamo le sonorità. 29 luglio 1959 nasce Reading John Sykes, chitarrista inglese. Nel 1982 viene reclutato da un certo Phil Lynott, siamo in casa Phil Lizzy. Con loro registrò l'ultimo storico album nel 1983, Thunder and Lightning, e poi si unì alla band di David Coverdale, i Whitesnake, e visse un po', insomma, il picco della sua fama mondiale. Ah, ricordiamo anche nel 1980 che entra nei Tigers of Pantang. Morì il 21 dicembre del 2024. Noi da Spellbound, secondo album dei Tigers of Pantang, ci ascoltiamo Silver and Gold. Siamo nel 1981.

E andiamo al 29 luglio del 1973. Auguri a Wanye Morris, cantante statunitense, lo troviamo nei Boyz II Men, un gruppo che ha venduto oltre 64 milioni di dischi e vinto 4 Grammy, così per dire. Tutt'oggi continuano ad esibirsi, anzi hanno annunciato un grande tour in Australia e Nuova Zelanda per i mesi di novembre e dicembre. Questa è la loro End of the Road, hit globale che dominò le classifiche negli anni 90.

Cambiamo sonorità, 29 luglio 1996. Si toglie la vita Jason Tiersk, bassista statunitense, lo troviamo in casa Pennywise. Con loro registrò i primi tre album, oltre che suonare il basso, era uno dei principali autori dei testi. In parallelo collaborò con il progetto Humble Gods. Nacque in California il 25 dicembre del 1967, noi da Full Circle, album interamente dedicato a lui, firmato Pennywise. Troviamo infatti al basso Randy Bradbury, ci ascoltiamo Date Wish with Destiny.

E andiamo al 29 luglio del 1974. Muore a causa di un attacco cardiaco Cass Elliot, Mama Cass. Cantante statunitense, la troviamo chiaramente nei Mamas and Papas. E insieme a questo quartetto, insomma, ha dato via brani immortali che ridefinirono il sound della West Coast californiana. Nel 68, dopo lo scioglimento della band, intraprese una fortunata carriera solista e incise diversi album. Restiamo qui, questa è Dream a Little Dream of Me. Mama Cass nacque a Baltimora il 19 settembre del 1941.

0: Bird Mama, Bebop, Banana, Bird Bank.
1: Continuing news of the big news breakthrough. California's well-beloved San Andreas Fault. Forced Los Angeles into the sea. Thousands were reported depressed and over news.
2: Il 9 luglio 1977 nasce Danger Mouse, pseudonimo di Brian Barton, celebre produttore artistico e musicista nei NARS Barkley. E questa è la loro celeberrima Crazy.

0: Al 29 luglio del 1968 nasce Cisco, Stefano Belotti, storica voce della band folk rock italiana Modena City Ramblers.
1: Camminare.
0: Ci ascoltiamo un classicone, i 100 passi.
1: Allora forza, con te cammina. Vai. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua?

E andiamo quasi verso la chiusura di questa puntata. 29 luglio 1973. Grande furto per i Led Zeppelin durante la terza serata finale al Madison Square Garden di New York. Alla band vengono rubati circa $180,000 in contanti dalla cassaforte dell'hotel. Tra l'altro le riprese di quei giorni confluiranno nel celebre film concerto The Song Remains the Same. Noi dei Led Zeppelin anche qui rimaniamo con un classicone, Walla Lotta Love.

andiamo quasi alla chiusura. 29 luglio 1968, ne parlavamo prima quando abbiamo ricordato la scomparsa di Cass Elliot. 29 luglio 68, la fine dei Mamas and the Papas, il celebre gruppo vocale folk rock di California Dreaming, che è già partita in sottofondo, si scioglie ufficialmente.

andiamo a chiudere questo 29 luglio andando nel 2014. Viene pubblicato un cofanetto in casa di Deep Purple. Questa edizione speciale di Shades of Deep Purple, il debutto del 68. Da qui ci ascoltiamo Hush. Su queste note poi restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre la compagnia dei Gatti Neri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
2: Undici in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo mercoledì 29 di luglio. Dopo il colloquio di un'ora e mezza ieri fra Netanyahu e Trump, l'Iran risponde con una serie di missili verso la Giordania e tre petroliere nello stretto di Hormuz. Replica degli statunitensi, in questo caso assieme ai sauditi, almeno 20 vittime tra presunti membri di una milizia sciita in Iraq. Siamo nella zona di Ninive. Israele ha invece ammazzato almeno 4 palestinesi, ferendone 14 nelle ultime 24 ore nella striscia di Gaza. In Cisgiordania invece proseguono impuniti raid di coloni ed esercito, almeno 20 le persone rapite all'alba. C'è poi il Libano con la città meridionale di Nabatieh sotto intense raid di artiglieria. Secondo il ministro della sanità di Beirut, dal 2 di marzo ad oggi sono 4.333 i libanesi uccisi, oltre 12.000 quelli feriti dagli attacchi israeliani. Veniamo in Italia con il buco nero dell'ex Ilva. Oggi sciopero a Taranto dopo l'annunciata chiusura in 90 giorni dell'area a caldo. Sciopero ed assemblee in tutti gli stabilimenti del gruppo. Oltre a quello pugliese sono Novi Ligure, Racconigi, Marghera e Genova. Circa 20.000 i posti di lavoro a rischio. Milano invece siamo al terzo giorno di presidio davanti all'ospedale San Raffaele dopo il licenziamento con motivazioni più che pretestuose di Margherita Napoletano, lavoratrice, coordinatrice dell'RSU e delegata della CUBA. Oggi almeno 500 persone si sono ritrovate al presidio. Da lì è partito in mattinata un corteo spontaneo per l'immediato reintegro della Napoletano. Altissima tensione nel governo italiano sul fondo SAFE, quello da 150 miliardi di euro dell'Unione Europea con prestiti per investimenti nel riarmo. Ieri Tajani aveva annunciato la volontà di chiederlo per circa 15 miliardi di euro. In serata poi è dovuto un po' frenare dopo che la Lega si è messa di traverso. Crisi climatica infinita, tornano giorni roventi con la quarta ondata di calore in due mesi totalmente fuori scala sull'Europa occidentale. Oggi in Italia 10 città bollino arancione, domani saranno 16. E a causa dell'afa è morto ieri un bracciante 61enne di nazionalità algerina in una serra del Siracusano. L'ordinanza regionale anticaldo incredibilmente non comprende le serre fra i luoghi di lavoro a rischio. Torniamo all'estero. Ieri Trump non ha visto solo Netanyahu, ha anche incontrato Zelensky, che ha parlato della volontà di produrre missili Patriot in Ucraina. Trump su questo però non conferma, limitandosi a parlare di ottimo incontro. All'alba intanto altre centinaia di droni ucraini hanno colpito la Russia. Nel mirino un centro logistico di Wildberries, l'Amazon russo a Ryazan, e una raffineria nella Rostov, oltre ad alcune località della Crimea occupata. Due le vittime, 11 i feriti. Sul lato russo invece spiccato un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov è da tempo scappato in Francia. Noi chiudiamo il nostro giornale radio tornando in Giappone. Sono 13 le vittime, 100 i feriti del forte terremoto magnitudo 6.8 che ieri ha colpito la prefettura di Kumamoto. Siamo sull'isola meridionale di Kyushu. Sono circa 300.000 le persone evacuate. Intanto fra ieri e oggi 170 le nuove scosse avvertite. L'epicentro del sisma è in prossimità della faglia di Iganu, la stessa dove nell'aprile 2016 si verificò verificò un devastante terremoto di magnitudo 7. Lo sciame sismico che prosegue sta avendo immediate ripercussioni anche sui trasporti, fermi i treni in zona, potenziati per questo i collegamenti aerei. 11:05 è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna in questo mercoledì 29 di luglio alle ore 13. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale e poi la linea andrà invece al nostro spazio approfondimenti. La festa di...

mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, l'archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: Partecipa alla vita di Radio Onda d'Urto. Scrivici e chiamaci. Per intervenire in diretta puoi mandarci un messaggio WhatsApp al 335 122 0759 oppure puoi chiamarci allo 030 456 70. Per comunicazioni o per segnalarci il materiale per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, mandaci una mail a redazione@radioondadurto.org. E se non bastasse, puoi seguirci e scriverci su Facebook, Instagram e Twitter e puoi iscriverti al nostro canale Telegram.
1: Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del martedì mattina. Subito i titoli degli argomenti che affronteremo. La pagina del lavoro, dopo oltre 3 ore di confronto tra le parti a Palazzo Chigi all'indomani del decreto emesso dalla Corte d'Appello di Milano che impone lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni dell'ex Ilva di Taranto, il governo deve assumersi fino in fondo la responsabilità di definire una strategia industriale nazionale che tuteli contemporaneamente salute, occupazione e produzione, lo dice ai nostri microfoni Armando Palumbo, RSU Fiom, all'ex Ilva di Genova. Stamattina partecipatissima assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici del San Raffaele di Milano dopo il licenziamento in tronco della rappresentante sindacale della CUB Margherita Napoletano. Ne chiedono ovviamente il reintegro. Noi sentiremo Daniela Rottoli della CUB Sanità Italiana. È attesa per oggi la decisione del GIP sul fermo di 2 attivisti no TAV tedeschi fermati dopo la marcia popolare di sabato scorso durante i controlli polizieschi di massa seguiti agli scontri intorno e dentro i cantieri dell'alta velocità in Val di Susa. Noi sentiremo l'avvocato dei due attivisti, Gianluca Vitale. È iniziata il 24 luglio, andrà avanti fino a domenica 2 agosto la festa di liberazione a Bovezzo, provincia di Brescia, organizzata da Rifondazione Comunista. Noi sentiremo Fiorenzo Bertocchi, di Rifondazione Comunista, Federazione di Brescia. Caos nel governo sull'utilizzo dei prestiti SAFE dell'Unione Europea per l'acquisto di armamenti. Faremo il punto con Raffaele Crocco di Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo. Faremo poi il punto anche sulle mobilitazioni a Bologna per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir. Con noi ci sarà Alexander del sindacato di base Sicobas. Dopo le 12 avremo il nostro consueto focus. Aggiornamenti sulla Turchia con il giornalista e nostro collaboratore Murat Cinar, dal processo di pace con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan alla spaccatura interna al CHP, alla fondazione del nuovo partito da parte di Özgür Özel, il nuovo partito, questo è il suo nome appunto, e ne approfitteremo per presentare il dibattito su questi temi che si terrà con ospiti importanti internazionali alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto. Lo faremo proprio con Murat Cinar che organizza il dibattito insieme a noi. Questi i titoli dello spazio approfondimenti di questa mattina qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Inizieremo dall'ex Ilva tra poco con Armando Palumbo.

0: Siamo collegati con Genova, con noi c'è Armando Palumbo, RSU Fiom, CGL dell'Ilva. Buongiorno Armando.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, è con te per commentare quello che è successo ieri, 3 ore di confronto tra le parti a Palazzo Chigi, stiamo parlando naturalmente dell'ex Ilva, e tra l'altro all'indomani proprio del decreto emesso dalla Corte d'Appello di Milano che impone, che impone lo stop dell'aria a caldo entro 90 giorni fino a compimento della bonifica dell'impianto. Intanto, per quanto riguarda l'incontro di ieri a Palazzo Chigi, l'unica cosa di fatto di cui prendiamo atto è l'annuncio da parte appunto dello stesso governo del vincitore delle due gare lanciate nel 2024-2025 per la vendita appunto delle ex Ilva, che sono state o sono da gestinare, il bando sarebbe tutto da rifare. E Armando, preoccupa soprattutto la continuità produttiva dello stabilimento di Genova, è così?
1: Allora, sì, in parte, però volevo aggiungere una cosa, perché vincitore di gare bisogna verificarlo se veramente aveva vinto una gara, perché io sono ancora in attesa della risposta su Bacus Steel. Quindi di fatto, se si profila, diciamo, la chiusura dell'area caldo, è sicuramente una sconfitta di questo governo, che può passare alla storia come quello che ha chiuso l'Ital Silva, l'ex Silva o Giaceri d'Italia. Quindi innanzitutto questo. Se chiude l'area caldo di Cornigliano, è ovvio che in assenza di un piano industriale, Taranto e tutti gli stabilimenti del nord vedono un serio pericolo di chiusura. È chiarissimo questo. Ci sono delle alternative? Sì, ci sono. Uno, la migliore era quella di ripristinare il ciclo a caldo, ma questo governo non ci è riuscito con la riconversione green. Si può ancora salvare capre e cavoli, perché Taranto può produrre dei rotoli, quindi anziché produrre, diciamo, col ciclo integrale, possono comprare delle bramme e trasformarli in rotoli, avendoci a Taranto 2 laminatori a caldo. Questo potrebbe alimentare sia i laminatori di Taranto che quelli di Genova, Novi e tutto il sistema del nord. Ovviamente ci vuole una visione industriale, ci vuole un piano, un progetto che, ahimè, questo governo non ha saputo gestire.
0: Visione appunto globale e della produzione dell'attività appunto dell'ex Ilva, e il dubbio che mi è venuto, Armando, è che di fatto il governo rimandi alla magistratura praticamente l'impossibilità di rilanciare gli stabilimenti ex Ilva, visto appunto la sua incapacità di fatto di trovare soluzioni.
1: I governi precedenti non hanno brillato, diciamo, di risultati, ma questo ultimo veramente può passare alla storia come quello che l'ha chiusa, appunto, non assolvendo il suo ruolo. Riferisco in particolar modo al Ministero dell'Industria o del MIMIT, come si chiama adesso, e alla Presidenza del Consiglio, che di fatto in sono ormai 4 anni circa. Siamo saltati da una gara all'altra, io non so se qualcuno l'abbia vinta, sicuramente non ci sono piani, non c'è una visione industriale. Si può salvare ancora capo e cavoli, però ci vuole una presenza forte dello Stato, no? Che abbia una visione industriale, tra l'altro in un momento, in una congiuntura economica in cui di acciaio c'è bisogno, non c'è neanche una crisi del settore, ci sarebbe bisogno di acciaio. Questo governo passerà la storia come quello che ha chiuso l'ex Ilva.
0: Tra l'altro,
1: ovviamente noi come Genova, come siamo abituati, risponderemo, non ce ne saremo con le mani in mano, perché gli impianti possono andare a patto che arrivino i rotoli, e lo ripeto, i rotoli possono arrivare da Taranto se si cambia piano, se non c'è più il ciclo integrale, però si può partire da metà strada, quindi produrre con le bramme i rotoli.
0: Tra l'altro voglio ricordare, a proposito degli errori di questo governo, anche il fatto di aver perso l'occasione per utilizzare i fondi PNRR, che in qualche modo potevano dare una mano per rilanciare l'area sia di Taranto che di Genova.
1: Certo, assolutamente sì, quindi è un governo che sta procedendo, ma non solo in siderurgia, ahimè, procede per annunci, procede per slogan, procede per, ma di fatto non ha costruito un'alternativa. Dico, né diciamo nella riconversione green, e ricordo, in tutta Europa i grandi cicli integrali, dalla Francia, Dunkerque, Marsiglia, alla Germania, Brema, Duisburg, alla Spagna, nelle Asturie, stanno riconvertendo il ciclo integrale con il green, con il DRA e con il prodotto, eccetera, i forni elettrici. Lo stanno facendo ovunque, tranne che in Italia. Indipendentemente dai colori dei governi, questo governo, diciamo, si porterà sulla schiena, se finisce, come immagino, la responsabilità di non aver convertito il green, al di là dei proclami,
0: certo.
1: Sono stati molti, ce ne saranno ancora, immagino. Però.
0: Sì, tra l'altro martedì prossimo c'è un altro tavolo tecnico.
1: Sì, adesso c'è questa pausa, diciamo, agostana, in cui mi auguro si approfitti di questo mese per trovare soluzioni tecniche. Una è quella che penso io, però io sono uno dei tanti, quindi avviare la metodologia a caldo e partire dal semiprodotto Bramma e tenere vivo, diciamo, il settore che, ce lo ripeto, ha un grande mercato. Poi ci sarà anche ovviamente la chiusura dell'area a caldo presunta, e comporterà anche degli esuberi, Io li stimo intorno ai 4.000-4.500 forse, e ovviamente il governo lì dovrà fare la propria parte, la propria... Si apre un processo complicato, complesso, che noi, diciamo, attenzioniamo con molta, molta, molta serietà.
0: Armando, il sindacalismo di base soprattutto chiede comunque l'intervento dello Stato, chiede di fatto una statalizzazione, diciamo così, dell'azienda.
1: E quello lo chiediamo anche noi, non abbiamo mai negato, anche perché un processo come quello che immagino io, quindi grandi esuberi, riconversione, appunto partendo anche dalla minatoria a caldo, cioè richiede una presenza dello Stato, poi si chiami, cioè in un modo o nell'altro non ha importanza, però non può essere messo in mano a un privato, quindi c'è un interesse strategico nazionale, ci sono dei decreti, no, che certificano che la siderurgia è un interesse strategico nazionale, e questo non può che essere, diciamo, guidato da uno Stato, a patto, se me lo permette, uno Stato che ci abbia le palle, perché se lo Stato degli annunci facciamo veramente poca strada, ci vuole per forza una partecipazione pubblica, poi c'è la forma, sta a noi deciderla. Però certi processi, ho parlato di migliaia di esuberi, ho parlato di una visione industriale, non può che passare con una regia pubblica, quantomeno.
0: Certo, benissimo. Armando, quindi attendiamo il tavolo tecnico della settimana prossima al Ministero ancora delle Imprese del Made in Italy, vediamo che calendario di lavoro verrà proposto, se ci sarà, e quali soluzioni evidentemente verranno proposti per gli stabilimenti ex Ilva.
1: Sì, noi intanto abbiamo annunciato, io l'ho fatto anche a mezzo stampa, le ore sono in fabbrica, ne parliamo con la lavoratore CETA, che ovviamente va bene il mese di agosto, ma se a settembre non c'è appunto un cambio di rotta, un'inversione di tendenza, eccetera, noi a settembre a Genova ci rimobilitiamo come siamo abituati a fare, come abbiamo fatto anche alla fine dell'anno scorso, tanto per non possiamo stare qua con le mani in mano, aspettare che la provvidenza ci mandi qualche rotolo. Ma cosa faremo? Sicuro.
0: Benissimo, Armando, tanto ti ringraziamo di essere stato con noi. Grazie
1: mille. Vi saluto, grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata anche a te. Io ricordo che conoscerà Armando Palumbo, RSU FIOM CGL dell'ex Ilva di Genova.
2: Continuiamo a parlare di lavoro e lotte dei lavoratori e delle lavoratrici qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Andiamo tra pochissimo all'ospedale San Raffaele di Milano, dove questa mattina si è svolta una assemblea sindacale partecipata da centinaia di lavoratori e lavoratrici della sanità e in particolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, seguita anche da un corteo spontaneo, tutto in difesa di Margherita Napoletano, RSU della San Raffaele, licenziata in tronco dalla direzione per aver denunciato quello che non va all'interno dell'ospedale. Tra poco con noi Daniela Rottoli della CUB Sanità Italiana.

0: Prosegue la mobilitazione contro il licenziamento dall'ospedale San Raffaele di Margherita Napoletano. Siamo in collegamento telefonico con Milano e con noi c'è Daniela Rottoli della CUB Sanità Italiana. Grazie di essere con noi, ti lasciamo la parola per raccontare cosa sta succedendo, cosa è successo questa mattina.
1: Grazie a voi, intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori. Stamattina c'è stata l'assemblea dei lavoratori, molto partecipata, di 2 ore dalle 8 alle 10, in solidarietà alla Margherita Napoletano, e sono arrivati un sacco di lavoratori, anche in modo abbastanza inaspettato, perché in periodo di ferie e di vacanze ci aspettavamo meno partecipazione, invece molto partecipata sia dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista della partecipazione attiva, quindi tanti interventi propositivi, tutti a favore comunque della lavoratrice, ma consapevoli che questo è un attacco al sindacato conflittuale che ha comunque fatto uscire i problemi che questi vorrebbero tenere nascosti e che confermano che il licenziamento è proprio un licenziamento pretestuoso, perché noi come sindacato e Margherita come portavoce abbiamo denunciato alla stampa e a Report, che ha fatto un servizio poi proprio mirato sui problemi che ci sono al San Raffaele, che attualmente sono ancora presenti. Quindi quel giorno c'è stato un grosso boom perché si è rischiato la vita dei pazienti, ma le cooperative sono ancora presenti, gli organici sono ancora insufficienti e quindi il problema potrebbe essere ancora attuale in questo momento.
0: È partito anche un corteo spontaneo di lavoratori e lavoratrici.
1: Sì, abbiamo fatto il giro delle varie direzioni per far capire, per far vedere che comunque i lavoratori ci sono compatti, e per denunciare a tutte le direzioni che se ci sono delle connivenze queste vanno stanate, perché hanno sicuramente fatto fuori il vecchio amministratore delegato che era Galli, ma tutte le direzioni che comunque erano a conoscenza e che non hanno segnalato, è bene che sappiano che questa cosa non può più continuare in questo modo.
0: Oltre alla solidarietà con la lavoratrice licenziata, un altro segnale positivo è che dunque all'interno dei lavoratori e delle lavoratrici del San Raffaele c'è anche una forte consapevolezza di quelli che sono i problemi e che sono stati denunciati da Margherita Napoletano.
1: Assolutamente sì. Sì, questa è la parte più importante, perché finché si pensa che il licenziamento di una persona possa essere giustificato per le motivazioni, in realtà invece è importante capire che quando si licenzia un delegato sindacale così esposto di una sigla conflittuale, è evidente che il problema non è il fatto in sé, che peraltro in questo caso è banale, e invece è importante capire che perché vogliono mettere il bavaglio al sindacato che queste cose le denuncia.
0: Daniela Rottoli, CUB Sanità Italiana, da Milano in collegamento telefonico con noi. Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi per l'invito.

0: Caparezza. Che parla della grande opera contro cui nel fine settimana scorso 20.000 manifestanti sono scesi per le strade della Val Susa e nei sentieri, anche in centinaia, migliaia, anche nei sentieri della Val Susa.
1: Che frange la legge come un Bobby che ti servizia. Assumo tutto ma la gente minimizza perché rotolo cartine che non si chiamano Rizla.
0: Per attaccare il cantiere della devastazione.
1: Guarda col compasso, parliamo in codice, talmente in codice che a volte nemmeno tra noi ci capiamo un claxo. Palazzina e fieri.
0: Al termine di questo brano l'avvocato Gianluca Vitale che difende due attivisti tedeschi che sono stati fermati e per cui si attende la decisione del GIP.

0: così quelli del fronte vinceranno le elezioni.
1: Piacere! Io mi chiamo Caparezza!
0: Io mi chiamo Luigi delle Bicocche, sono muratore! Lavorare qui è un incubo, ma in giro si pensa solo alla festa di inaugurazione. Pare che ci veniamo a ballare nei cantieri.
2: Siamo con l'avvocato Gianluca Vitale per un punto della situazione rispetto ai fermi che sono stati effettuati nei confronti di alcuni attivisti no TAV in Val di Susa. Innanzitutto buongiorno avvocato, e se ci può spiegare qual è la situazione.
3: Buongiorno a voi, ovviamente non posso in questa fase entrare nel merito delle condotte che sono ascritte ai due ragazzi che assisto, che sono due ragazzi giovanissimi tedeschi. Ieri abbiamo fatto l'udienza di convalida davanti al GIP, il GIP ha riservato la decisione, quindi credo che oggi sapremo se verrà disposta la custodia in carcere o un'altra misura, o se saranno rimessi in libertà, quindi se sarà non disposta nessuna misura cautelare.
2: Ecco, questi due giovani sono stati fermati durante i controlli massicci che sono stati effettuati dopo la manifestazione.
3: Sì, sì. Non entro nel merito, sì, delle accuse, insomma, di cosa sarebbe stato trovato, ok, però questo è in quest'ambito di un'attività di controllo che personalmente ritengo particolarmente problematica e criticabile, perché al di là appunto della vicenda dei due ragazzi, sulla quale in questo momento non posso entrare per ovvi motivi, ma evidentemente c'è un problema, parliamo di centinaia e centinaia di identificazioni svolte anche con metodi non consentiti, ovvero riprese video fotografiche di tutte le persone, non solo registrazione delle generalità, che insomma lumeggiano un pericolo di profilazione di massa.
2: Si parla addirittura, così almeno sono i numeri che sono stati diffusi dalle autorità di polizia, di 3.300 identificazioni, quindi è una cosa impressionante. È vero che al campeggio c'erano migliaia e migliaia di persone, però insomma vuol dire che c'è stato proprio un controllo di massa totalmente indiscriminato.
3: Sì, sì, i numeri credo che siano assolutamente plausibili e ripeto, insomma, dovrebbero far pensare, dovrebbero indurre tutti e tutte a fare un ragionamento anche sulla legittimità di questo tipo di registrazione di dati che sostanzialmente diventa una schedatura di massa.
2: Oltre alla schedatura di massa e a questi due fermi, si segnalano altre operazioni in corso o ci sono state altre persone che sono state fermate e già rilasciate?
3: Ma sicuramente ci sono stati dei provvedimenti di allontanamento anche delle persone che erano con i due ragazzi che adesso sono in arresto, sono state rimpatriate in Germania. Ci sono stati, adesso non so i numeri onestamente, ma ci sono stati dei fogli di via e dei DASPO, dei DACUR, non so in che misura esattamente, ma sono state adottate anche misure di prevenzione e sicuramente credo in corso delle indagini per cercare di arrivare ad altri soggetti responsabili da parte della Procura della Repubblica.
2: Si attendono quindi delle novità nelle prossime ore?
3: Ci saranno sicuramente novità nelle prossime ore per i due ragazzi, non so onestamente se ci saranno delle altre operazioni, delle altre misure o degli altri soggetti che verranno indagati.
2: Grazie allora per il momento e magari ci riaggiorneremo.
3: Assolutamente.
2: Grazie mille.

0: Era l'avvocato Gianluca Vitale dell'ASGI e anche legale degli attivisti Notav. Questi sono i Sic Tamburo.
1: Ed il terrore è da tempo perso i sogni.
0: Apriranno le danze alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto, prima serata. Sul palco principale, prima di loro, i Cara Calma. Termine di questo brano ascolteremo invece Fiorenzo Bertocchi di Rifondazione Comunista sulla festa di liberazione in corso a Bovetta.

0: È iniziata venerdì 24 luglio, andrà avanti fino al 2 di agosto, la festa di liberazione a Bovezzo in provincia di Brescia, naturalmente organizzata dal Partito della Rifondazione Comunista, la Federazione di Brescia. Proprio dalla Federazione di Brescia di Rifondazione Comunista noi siamo in collegamento telefonico con Fiorenzo Bertocchi, che intanto salutiamo e ringraziamo di essere con noi.
1: Buona giornata a tutte e a tutti.
0: Dunque, partiamo proprio da qui. La festa è in corso al parco urbano di Bovezzo, in provincia di Brescia. Come sta andando finora? Ci sono già stati anche degli appuntamenti di dibattito e di attualità politica, oltre che ovviamente le cucine aperte e gli appuntamenti musicali e i banchetti e ovviamente una situazione di socialità. Quindi come sta andando finora e cosa c'è stato, ma soprattutto cosa si può trovare nelle prossime serate a Bovezzo, al Parco Urbano, alla festa di liberazione, ripeto, fino al 2 di agosto.
1: Allora, fino adesso la festa sta andando molto bene, c'è stata parecchia partecipazione anche ai dibattiti, non solo ai spettacoli musicali. I due dibattiti che si sono già tenuti sono stati anche quelli molto partecipati. Il primo dibattito riguardava sostanzialmente le tre proposte di legge di iniziativa popolare che ci stanno più a cuore. Una, quella che abbiamo fatto noi direttamente e sulla quale stiamo raccogliendo le firme anche con un banchetto lì alla festa, è quella che si chiama 1% equo, che è la proposta di un'imposta sui grandi patrimoni oltre i 2 milioni di euro, un'imposta progressiva che andrebbe a tassare i super ricchi di questo paese, e i soldi sono strettamente vincolati per investimenti nella sanità, nella casa, nell'istruzione e nel lavoro. Le altre due proposte riguardano la sanità, che sono state avanzate dalla cosiddetta via maestra, dalla quale fanno parte Medicina Democratica, la CGL e una serie, l'ARCI, l'AMPI e una serie di altre associazioni. Una riguarda, dicevo, la sanità, e l'altra riguarda la questione degli appalti. Il secondo dibattito che si è tenuto ieri sera era un dibattito che cercava di fare un po' il punto su quella che è la situazione a Cuba. Era presente il console cubano in Italia e Anna Campo San Piero della segreteria nazionale, nonché responsabile estere di Rifondazione Comunista, e anche questo dibattito ha visto una buona partecipazione. Questa sera cercheremo di fare un po' il punto.

0: due coordinatori di possibile di Brescia. Il dibattito sarà moderato da Manuel Colosio, che voi ben conoscete, che è un giornalista che oltre che a lavorare per la radio collabora anche col Corriere della Sera. Giovedì invece, quindi domani sera, ci sarà un altro dibattito dal titolo Welfare, non guerra permanente, e vedrà la partecipazione di Maurizio Acerbo, che insieme a Marco Maffeis del Movimento Non Violento e coordinati da Cristina Torli cercheranno di fare il punto e ragionare attorno alle tematiche legate alla questione della guerra, che non riguardano semplicemente la guerra fine a se stessa, ma riguardano anche tutte le politiche che vengono portate avanti per quel che riguarda il riarmo, le politiche energetiche, l'impatto economico che la guerra sta avendo sulle nostre vite quotidiane. E dopodiché, il venerdì, sabato e la domenica, come sapete, sono le serate dedicate alla musica, che sono le serate che per noi, perché ho visto che per esempio è in corso anche un'altra festa all'oratorio di Bovezzo, ma loro possono suonare anche durante la settimana, ma a noi è concesso suonare solo nel fine settimana. E venerdì sera ci sarà un gruppo molto interessante che era già stato un paio d'anni fa alla nostra festa, che si chiamano i Mutpi. Mentre sabato ci saranno i Garapateros e domenica gli Impossible Blues, che è una sorta di gruppo, uno dei tanti gruppi che il bluesman bresciano famosissimo Benzoni ha messo assieme. Questo per concludere un po' le serate in maniera molto breve che ci attendono per la festa.
1: Quindi lo ricordiamo, fino al 2 di agosto al Parco Urbano di Bovezzo in provincia di Brescia è in corso la festa di liberazione organizzata da Rifondazione Comunista Federazione di Brescia. Grazie Fiorenzo Bertocchi di Rifondazione Comunista di Brescia per essere stato con noi e averci illustrato le prossime serate alla festa di liberazione. Grazie.
0: Grazie a voi e un saluto a tutte e a tutti.

0: non è più.
1: Dopo la presentazione quindi della festa in corso, festa di liberazione a Bovezzo, con noi c'è stato Fiorenzo Bertocchi, segretario provinciale di Rifondazione Comunista Brescia. Sono i 99 posse che invece saranno la festa di Radio Onda d'Urto l'8 di agosto, che ci portano al prossimo approfondimento sul caos nel governo in merito all'utilizzo dei prestiti Safe Security for Action Europe per l'acquisto di armamenti. Commenta questa situazione per noi Raffaele Crocco di Atlante Guerre.
2: Manche sorda per l'ascensore.

0: que balló el twist. Con noi al telefono c'è Raffaele Crocco di Atlante Guerre. Ciao Raffaele, buongiorno.
1: Ciao a tutti e a tutti, buongiorno.
0: Allora, con te per parlare del Presto Safe Security for Action Europe. Intanto ieri nelle esponenti del governo si sono contraddetti l'un con l'altro, un po' un caos su questo prestito che, lo ricordiamo, riguarda l'acquisto di armamenti. Prima i ministri Cossetto e Giorgetti, poi ancora la correzione sul fatto che sarà il Parlamento a decidere come dobbiamo utilizzarli. Insomma, non è chiaro nulla, chi li chiederà, perché li chiederà e come verranno utilizzati. Intanto Raffaele, ricordiamo appunto che il Presto Safe riguarda gli armamenti, comunque sia.
1: Sì, esatto. La questione, credo che la confusione anche politica all'interno della maggioranza, nel fatto che comunque si rendono conto che è una follia totale chiedere quasi 15 miliardi di euro di prestito per aumentare il potenziale di difesa. Poi andrebbe valutato davvero se le future armi sono di difesa o di offesa, di difesa del paese, in un momento in cui il paese non ha crescita economica, il nostro PIL è fermo praticamente da 30 anni, il potere d'acquisto degli stipendi e dei compensi è sceso dell'8% in una decina d'anni, la gente non ce la fa più a vivere e loro rappresentano, in più, non dimentichiamolo, minoranza dell'elettorato. Loro hanno, cioè, la maggioranza parlamentare, ma non hanno la maggioranza del consenso nel paese. Ora, in una situazione di questo genere, andare a sparare che si chiedono altri 15 miliardi di euro di prestito, quindi si aumenta il debito di questo paese per comprare armi, ovviamente a molti partiti della maggioranza, a molti parlamentari della maggioranza è sembrato quantomeno inopportuno e evidentemente cosa che può mettere in difficoltà dal punto di vista elettorale.
0: Ecco, tra l'altro vogliamo ricordarlo appunto che cos'è il SAFE, perché molti quotidiani, molti non ci ricordano appunto che è un prestito che andrà comunque tornato, come tutti i prestiti chiaramente.
1: E certo, come tutti i prestiti dovrà essere da una parte restituito e sull'altra bisognerà pagare mano a mano gli interessi, che saranno comunque altissimi, perché parliamo di 15 miliardi di euro, che è una cifra davvero enorme, è di fatto una piccola finanziaria. Ora, in queste condizioni economiche, con una industria che praticamente è in fase di smantellamento in questo paese, con le proprietà di grandi aziende che passano di mano, le mani non le conosciamo bene, non sappiamo cosa succederà, un paese che sta smantellando costantemente lo Stato sociale perché non ha più risorse per mantenerlo, la coperta è cortissima. Non dimentichiamo che proprio questo mese è entrata in campo, non a caso, la riforma sulla previdenza, quindi sul fatto che i lavoratori devono cominciare a versare obbligatoriamente ai loro fondi complementari. Insomma, nel paese che si sta autodistruggendo, chiedere 15 miliardi di prestito per avere più armi contro un nemico che per ora è solo teorico, non abbiamo nessun elemento concreto per pensare che qualcuno sia per attaccare il nostro paese, diventa quantomeno bizzarro, o meglio, diventa utile per i pochi che stanno governando per sostenere una lobby internazionale di consenso di potere che li possa mantenere, o sperano loro mantenere lì dove sono, insomma, evidentemente. Ma non c'è una ragione reale dietro questo, e i cittadini questo lo possono capire benissimo.
0: Volevo chiederti, secondo te, perché faccio riferimento a quanto affermato in Parlamento ieri mattina lo stesso ministro degli esteri Tajani, che ha voluto precisare: abbiamo deciso di utilizzare il SAFE chiedendo appunto questo intervento da quasi 15 miliardi, però dice prenotati, non decisi, ma non vuol dire nulla questa cosa, o sbaglio?
1: Sì, è una, come dire, una marcia indietro dell'ultimo momento per cercare di tenere compatta la maggioranza, che la Lega, non dimentichiamoci, ha contestato immediatamente l'annuncio, e quindi le difficoltà interne già ci sono su molti temi, non riescono a portare a casa le riforme che volevano, su una cosa per gli altri rischiano di disgregarsi ancora di più, quindi è una marcia indietro verbale. Poi certamente c'è da valutare quale sia lo stato dell'arte rispetto alla volontà che le forze armate hanno per aumentare il loro armamento e per modificare il loro assetto. Non dimentichiamo che in Italia abbiamo un problema anche di assetto delle forze armate. Le nostre forze armate in questo momento non sono in un assetto difensivo, non hanno la capacità, non avrebbero capacità difensiva dovessero invaderci, perché sono vocate, portate, militarmente strutturate per fare operazioni militari all'estero. Allora bisogna capire un po' con i vertici delle forze armate cosa il ministro Crosetto sta concordando per migliorare lo stato dell'arte degli arsenali. Noi sappiamo che stanno puntando a nuovi sistemi d'arma, stanno puntando molto ovviamente ai droni, ma stanno puntando anche a tutta una linea di carri armati molto più moderni, innovativi. Insomma, ci sono dei progetti e bisogna vedere quanto questi progetti costeranno e quanto rispetto a questi progetti l'Italia vorrà chiedere in aiuto, appunto, il finanziamento all'Europa. Quindi è vero che c'è qualcosa che è ancora in divenire, ma certamente l'uscita di Tajani ieri è stata semplicemente come dire, una manovra verbale per cercare di tenere la maggioranza compatta.
0: Intanto io voglio ricordare che l'Italia, come altri paesi europei, hanno confermato comunque un obiettivo del 5% del PIL entro il 2035, sempre per quanto riguarda l'acquisto di armamenti. Quindi voglio dire, ci stiamo riempiendo di armi.
1: Sì, non dimentichiamoci che l'Italia è già come dire, una locomotiva lanciata rispetto al riarmo. Noi l'anno scorso abbiamo una cifra ufficiale di spesa militare intorno ai 33 miliardi di euro, se non ricordo male 34, che diventano 42 miliardi e mezzo se consideriamo i dati utilizzati dalla NATO per contare la spesa militare. L'obiettivo del 5% è chiaramente una follia a prescindere, perché in questo momento significherebbe arrivare a più di 100 miliardi l'anno di spesa militare. In un paese, appunto, lo ripeto, perché il dato fondamentale su cui dobbiamo lavorare, anche a prescindere da quello che pensiamo a livello ideale, ma da un punto di vista di concretezza dell'azione politica, è che noi siamo un paese che da decenni non cresce. Il nostro prodotto interno lordo rimane uguale o praticamente uguale. Ora, in una situazione del genere, con una coperta che è quella, aumentare in modo così violento ed esponenziale la spesa militare, che non dimentichiamoci, una spesa non è un investimento, è una spesa pura. Le spese militari non producono ricchezza, non producono maggiore ricchezza diffusa. E c'è uno studio di alcuni economisti molto interessante che dicono che un miliardo spese, un miliardo investito in armamenti produce al massimo 3.000 posti di lavoro, un miliardo investito in sanità produce 8.000 posti di lavoro. Allora, di fronte a questi dati è chiaro che avere un governo che si è impegnato al 5% di spesa militare sul PIL è una follia tecnicamente, perché vuol dire impoverire in modo deciso, netto, il paese, e impoverire il paese tagliando lo Stato sociale vuol dire minare definitivamente e alla base la struttura democratica di questo paese. E quindi secondo me la manovra va vista in modo molto più complesso, va inserita ad esempio anche nel contesto dei decreti di sicurezza che vengono elaborati e di tutte queste leggi un po' liberticide, un po', come dire, borderline che questo governo sta mettendo in piedi.
0: Le sta mettendo in piedi proprio per come dire, portarsi avanti rispetto a quello che potrebbe essere una decisa contestazione, evidentemente.
1: Sì, certamente, non dimentichiamo che questi eserciti così potenti allo stato attuale potrebbero essere utilizzati anche perché sono eserciti di professionisti, non dimentichiamo, non sono eserciti di popolo, eserciti di leva, e potrebbero essere usati anche per contenere la contestazione all'interno del paese. Quindi è un pericolo reale che abbiamo all'orizzonte, di cui dobbiamo tener conto.
0: Raffaele, un'ultima domanda, poi ci lasciamo, sempre per quanto riguarda il prestito SAFE, da quasi 15 miliardi, la Commissione Europea ha chiesto comunque di procedere alla firma e comunque di fissare quale sia il progetto comunque sia.
1: Sì, certo, ma la Commissione Europea chiaramente fa il proprio mestiere, loro i miliardi li hanno messi sul tavolo, hanno un progetto preciso, che è quello di riarmare l'Europa, però anche qui facciamo attenzione, ricordiamocelo costantemente, riarmare l'Europa non vuol dire creare un esercito europeo figlio di una politica europea, figlio di un'idea di Europa unita. Riarmare l'Europa in questo momento per questa Commissione significa riarmare ogni singolo paese europeo ed è una follia totale, perché significa riaccendere gli antagonismi all'interno dell'Unione, antagonismi che credevamo sopiti. Detto questo, la Commissione fa il proprio mestiere, ha messo i miliardi sul tavolo e quindi chiede agli Stati di dire quanto vogliono, perché vogliono e come li vogliono questi soldi, perché i soldi ci sono, non dimentichiamoci peraltro, ed è un dato anche questo che scordiamo spesso, ma dobbiamo tenere presente che l'Italia in questo momento è una delle potenze militari mondiali. L'Italia è il decimo paese, secondo, come dire, i sistemi di classificazione che usano le agenzie internazionali, è la decima potenza militare convenzionale nel mondo. E quindi è una presenza molto importante in Europa, nell'Europa di questa Commissione europea.
0: Scusami Raffaele, posso farti una domanda, perché me la sono chiesto io e non ho trovato risposta, leggendo stamattina naturalmente diversi articoli ho trovato anche questo passaggio: l'Italia non può chiedere meno di questi 15 miliardi circa, cioè per esattezza 14,9 miliardi perché non può chiedere di meno, perché una somma inferiore creerebbe maggiori problemi. Cosa vuol dire?
1: Scusami che ti ho perso.
0: Problemi, maggiori problemi. Diventa ancora più complicato, dico.
1: Guarda, questo non lo so, non ho seguito questa vicenda. Penso che possa però riferirsi al fatto che l'Italia è in una fase appunto di riorganizzazione delle forze armate e quindi probabilmente deve investire molto di più anche dal punto di vista della logistica, della riorganizzazione degli assetti. E quindi da questo punto di vista può essere che abbia una maggiore urgenza rispetto ad altri paesi. Però questo devo dirti non sono certo, non ho seguito questa parte.
0: Benissimo Raffaele, ti ringraziamo per essere stato con noi.
1: Grazie a tutte e a tutti.
0: Buona
1: a
0: giornata, io ricordo che con noi c'era appunto Raffaele Cocco di AtlanteGuerre.it.

11.59, ci avviamo verso il focus di questa mattina. Prima però abbiamo ancora

da ascoltare questo brano dei Casino Royale. Che saranno alla festa di Radio Onda d'Urto il 9 agosto. Quest'anno la festa si svolge dal 5 al 22, sempre nell'area feste di Via Serenissima, capolinea metropolitana Sant'Eufemia Buffalora.

E a proposito di feste di Radio Onda d'Urto, il focus di questa mattina sarà anche la presentazione del dibattito del 10 agosto alla festa della radio con il giornalista, nostro collaboratore Murat Çınar. Aggiornamenti sulla situazione in Turchia, dal processo di pace col PKK alla spaccatura nel CHP.

0: Il processo di pace in Turchia, prospettive e aspettative. Secondo l'appello per la pace, una società democratica di Abdullah Öcalan, la società turca dovrebbe avviare un percorso di democratizzazione collettiva. A oltre un anno di distanza, quali sono le aspettative della società civile e quali sono le prospettive politiche degli attori coinvolti? È possibile questo percorso all'interno di una società molto frammentata? Questo è il titolo di uno dei dibattiti della festa di Radio Onda d'Urto 2026. Precisamente questo dibattito si svolgerà nell'area delle presentazioni della libreria del Gatto Nero lunedì 10 agosto. Ci saranno diversi ospiti internazionali dei quali parleremo più tardi, e questo dibattito lo abbiamo organizzato insieme al giornalista e nostro storico collaboratore su questi temi, Murat Çınar, che sarà ovviamente una delle persone che interverranno in questo incontro alla festa di Radio Onda d'Urto e che in questo momento è con noi in collegamento telefonico. Grazie Murat e ben ritrovato ovviamente.
1: Grazie, ciao a tutte e a tutti.
0: Parleremo poi dell'idea di questo dibattito e qual è il taglio un po' diverso da quelli degli scorsi anni e da quelli ai quali siamo abituati nell'ultima parte dell'intervista. Prima arriviamo insieme al contesto nel quale ci troveremo a discutere di quello che accade in Turchia, e la prima domanda che ti faccio è: l'appello di Abdullah Öcalan, leader e cofondatore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, è stato diffuso il 27 febbraio del 2025. È passato, come dicevamo anche prima, più di un anno, quindi iniziamo da qui. Cosa è successo in questo anno, cioè cosa è successo da quando è stato di fatto in questo modo reso noto che c'era un nuovo processo di dialogo, trattative, negoziati tra lo Stato turco, la Repubblica di Turchia e questo movimento di liberazione nazionale rivoluzionario?
1: Allora, da quel momento fino ad oggi, in merito agli avvenimenti e ai cambiamenti che ci sono stati, potremmo fare un'analisi utilizzando ovviamente le notizie, quindi l'apparizione mediatica e le dichiarazioni politiche. Ovviamente io preferisco sempre mettere questa nota: stiamo parlando delle trattative di un percorso di pace che soprattutto il percorso di pace avviene all'interno di un'enorme società che è purtroppo arricchita negli ultimi 40-50 anni di polarizzazione e di ostilità. E i negoziati invece avvengono tra le parti che sono coinvolte in questo percorso di guerra. Dunque la riservatezza penso che sia più che dovuta, perché un percorso di pace si gestisce così: non si improvvisano le soluzioni e non si introducono i cambiamenti radicali immediatamente, ma si fa gradualmente. Quindi penso che il percorso mediatico e politico che adesso provo a illustrare stia andando con un ritmo accettabile. E senz'altro dall'altra parte ci sono delle dinamiche geopolitiche che ci dicono spesso e dicono tutti gli attori di accelerare, perché Medio Oriente è un falò, un fuoco permanente, però questi percorsi vanno gestiti con sobrietà e lungimiranza. Allora, dopo la dichiarazione di Abdullah Öcalan, pochi mesi dopo, la primavera del 2025, ha deciso l'organizzazione di dichiarare lo scioglimento. Ha dichiarato che è stata fatta l'assemblea straordinaria, è stata presa la decisione di sciogliere l'organizzazione, l'esecuzione è stata lasciata ovviamente nelle mani di Öcalan, che è tuttora in carcere. Quindi il resto dell'organizzazione, che porta avanti la sua lotta senza il suo leader, che è in carcere, ha deciso di prendere una serie di decisioni e ha messo nella dichiarazione lunga e finale, dicendo che con soltanto la presenza del nostro leader tutto può trasformarsi in un una pratica adeguata. E pochi mesi dopo, nel mese di giugno, è stato fatto un gesto simbolico, e quindi 30 membri dell'organizzazione nel nord Iraq hanno fatto un gesto simbolico e dimostrativo bruciando le armi, quindi per dimostrare che non consegnano le armi all'avversario, ma con la loro volontà decidono di rinunciare alla lotta armata. Questo è un gesto che ha un valore politico e simbolico molto straordinario, molto, molto importante. Da quel momento in avanti possiamo dire che siamo entrati in un percorso di rallentamento, però penso che anche questo rallentamento sia plausibile, anche se torno a dire che tutti gli attori coinvolti sono abbastanza preoccupati e pretendono dall'altra parte un gesto più accelerato, ma penso che i tempi siano giusti. Ovvero, lo Stato turco, ovviamente attraverso il governo attuale a livello politico, si esprime chiedendo all'organizzazione di arrendersi, di deporre le armi, di evacuare le postazioni e consegnarsi al sistema giuridico turco. E l'organizzazione dall'altra parte dice: non lo faccio finché non c'è una base giuridica. E non è anche i vertici, quando prendono la parola, rilasciano dichiarazioni in diversi canali televisivi dell'organizzazione, legati all'organizzazione, dicono: non possiamo promuovere un'idea del genere all'interno dell'organizzazione, perché uno, ci sono dei componenti che non sono ancora convinti di questa trasformazione; due, è una scelta di grande rischio, non possiamo trascinare tutta l'organizzazione così. E quindi l'organizzazione si aspettava, il PKK aspetta una base giuridica. Questa base giuridica, secondo le dichiarazioni che sono arrivate successivamente da alcuni componenti del governo, ma anche da alcuni membri del PKK, questa base giuridica sarebbe stato introdotto lo scorso autunno in realtà, però per una serie di motivi ciò è stato rimandato. Forse la guerra in Iran un po' scombussolato tutto, ha cambiato i tempi successivamente, e dietro le quinte forse c'è stata una preparazione per la guerra in Iran, e il governo turco lo sapeva, quindi ha rallentato il percorso, non lo sappiamo. Però abbiamo trascorso quasi un annetto, a sto punto possiamo dire, con le dichiarazioni che sottolineavano una serie di aspettative, e siamo arrivati oggi, quindi nel mese di luglio, quasi agosto, con un disegno di legge, un legge quadro praticamente, quindi sarebbe una legge ad hoc e temporanea, che dovrebbe, ancora non conosciamo i dettagli, ma per quanto è stato spifferato, dovrebbe riguardare una serie di militanti, del membri del PKK, molto probabilmente quelli che non hanno partecipato agli scontri, ai combattimenti, coloro che non hanno grosse complicazioni giuridiche in Turchia, magari sono accusati di propaganda terroristica, tra virgolette, eccetera, oppure agire per il conto dell'organizzazione terroristica, pur non essendo un membro dell'organizzazione terroristica, c'è anche questo reato assurdo in Turchia. Quindi molto probabilmente gradualmente saranno, con questa nuova legge quadro, saranno reintrodotti in Turchia un tot di persone per dimostrare che lo Stato fa un passo avanti. In questa legge quadro probabilmente ci saranno delle voci che riguarderanno la riabilitazione, reinserimento e protezione, quindi queste persone saranno tutelate da diversi punti di vista e saranno inserite nella società in modo dignitoso, perché alcuni magari mancano e non sono in Turchia da più di 30 o 40 anni, quindi devono essere reinserite, come il caso dei detenuti, no? C'è un inserimento graduale, senz'altro un minimo scombussolamento sociale ci sarà in Turchia a proposito, per cui sarà fatto un inserimento molto gradualmente, forse anche quasi invisibile, perché per esempio in questi ultimi quasi 2 anni in Turchia sono stati scarcerati diversi membri del PKK che erano in carcere da più di 30 anni, ma nonostante la legge che prevede che la scarcerazione dopo 30 anni per la buona condotta, non erano stati scarcerati. Queste persone sono state scarcerate. Questo fatto non è stato reso come un accadimento mediatico importante perché il governo molto probabilmente tiene in considerazione le dinamiche sociali che ci sono reali, vere e all'interno della società turca. Insomma, stiamo aspettando alcune persone, alcuni esponenti giornalistici, soprattutto dicono che poco prima della chiusura del Parlamento, quindi tra pochissimi giorni, questa legge quadro sarà portata nel Parlamento e con l'obiettivo di discutere a settembre. Quindi avremo tutto il mese di agosto in cui analizzeremo dalla testa ai piedi tutti gli articoli di questa legge e tutte le parti si esporranno. E dalle montagne di Kandil tra i vertici del PKK, negli ultime settimane sono state rilasciate dichiarazioni molto preoccupanti ai limiti della minaccia, quindi o fate un passo, sono dichiarazioni rivolte al governo turco, o fate un passo avanti oppure dobbiamo ripensare tutto. E tuttavia questa legge dovrebbe un po' fermare la situazione, calmare le acque. Un ultimo punto a livello giornalistico, penso che sia molto importante, chiudo dicendo questo: per la prima volta dopo anni, credo dopo 15 anni, un giornalista turco, Ruşen Çakır, che lavora per Medyascope, anzi sarebbe il suo direttore, ha incontrato uno degli esponenti, Duran Kalkan, del PKK e l'ha intervistato. Quindi è stata un'intervista video, tra l'altro. Per la prima volta un esponente così importante del PKK ha deciso di rilasciare una dichiarazione di circa 30 o 40 minuti a un giornalista turco di un medium indipendente. Questo penso che sia un gesto simbolico molto importante che permette anche al processo di pace acquisire più visibilità, secondo me, all'interno della società turca.
0: All'interno della società turca, nel frattempo, sta succedendo anche molto altro. Noi, nella introduzione del testo del dibattito, affermiamo che la richiesta dell'appello di Abdullah Öcalan andrebbe nella direzione di una democratizzazione collettiva della Turchia, che quindi riguardi tutte le componenti della società turca, non soltanto quelle, diciamo, turche e quelle di nazionalità curda, però la situazione a livello democratico della Turchia conosce anche molti altri problemi rispetto alla dinamica Movimento di Liberazione Curdo e Stato Turco. Per esempio, nell'ultimo anno in particolare, il mirino del regime di Erdogan si è spostato pesantemente sul primo partito di opposizione, cioè il kemalista CHP, fino al punto da arrivare, questo con te lo abbiamo già raccontato, da annullare i risultati di un congresso di questo partito, un partito che però in questi ultimi giorni è arrivato a sua volta, dopo questi attacchi, dopo questa repressione, a una rottura interna. Cosa sta succedendo da questo punto di vista?
1: Sì, allora l'ultimo congresso di qualche anno fa, credo di 2 anni fa, del CHP è stato annullato. L'inchiesta è partita con la denuncia di una serie di membri dello stesso partito e tuttavia la magistratura, invece che appunto permettere al partito di fare un controllo interno, una procedura interna, ha deciso di intervenire dall'alto e ha deciso di annullare quel congresso, dicendo che ci sono state delle irregolarità, casi di corruzione, eccetera, e invece che invitare il partito a rifare il congresso, ha deciso di nominare come segretario generale del partito l'ex segretario generale, ovvero colui che è uscito sconfitto dall'ultimo congresso che appunto dalla magistratura è stato annullato. Quindi un caso molto molto straordinario e molto discutibile. E il nuovo segretario, ovvero lo storico segretario del CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, invece che portare il partito immediatamente a un congresso straordinario, ha deciso di fare, con le sue parole, una pulizia interna e deciderà se e quando fare il congresso. E questo ovviamente incertezza e senso di rivalità, vendetta, ha creato grosse preoccupazioni all'interno del partito. Özgürözel, che è l'attuale eletto segretario del partito, ha deciso all'inizio di resistere. Ci sono stati anche dei momenti di scontri, manifestazioni con la polizia, ci sono stati degli scontri appunto, e alla fine ha deciso di fondare un nuovo partito che si chiama Nuovo Partito. Oggi si è dimesso Özgürözel, ha avanzato la richiesta al ministro dell'interno per fondare un nuovo partito. Vedremo nel mese di agosto, forse anche settembre, che tipo di trasferimento ci sarà dal vecchio partito al nuovo partito, sia in termini di parlamentari sia in termini di sindaci, consiglieri, eccetera. Quindi il partito fondatore della Repubblica, il CHP, uno dei partiti più vecchi del mondo, tra l'altro, tra quelli esistenti, e adesso rischia di diventare il terzo, quarto, forse quinto partito d'opposizione, forse non entrare nel Parlamento, e vive in un momento di grande difficoltà. Questo è senz'altro un elemento che ci permette di fare una riflessione in merito, come hai detto tu, alla situazione democratica del paese, perché è vero che l'obiettivo di Öcalan, e non soltanto, anche di tutto il grande progetto della democratizzazione della società, riguarda l'intera paese, quindi l'intera Turchia. È vero che in numerose dichiarazioni di Öcalan, e non soltanto, anche di altri esponenti del PKK, si parla della trasformazione democratica, laica, progressista della società, e ci troviamo però con l'altro interlocutore, ovvero il governo centrale, che si comporta in modo assolutamente antidemocratico, utilizza la magistratura per screditare i suoi oppositori. Abbiamo visto durante il vertice della NATO che tipo di pulizia è stata fatta nella capitale della Turchia, ad Ankara. Più di 300 persone sono state messe in carcere come cani randagi, e quando il vertice è finito sono stati scarcerati. E c'è una crociata nei confronti di tutto il mondo dell'associazionismo LGBT, giornalisti LGBT, cantanti LGBT. Quindi il governo centrale si comporta da un perfetto conservatore fondamentalista, antidemocratico, contemporaneamente porta avanti un percorso di dialogo e di pace con una organizzazione che dice che questo percorso porterà alla trasformazione capillare intera della società turca in un organo più democratico e laico. Allora, nei confronti di queste dichiarazioni e di questo processo, senz'altro, inevitabilmente e naturalmente, viste le condizioni, dentro la società turca, in diversi suoi frammenti, ci sono dei scetticismi e dei dubbi e mancanze di fiducia. E questo è il quadro forse più complesso, più difficile a livello umano che abbiamo davanti, e anche di questo avremo l'occasione di parlare il 10 agosto.
0: Anzi, ed è proprio a partire da questo che abbiamo pensato insieme l'impostazione del dibattito di quest'anno su questo tema alla festa di Radio Onda d'Urto, che, come anticipavo all'inizio dell'intervista, si svolgerà nel spazio presentazioni della libreria del Gatto Nero alla festa di Radio Onda d'Urto. Lunedì 10 di agosto, insieme a Murat Ginar, ci saranno Idris Baluken, ex deputato al Parlamento turco, con l'HDP, cioè quello che era il partito Dem prima di venire chiuso e diventare poi partito Dem. Ci sarà Sherif Ceren Uysal, avvocata del Foro di Istanbul specializzata in diritti umani, che vive in esilio dalla Turchia, e ci sarà Rosida Koyonçu, giornalista, documentarista, attivista per i diritti delle persone LGBTQIA+. Murat, lo dicevo prima, noi abbiamo pensato con te un'impostazione specifica proprio a partire da tutti i temi di cui hai parlato fino adesso in questa intervista. Quindi ti chiedo se in conclusione vuoi presentare un po' come si svolgerà questo dibattito, intorno a che temi intenderà discutere.
1: Io penso che sarà l'unico del suo genere in Italia, per la prima volta, e un piccolo dibattito, per carità, non è un congresso, ma si parlerà in modo dettagliato, articolato di questo processo di pace, perché, come dicevo prima, i dubbi, scetticismi, preoccupazioni ci sono, e nei confronti di questo processo di pace è giusto che sia così, sia all'interno dell'organizzazione, che è uno dei due interlocutori attualmente, sia all'interno della grande società turca, che ha diversissime sfumature colori, eccetera. Come dicevo, il governo conservatore fondamentalista ha deciso negli ultimi anni colpire molto aggressivamente le persone queer, e le persone ovviamente curdofone vivono ancora quasi in piena invisibilità, private da una serie di diritti, almeno magari praticamente sono più praticabili nella vita quotidiana, tuttavia nella Costituzione il curdo non esiste né come cittadino né come lingua. E Rosida ci permetterà di aprire una finestra su queste tematiche, perché una persona curda, una persona queer, è una persona che ha fatto una breve esperienza anche all'interno del PKK. E poi Geran, l'avvocata in esilio per via dei processi che ha seguito, soprattutto per via dei processi che riguardano la rivolta del Parco Gezi del 2013 e l'appello per la pace firmato da più di 1000 accademici nel 2015. Era un appello che chiedeva sia all'organizzazione che allo Stato di fermare con gli scontri, tornare al tavolo del dialogo e iniziare a tornare a trattare, e per questo più di 1200, se non mi sbaglio, accademici sono stati accusati di propaganda terroristica, parecchi sono stati licenziati, sospesi, adesso alcuni vivono ancora in esilio, ma soltanto due sono stati, dopo lunghi percorsi giuridici, sono stati ricollocati nelle loro università, quindi più di 1200 persone hanno avuto vite che sono cambiate. Geran ha difeso parecchi di queste e per questo ha pagato caro il conto e non può rientrare più in Turchia, ha chiesto asilo politico in Austria, adesso vive tra l'Austria e Grecia. E questo penso che sia un'occasione molto importante, soprattutto tenendo in considerazione anche della presenza di Balukan, che ha fatto parte del partito Dem, HDP, pardon, e che per anni, per diverse tornate elettorali, è stato il principale avversario dell'attuale governo. Numerosi sindaci dello stesso partito sono stati trattenuti, maltrattati, sospesi, condannati, oppure vivono anche loro in esilio. Quindi come si potrebbe intuire dopo tutto quel discorso che ha fatto, ci sono tante parti, tanti componenti della società che attendono un momento di pace, che attendono un momento di normalizzazione, sia all'interno della grande società curdofona in Turchia, sia all'interno del grande calderone degli oppositori in Turchia. Attendono, sono scettici, hanno dei dubbi nei confronti di questo processo, ma contemporaneamente hanno una grande sete per un momento di calma, normalizzazione, un momento di pausa e un momento di un percorso di democratizzazione e normalizzazione. Questa, secondo me, potrebbe essere un'occasione veramente preziosa che unisce tre persone importanti di diverse età, tra l'altro, e di diverse esperienze, e avremo l'occasione di fare una serie di riflessioni che secondo me sono positive e saranno dei contributi importanti.
0: Dunque, il processo di pace in Turchia, prospettive e aspettative, con Murat Çınar, Idris Balukan, Şerif Ceren Uysal, Rosida Koyunçu. Lunedì 10 agosto alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, nello stand libreria del Gatto Nero, ci sarà il giornalista e nostro collaboratore Murat Çınar, che insieme a noi ha organizzato il dibattito e sarà il moderatore di questo incontro. Intanto, Murat, ti ringraziamo anche per questo aggiornamento intervista e ci vediamo prestissimo.
1: Grazie a voi, buona giornata, a presto.

0: 12:25 minuti di mercoledì 29 luglio, Radio Onda d'Urto. Ascoltiamo un brano musicale dei Subsonica che, ricordiamo, torneranno sul palco della nostra festa, la festa di Radio Onda d'Urto. Lo faranno il 20 di agosto. Ne approfitto per ricordarvi che potete prendere i biglietti in prevendita su Mail Ticket e Ticket One. Ascoltiamo i Subsonica con Grida, poi una replica della trasmissione Curami.
1: Contro la fine del mondo che si rovescia.
0: Alle 13 torna la redazione informativa con il GR e l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.

0: Allora, curami prima di tutto la salute, la trasmissione in onda il sabato mattina dalle 12 in replica, il mercoledì alle 12.30, trasmissione a cura di Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazione sulla Medicina di Genere, e Antonino Cimino, medico referente locale di Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la Salute di Brescia. Un saluto quindi a Antonino e Donatella, lascio la parola a Donatella che ci presenta la puntata di questa mattina e nel frattempo ci colleghiamo con la nostra ospite.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie a Francesca Ghirra. Doveva essere con noi anche Francesco Romizzi, che purtroppo un'ora fa è pensato bene di farsi tirare sotto in bicicletta, quindi sicuramente non può collegarsi. Troveremo un'altra occasione. Perché Romizzi e Ghirra? Perché è tempo che si riprenda la parola sulla questione del nucleare, sui rischi del nucleare. Sapete che è stato approvato in Parlamento ed è per quello che noi abbiamo qui con noi, la ringrazio, Francesca Ghirra, che è una parlamentare onorevole alla Camera di Alleanza Verdi Sinistra. Vorremmo sapere cosa è successo, qual è la proposta di questo DDL, l'abbiamo letto sulla stampa, credo che ci sia stata battaglia in Parlamento, e quindi vorremmo capire che cosa sta succedendo in Italia, sia sul versante della, come dire, del superare la dipendenza dal carbone o comunque dai carburanti, e soprattutto che cosa sta succedendo rispetto alla questione del nucleare. Do subito la parola a Antonino, che ti farà la prima domanda, poi parto io un po' più pesante sulla questione della salute.
2: Allora, innanzitutto ringrazio l'onorevole di partecipare alla nostra trasmissione, e abbiamo visto che a giugno è stato approvato il DDL C 2669, delega sul nucleare sostenibile, la cui finalità dovrebbe essere quella di ridare un quadro normativo al nucleare anche nel nostro paese, per poter reintrodurre questa fonte di energia anche nel nostro paese. E chiederei all'onorevole quali sono gli aspetti principali di questo DDL e soprattutto quali sono le sue criticità.
3: Sì, intanto buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra ha avuto un atteggiamento fortemente critico verso questo disegno di legge delega, che è una delega in bianco al governo di fatto per reintrodurre l'energia nucleare in Italia, ma con un imbroglio, direi, nel senso che questo governo è stato incapace in questi anni di mettere in campo delle politiche energetiche valide che ci consentissero appunto di essere autonomi e di riuscire a ridurre il costo dell'energia. Sappiamo invece che l'Italia è il paese dove l'energia costa di più, e questo crea enormi problemi sia ai cittadini che alle imprese, che infatti stanno abbandonando quando possono l'Italia anche a causa dei costi energetici. È un imbroglio intanto perché queste nuove tecnologie di cui parla il governo non sono ancora disponibili, nel senso che gli small modular reactor, che comunque così piccoli non sono, perché diciamo che occupano lo spazio di un supermercato, di quelli della grande distribuzione, sono ancora in fase di sperimentazione. La stessa Ansaldo Nucleare ci ha detto che non saranno disponibili prima della metà degli anni 30, che il costo solo della progettazione si aggirerà intorno ai 700 milioni di euro, e poi occorrerà aggiungere a queste risorse anche i fondi per la realizzazione. Parliamo di impianti comunque a fissione che gli italiani hanno già bocciato con due referendum dopo il disastro di Chernobyl nell'87 e dopo quello di Fukushima di nuovo nel 2011, quando Berlusconi si riprometteva di introdurre l'energia nucleare nel nostro paese. Quindi loro parlano di una fonte di energia che dovrebbe risolvere tutti i problemi, aiutarci nel processo di decarbonizzazione, ma sappiamo che i tempi e i costi della realizzazione di questi impianti non corrisponde assolutamente alla narrazione che fa il governo. A questo si aggiungono tutti i problemi legati alla sicurezza e alla salute, perché gli impianti a fissione producono scorie e noi ancora non abbiamo individuato la sede per il deposito nazionale, non abbiamo ancora completato le procedure di smantellamento delle vecchie centrali, tanto che siamo sotto procedura di infrazione europea, e soprattutto non abbiamo giacimenti di uranio, e questo significherà creare nuove dipendenze, in particolare dalla Russia, dove la Rosatom è la società che esporta l'uranio arricchito, tanto che sotto questo aspetto la Russia non è stata sottoposta a sanzioni, perché si bloccherebbero tutti gli impianti nucleari d'Europa. Quindi noi riteniamo che questo provvedimento sia una scelta scellerata, perché intanto non risolve nessun tipo di problema e poi creerà invece ulteriori criticità e problematiche sia rispetto ai costi che in termini di salute per i nostri cittadini.
1: Vai.
2: Un'altra considerazione che tu già hai accennato: in Italia ci sono stati ben due referendum sul nucleare che tu hai ricordato, quello dell'87 dopo Chernobyl e quello del 2011 dopo Fukushima. Entrambi hanno avuto un esito antinucleare con valori di no estremamente elevati, l'80% dei votanti contro il nucleare nel primo referendum, addirittura il 94% dei votanti si espresse favorevolmente all'abrogazione delle norme che cercavano di riaprire il nucleare. Nucleare uscito dalla porta, non se n'è più parlato, e adesso si sta tentando di farlo rientrare dalla finestra. Ma la politica può cancellare quella che era stata una così forte indicazione della popolazione?
3: No, noi abbiamo presentato una pregiudiziale di costituzionalità sottolineando questi aspetti, perché la Corte Costituzionale nel 2012 ha emesso una sentenza molto chiara su questo punto, stabilendo che non si può reintrodurre per legge una norma che è stata abrogata tramite referendum. Quindi io, visto che comunque noi non abbiamo i numeri nelle aule parlamentari per bloccare questo scempio, che intervenga la Corte, perché qua, oltre appunto a tutti gli aspetti che ho sottolineato, c'è una palese violazione di quella che è stata la volontà popolare espressa dagli italiani, e in questo caso non è mutato né il quadro politico né il quadro tecnologico, che sono le due condizioni che la Corte ha posto le ragioni per cui si potrebbe eventualmente riproporre una stessa normativa. Parliamo ancora di impianti a fissione che sono stati bocciati dagli italiani, e quindi non è pensabile poterli reintrodurre. C'è da dire che non hanno esplicitato all'interno della legge delega che tipo di tecnologie intendano utilizzare. Questo potrebbe essere un escamotage, ma sappiamo benissimo che le

0: anch'io, per cui tutto sommato parliamo un po' lo stesso linguaggio. La domanda che ti voglio fare, finora hai parlato giustamente del decreto legge, della legge delega che ha sollevato ovviamente, mi fa molto piacere questa questione sollevata da AWS del pregiudiziale di incostituzionalità, e forse sarebbe bene che queste cose che voi fate venissero conosciute dai cittadini e dalle cittadine. Io non lo sapevo, non so qui. Noi che siamo qui in radio o accanto a me Cimino, chi lo sapesse, però è importante saperlo questo per sapere bene di che cosa sta succedendo. Un conto sono i titoloni sui media, un conto sono anche queste notizie che sono estremamente importanti. In tutto quello che hai detto, che è perfetto purtroppo, purtroppo perfetto perché abbiamo capito di che cosa stiamo parlando, manca un tema, che è la questione dell'impatto sulla salute, che è sempre un po' il convitato di pietra in queste situazioni qui. Volevo solo permettermi di ricordarti per capire che cosa si può fare a livello parlamentare e non solo, magari anche a livello regionale. E utilizzo i dati proposti da un epidemiologo ambientale che è Fabrizio Bianchi, anche lui dei Medici per l'Ambiente di ISDE, perché sono dati veramente allarmanti. Visto che stiamo dicendo la verità su molte questioni, tu per prima ne hai dette parecchie, volevo appunto aggiungere questi ulteriori dati e chiedere a te come ci si potrebbe muovere ora. Allora, prima questione, nel 2024 c'è stata un'analisi molto importante che ha messo insieme più studi e ha messo insieme i rischi sia occupazionali, cioè di persone che lavorano nelle centrali nucleari, sia ambientali, per capire che cosa succede tra i lavoratori e tra i cittadini e le cittadine. Nel 2025 sono venuti fuori i dati e un lavoratore su 10 ha un rischio elevato, anzi presente, a dei tumori solidi, polmone, prostata e colon. Sempre nel 2025, una rassegna sui tumori infantili, sulla plausibilità dell'associazione tra vicinanza centrali nucleari e leucemie. E questo è un altro dato, direi, importante. Addirittura recentissimamente quest'anno, Harvard per prima, che ha pubblicato su una rivista importante che è Nature Communication, ha analizzato tutte le contee USA tra 2000 e 2018 e hanno visto i tassi di mortalità oncologica più elevati tra i residenti nelle aree più vicine alle centrali nucleari. Hanno addirittura misurato quanto, questo è un lavoro uscito il 20 maggio recentissimo, entro 200 chilometri dal centro abitato c'è un aumento del rischio di decessi per tumore tra il 2 e il 3%. Il rischio diminuisce quando la distanza diventa oltre 50 chilometri. Quindi quello che dicevi tu all'inizio, in realtà sono piccole centrali, così per dire, perché se hanno un'area così vasta, bisognerebbe capire che cosa c'è intorno. Ecco, ho dimenticato di dire che questa valutazione sul rischio oncologico di queste aree in prossimità, figuriamoci fino a 50 chilometri dall'impianto nucleare, ovviamente sono lavori molto seri perché sono stati aggiustati per i fattori socio-economici, che più povero si ammala di più, ambientali di altro tipo, per il fumo, per l'obesità, per l'accesso alle cure, cioè è un dato che riguarda solo il rischio di vicinanza alle centrali nucleari. Arrivo alla domanda, mi interessava proprio far conoscere anche a chi ci ascolta questi dati perché sono veramente allarmanti. Ecco, questo dato sul rischio per la salute è entrato nel dibattito parlamentare? Qualche cosa ha accennato il governo? Che azioni si possono e pensate di fare da ora in poi? Scusa la lunghezza, scusa.
1: No, no, grazie perché sono dati davvero importanti, di cui purtroppo non si è parlato perché la finzione in atto è che questi nuovi reattori siano sicuri, innocui, non producano scorie, non producano nessun effetto collaterale per la salute dei cittadini, che sono tutte balle atomiche, come le abbiamo definite, per illudere la popolazione del fatto che il nucleare sia la soluzione al caro energia, senza considerare tutti gli effetti collaterali del caso, quelli della salute in primis. Io confido che ci possa essere, come dire, un'assunzione di responsabilità da parte del governo, ma anche una presa di consapevolezza da parte della cittadinanza, perché purtroppo, soprattutto nelle

0: Le nuove generazioni che vedono nel carbone giustamente un problema nell'inquinamento, eccetera, hanno intravisto in questa formula del nucleare la soluzione di tutti i mali, quando sappiamo che purtroppo ancora i tempi non sono maturi. E io credo che nel momento in cui si dovesse davvero arrivare all'ipotesi di realizzare delle centrali, sorgeranno dei problemi perché nessuno le vorrà vicino a casa sua per le ragioni della sicurezza e anche della salute. Io spero che appunto la Corte intervenga, altrimenti saremo costretti a promuovere un nuovo referendum, perché questo governo non può pensare di calpestare non solo le prerogative del Parlamento, visto che questo disegno di legge delega in bianco se l'è fatto da solo, nel senso che è stato promosso da Meloni e Pichetto Fratin, e di fatto la Camera non è potuta intervenire in alcun modo per modificarlo, quindi hanno stabilito loro cosa conteneva questa delega, è una delega estremamente ampia, ma in più appunto stanno calpestando la volontà popolare, e questo è davvero intollerabile.
1: Come è stato detto fino adesso, anche in condizioni normali gli impianti nucleari rilasciano basse dosi di radionuclidi e non esiste una dose sicura di radiazione ionizzante. Come ricordava Donatella e vari studi, c'è questa maggiore incidenza di tumori. Uno dei problemi che rimane, che non è stato affrontato, che in Italia è ancora in alto mare, è quello dei rifiuti radioattivi, in quanto non esistono soluzioni universalmente accettate su come smaltire questi rifiuti radioattivi. Il nuovo decreto ne prende atto di questa situazione o no?
0: Ma il nuovo decreto, tra le varie deleghe, attribuisce al governo quella di individuare il deposito nazionale, però appunto noi sappiamo che questa è un'indicazione che esiste dal 2003, sappiamo che la carta nazionale delle aree idonee è stata predisposta da qualche anno, sono stati ipotizzati 21 siti, di cui 8 ad esempio in Sardegna, però non si procede perché proprio c'è la consapevolezza che le comunità non sono favorevoli ad ospitare il deposito. Io penso che prima di pensare a nuove centrali sarebbe stato opportuno fare quello che il nostro paese avrebbe dovuto fare da tempo, ovvero completare le procedure cosiddette di decommissioning sulle quattro centrali dismesse da decenni e individuare il deposito delle scorie. Poi magari successivamente, nel momento in cui le tecnologie saranno disponibili, ragionare sul nucleare, ma procedere così al contrario è proprio completamente sbagliato.
2: D'accordo, certo. Ho l'impressione che il tema del nucleare tocchi tre temi e questo davvero vorrei che concludessi tu proprio su questo, poi magari facciamo un flash finale. La prima cosa tocca il tema, uso la tua ultima riflessione, il tema della ricerca, perché per arrivare a tecnologie sostenibili, efficaci, efficienti, che non siano dannose, serve la ricerca, è ovvio. Noi sappiamo che la ricerca in Italia non è molto pubblica, se vogliamo dire così, è spesso sponsorizzata da agenzie private, e questo è il primo grande tema, quindi il rapporto con l'università, il rapporto con i centri di ricerca che sappiano fare queste cose, che siano pubblici. Primo tema. Quindi, cosa si potrebbe fare in questo ambito? C'è poi il grande tema che hai toccato poco prima di questo, che è il tema della democrazia. Purtroppo il governo, ed è bene che i cittadini e le cittadine lo sappiano, si muove molto per legge delega. Come tu sai bene, è stata presentata pochi mesi fa questa legge delega per la riforma, niente po' di meno che del Servizio Sanitario Nazionale, ed è un'altra legge delega su cui il Parlamento non può dire nulla. Ecco, io credo che questo pesante imbarbarimento dei rapporti istituzionali e di perdita di democrazia sia cosa da far conoscere ai cittadini e alle cittadine, anche perché il tema, non uso l'inglese, non nel mio cortile, è un tema diffusissimo, se ne è parlato già da 30, 40 anni, quando si parlava delle discariche, quando si parlava di tante cose, però noi dovremmo riuscire, credo, e parlo a te come esponente autorevolissima, nonché in Parlamento, quindi vuol dire che molte persone ti hanno votato. Mi ha spaventato gli 8 siti in Sardegna, quindi se parli come parli sarai assolutamente riconfermata alle prossime elezioni se vogli candidarti, perché ci vogliono persone aggressive e competenti come te. Ma a parte questo, io credo che debbano dire di no, non perché non lo voglio, not in my nimby, ma perché non va bene. Ecco, quindi come fare, anche attraverso il Parlamento, anche attraverso le azioni che vanno più diffuse e conosciute, come fare perché i giovani, le giovani, che sono quelli che saranno più, pagheranno il prezzo più alto in termini di salute su queste questioni e su tutto il termine climatico, eccetera, come possiamo fare? Coinvolgere ad esempio il Ministro della Sanità? Come possiamo muoverci in Parlamento e fuori dal Parlamento?
0: Allora, sul tema della ricerca, purtroppo hanno bocciato tutti i nostri emendamenti che chiedevano chiaramente di coinvolgere le istituzioni pubbliche, le università, i centri di ricerca, anche per far sì che la ricerca anche sulla fusione fosse a usi civili. Anche questo è un dato molto preoccupante. In aula Picotto Frattin sembrava intenzionato a approvare un emendamento che chiedeva appunto di escludere gli usi militari nella ricerca sulla fusione, invece poi ha fatto un retromarche, diciamo, dicendo che la difesa non può fare a meno della ricerca sul nucleare. Sappiamo bene cosa fa Leonardo, insomma la situazione non è felicissima, anche perché sappiamo che il nostro governo non ha una posizione netta rispetto alla partecipazione dell'Italia, diciamo, ai conflitti che ci sono adesso in atto, e il fatto che intenda utilizzare anche il nucleare per usi militari, francamente mi sembra un'oscenità. Io spero che anche su questi aspetti i giovani possano mobilitarsi. Purtroppo, ripeto, è passata molto la tesi del governo, e non solo del governo, anche di tanti studiosi, che il nucleare sia l'unico modo per superare l'utilizzo delle fossili, contribuire alla decarbonizzazione. Ma noi sappiamo benissimo che questa è una finzione, perché è impossibile che in Italia entro il 2050 possano sorgere degli impianti che appunto siano sicuri, non inquinanti, che ci garantiscano l'autonomia e che abbattano anche i costi della nostra produzione energetica. Io confido che anche attraverso il contributo delle associazioni ambientaliste, ma anche di studiosi e tecnici del settore, possa essere fatta un'informazione capillare rispetto ai rischi che noi corriamo, perché purtroppo al momento diciamo che il tema è estremamente sottovalutato e passa esclusivamente la versione del governo. Noi, ripeto, in Parlamento non abbiamo i numeri per fermarli, purtroppo anche la stampa non ci dà lo spazio che vorremmo, nel senso che noi le battaglie le abbiamo fatte in commissione, in aula, però poi è difficile che quello che noi facciamo venga restituito a livello mediatico. Chiaramente questo non ci fermerà, però per riuscire a raggiungere un bacino di persone ampio abbiamo bisogno del supporto di strumenti come questa trasmissione, per cui vi ringrazio, che ci consente comunque di dare informazioni che siano differenti rispetto a quelle mainstream a cui fanno molto affidamento anche le giovani generazioni, purtroppo, nel senso che l'idea del nucleare come energia pulita è passata, ma non si racconta realmente cosa ci sia dietro queste tecnologie e la possibilità del ritorno dell'Italia al nucleare, ripeto, non solo per usi civili peraltro. Quindi questo davvero credo che esponga il nostro paese e le nuove generazioni a un rischio enorme che noi vorremmo evitare.
1: C'è da dire, da sottolineare, come questa nuova ondata del nucleare non riguardi solo l'Italia, ma è qualcosa che si sta diffondendo in tutta Europa. Infatti tanti paesi hanno ripreso e cercato di rilanciare il nucleare. Questo in base a una sicurezza energetica, al, come dicevi tu, al processo di decarbonizzazione, alle nuove tecnologie. Ma in realtà possiamo dire ai nostri ascoltatori che il nucleare non è l'unica strategia per affrontare la crisi energetica e che possono essere percorse strade diverse?
0: Ma sì, assolutamente. Io suggerisco di andare a cercare gli interventi che ha fatto il professor Parisi, il premio Nobel per la fisica, che sottolineava come il nucleare sia un'illusione, che soprattutto l'utilizzo dell'uranio continui a essere estremamente pericoloso e che secondo lui occorrerebbe approfondire la ricerca sull'utilizzo del torio, ad esempio, ma che la soluzione immediata per intervenire per i processi di decarbonizzazione, abbattere i costi energetici e garantirci l'autonomia e l'indipendenza, siano in particolare il solare attraverso i sistemi di accumulo, poter garantire continuità, perché una delle criticità che vengono sempre sottolineate sulle rinnovabili è il fatto che non siano fonti continue, ma questo problema si risolve attraverso l'installazione di sistemi di accumulo che garantiscano questa continuità. Al momento non ci sono altre soluzioni. Ed è preoccupante che questo governo abbia fatto di tutto per bloccare in questi anni le rinnovabili, interrompendo anche delle procedure che andavano avanti da anni e quindi esponendo anche il nostro paese, insomma, a dei contenziosi abbastanza importanti per, come dire, rimanere legati alla dipendenza prima dal gas russo, adesso da quello catarino americano e in futuro probabilmente dalla Russia di Putin, che è l'unica in grado di fornire uranio in quantità adeguate. Io penso che questo sia davvero un disegno che noi dobbiamo cercare di evitare in tutti i modi e confido davvero che la Corte possa intervenire per interrompere questo percorso o che lo faccia il popolo attraverso una grande mobilitazione e magari attraverso un nuovo referendum.
2: Grazie Francesca. Hai finito con un tema ancora più inquietante, se possibile, che alla fine dipenderemo dalla Russia per l'uranio, cioè c'è qualcosa che non va in tutto questo. Cioè, abbiamo toccato un tema di politica industriale, abbiamo toccato un tema di politiche ambientali, di politiche sanitarie, addirittura di politica estera. Ho l'impressione che il nucleare e di politica estera, metto dentro anche la cosiddetta difesa per non parlare di militare e basta, è estremamente inquietante, è un tema che dovremo riaffrontare. Temo che dovremo richiamarti, grazie per la tua assoluta disponibilità e competenza, ti auguro buon lavoro, grazie Antonino Cimino, grazie alla radio, a tutti quelli che ci hanno ascoltato e magari con un filo di speranza in fondo speriamo di che cambi questo brutto oscurissimo periodo. Grazie Francesca.
1: Niente, grazie
0: a voi, buona giornata.
1: Grazie a Francesca e a risentirci.
0: A presto, salve, arrivederci.

Termina qui quindi questa puntata di Curami, prima di tutto la salute. Vi ricordiamo, andrà in replica mercoledì prossimo a partire dalle 12:30.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Sono le 13:00 appunto, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio di questo 29 di luglio. Ancora alta tensione in Medio Oriente, Israele colpisce nuovamente la Cisgiordania, raid anche nel sud del Libano. Crisi climatica infinita, tornano giorni roventi con la quarta ondata di calore totalmente fuori scala, brucia anche il Mediterraneo, pure nelle acque profonde. Sentiremo Antonello Pasini, scienziato del clima del CNR, docente di fisica del clima a Roma 3. La pagina del lavoro, una morte ed un ferito grave nel Brindisino per il crollo di una tettoia. Nella vicina Taranto e intanto sciopero oggi dei lavoratori dell'ex Ilva che scioperano un po' in tutta Italia, compreso lo stabilimento di Genova. Da qui sentiremo Armando Palombo, delegato RSU Fiomma all'Ilva di Cornigliano. A Milano invece terzo giorno di presidio davanti alla San Raffaele contro il licenziamento pretestuoso della coordinatrice dell'RSU Margherita Napolitano, oltre 500 persone in corteo spontaneo. Sentiremo Daniela Rottoli della Segreteria Nazionale Cuba Sanità. È attesa per oggi la decisione del GIP di Torino sulla convalida o meno dell'arresto per i due ventenni tedeschi fermati nei giorni scorsi in Valle di Susa. Qui oltre 3.000 le persone identificate. Sentiremo il loro avvocato difensore Gianluca Vitale. Una buona giornata a tutti e a tutti. A poche ore dall'incontro ieri fra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, chiuso senza dichiarazioni congiunte ma con generiche promesse di visioni comune, Teheran ha scagliato missili verso la Giordania su alcune petroliere ad Hormuz. Replica degli Stati Uniti, questa volta assieme ai sauditi. 20 presunti membri di una milizia sciita irachena sono stati uccisi nella zona di Ninive. Nel mirino le cosiddette forze di mobilitazione popolare collegata a Teheran, che tra poche settimane dovrebbero ricevere dalla Cina i primi 400 lanciamissili antiaerei portatili ordinati. Si tratta della prima operazione resa nota da Teheran per rafforzare le proprie difese aeree a corto raggio dall'inizio dell'aggressione militare 6 mesi fa lanciata da Israele e Stati Uniti. Stati Uniti che pochi minuti fa, dicono i media iraniani, hanno colpito una città iraniana. Non ci sono vittime, non è chiaro al momento quale sia questa città. Dall'Iran alla Palestina, a Gaza 4 morti e 14 feriti in 24 ore per il raid di Tel Aviv. In Cisgiordania invece coloni ed esercito assieme accelerano ancora nell'occupazione terroristica di terra palestinese. Almeno una ventina i rapiti oggi dall'esercito, mentre i coloni fascisti indisturbati attaccano mezza West Bank. Su questo il punto delle ultime ore, ripreso e tradotto in italiano dai lanci dell'agenzia di stampa palestinese WAFA.
2: Gli israeliani hanno compiuto attacchi contro i palestinesi e le loro proprietà nella Cisgiordania occupata nella notte tra martedì e mercoledì, rapendo 2 giovani nella città di Beit Ula, ovest di Hebron, e incendiando un veicolo palestinese nella zona di Abu Nujaim, a est di Betlemme. Nel distretto di Hebron, alcuni coloni hanno intercettato il veicolo appartenente alla giovane Safar Samer al-Atrash nella parte occidentale di Beit Ula, lo hanno distrutto e poi lo hanno rapito insieme a un altro giovane. In un altro episodio avvenuto nel distretto di Betlemme, alcuni coloni hanno attaccato l'abitazione del palestinese Samer Oweis ad Abu Nujaim e hanno dato fuoco al veicolo, andando poi a casa sua e cercando di abbatterla. Gli attacchi si inseriscono in una continua escalation di violenza coloniale nella Cisgiordania occupata, che prende di mira civili palestinesi, case, veicoli e proprietà.
1: Dalla Cisgiordania andiamo invece in Libano. Oggi diversi colpi di artiglieria nella zona di Nabatie a sud. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, dal 2 di marzo Israele ha ucciso 4.300 persone, oltre 12.000 i feriti. La situazione poi economica dell'intero paese è oltre il collasso. È quanto ha denunciato nelle ultime ore il presidente della Confederazione Generale dei Lavoratori Libanesi Al-Asmara, incontrando il presidente chiedendo al governo un dialogo economico e sociale globale per alzare i salari, tutelare i diritti dei lavoratori e garantire la continuità economica occupazionale dei servizi in tutto il Libano. crisi climatica infinita, tornano giorni roventi con la quarta ondata di calore totalmente fuori scala che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi 10 città bollino arancione, domani saranno 16. Oggi bollino rosso e Campobasso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Ieri intanto nel Siracusano è morto un 61enne bracciante all'interno di una serra. Una zona, quella chiusa delle serre, incredibilmente esclusa dall'ordinanza anticalore della regione Sicilia. Nel frattempo il Mediterraneo brucia con temperature fino a 25 gradi anche in profondità ed enormi masse di energia a disposizione. Sentiamo Antonello Pasini, scienziato del clima del CNR, docente di fisica del clima all'Università di Roma 3.
3: Il Mediterraneo è veramente un hotspot per il cambiamento climatico, perché qui non soltanto è cambiata la temperatura media, ma la circolazione dell'aria, cioè gli anticicloni delle Azzorre si sono sostituiti gli anticicloni africani, che sono ovviamente molto più caldi, ma che poi hanno anche il risvolto della medaglia, cioè quando si ritirano e arrivano correnti anche soltanto fresche, non tanto fredde, succedono fenomeni violenti come quelli che abbiamo visto negli ultimi giorni. Si tratta quindi di pensare che non siamo di fronte ad emergenze di breve periodo, ma una crisi di lungo periodo, e come tale va affrontata. Quindi soprattutto non facciamo più dibattiti ideologici, prendiamo i dati scientifici come base su cui dibattere per concretamente andare verso le soluzioni di questo problema. Quindi ovviamente dobbiamo adattarci, perché questi fenomeni ci troveremo anche per i prossimi decenni, ma dobbiamo soprattutto evitare di andare a scenari climatici peggiori nei quali non saremmo in grado di adattarci. Quindi dobbiamo mitigare, ridurre drasticamente le nostre emissioni per fare in modo che la temperatura e con essa gli eventi estremi non crescano.
1: Parliamo di lavoro. Un muratore è deceduto, un altro è rimasto gravemente ferito a Brindisi nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile di Mesagne. La vittima è un 66enne, il ferito è il figlio di 26 anni. A poca distanza da Brindisi c'è Taranto, sede provinciale e principale dell'ex Ilva. A 89 giorni ormai dallo stop dell'area caldo disposto dalla Corte d'Appello di Milano, accogliendo la tesi dell'Associazione Genitori Tarantini sui rischi per la salute dell'intera popolazione, il governo continua a traccheggiare mettendo la testa sotto la sabbia. A rischio a fine ottobre, senza soluzioni alternative, ci sono circa 20.000 posti di lavoro fra diretti ed indiretti. I sindacati, Confederali, USB hanno proclamato oggi 8 ore di sciopero con assemblea in tutte le fabbriche. Oltre a Taranto, dove c'è l'aria caldo, rischio chiusura, sono Novi Ligure, Racconigi, Marghera e soprattutto Genova. Da qui sentiamo Armando Palombo, delegato RSU FIOM all'ex Ilva di Cornigliano.
4: Se si profila, diciamo, la chiusura dell'area caldo è sicuramente una sconfitta di questo governo, che può passare alla storia come quello che ha chiuso l'Italsir, l'ex Ilva o Acciaierie d'Italia. Se chiude l'area caldo di Cornigliano, è ovvio che in assenza di un piano industriale, Taranto e tutti gli stabilimenti del nord vedono un serio pericolo di chiusura, chiarissimo questo. Sono delle alternative? Sì, ci sono. La migliore era quella di ripristinare il ciclo a caldo, ma questo governo non c'è riuscito con la riconversione green. Può ancora salvare capo e cavoli, perché Taranto può produrre dei rotoli, quindi anziché produrre, diciamo, col ciclo integrale, possono comprare delle bramme e trasformarle in rotoli, avendoci a Taranto 2 laminatori a caldo. Questo potrebbe alimentare sia i laminatori di Taranto che quelli di Genova, Novi e tutto il sistema del nord. Ci vuole una visione industriale, ci vuole un progetto che, ahimè, questo governo non ha saputo gestire.
1: Da Genova a Milano siamo al terzo giorno di presidio davanti a San Raffaele, dove con motivazioni più che pretestuose è stata licenziata Margherita Napoletano, lavoratrice, coordinatrice dell'RSU e delegata della CUB. Da anni in prima linea contro la gestione di uno dei principali nosoconi sanitari privati italiani. Oggi assemblea contro il licenziamento, presenti oltre 500 persone, che poi si sono mosse spontaneamente in corteo per l'immediato reintegro della Napolitano. Dal corteo sentiamo Daniela Rottoli della segreteria nazionale Cuba Sanità.
5: Sono arrivati un sacco di lavoratori anche in modo abbastanza inaspettato, perché in periodo di ferie e di vacanze ci aspettavamo meno partecipazione, invece molto partecipata sia dal punto di vista numerico ma anche dal punto di vista della partecipazione attiva, quindi tanti interventi propositivi, tutti a favore comunque della lavoratrice, ma consapevoli che questo è un attacco al sindacato conflittuale che ha comunque fatto uscire i problemi che questi vorrebbero tenere nascosti e che confermano che il licenziamento è proprio un licenziamento pretestuoso, perché noi come sindacato e Margherita come portavoce abbiamo denunciato alla stampa e a Report, che ha fatto un servizio poi proprio mirato sui problemi che ci sono al San Raffaele, che attualmente sono ancora presenti. Quindi quel giorno c'è stato un grosso boom perché si è rischiato la vita dei pazienti, ma le cooperative sono ancora presenti, gli organici sono ancora insufficienti e quindi il problema potrebbe essere ancora attuale in questo momento. Abbiamo fatto il giro delle varie direzioni per far capire, per far vedere che comunque i lavoratori ci sono compatti, e per denunciare a tutte le direzioni che se ci sono delle connivenze queste vanno stanate.
1: Cracca nel governo italiano sul fondo Save, 150 miliardi di euro dell'Europa, prestiti agevolati per comprare armi. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto ieri Tajani, salvo poi correggersi dicendo che è una prenotazione, decideremo entro fine anno, dopo che la Lega ha storto il naso. Fratelli d'Italia intanto ripresenta al Senato l'emendamento già bocciato in commissione per ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche, le intercettazioni durante le indagini. Stop di Forza Italia. Governo invece compatto, eppure gran parte delle opposizioni, nella criminalizzazione del movimento Notava, al centro della repressione dopo la chiusura della 10ª edizione del festival Alta Felicità, con oltre 3.000 persone identificate e accuse surreali di terrorismo. Oggi intanto è attesa la decisione del GIP di Torino sulla convalida o meno del carcere per i due ventenni tedeschi fermati in flagranza differita. Il punto con il loro avvocato difensore Gianluca Vitale.
6: Ieri abbiamo fatto l'udienza di convalida davanti al GIP, il GIP ha riservato la decisione, quindi credo che oggi sapremo se verrà disposta la custodia in carcere o un'altra misura, o se saranno rimessi in libertà, quindi se sarà, se non disposta nessuna misura cautelare. Non entro nel merito delle accuse, insomma, di cosa sarebbe stato trovato, ok, però questo è in quest'ambito di un'attività di controllo che personalmente ritengo particolarmente problematica e criticabile, perché evidentemente c'è un problema, parliamo di centinaia e centinaia di identificazioni svolte anche con metodi non consentiti, ovvero riprese video fotografiche di tutte le persone, non solo registrazione delle generalità, che insomma lumeggiano un pericolo di profilazione di massa. Dovrebbero far pensare, dovrebbero indurre tutti e tutte a fare un ragionamento anche sulla legittimità di questo tipo di registrazione di dati, che sostanzialmente diventa una scheda di massa.
1: Andiamo all'estero. Dopo l'incontro abbastanza interlocutorio ieri a Washington fra Trump e Zelensky, centinaia di droni ucraini sono stati scagliati in diversi territori della Russia. Colpito un centro logistico di Wildberries, una sorta di Amazon russa a Ryazan, e una raffineria nel Rostova, oltre alla Crimea occupata. In totale 2 le vittime e 11 i feriti registrati. Sul lato russo invece è spiccato un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità in terrorismo. Durov, nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. In Russia l'accesso a Telegram ufficialmente è bloccato, ma in realtà attraverso le VPN tutti gli utenti vi accedono, tanto che lo stesso ufficio stampa del Cremlino e i principali ministeri hanno propri canali per diffondere le notizie. 13:14 minuti, noi ora ci spostiamo in Asia. Sinem Dedetas, sindaca del municipio di Üsküdar sul lato asiatico di Istanbul, eletta con il partito dell'opposizione CHP, è stata arrestata con altre 5 persone. Le ne accuse sempre la stessa corruzione. Dopo che le CHP ha vinto le elezioni amministrative del 2024, sono state aperte decine di inchieste analoghe contro i sindaci del CHP, arrestandone 27 anche in grandi città. città come Adana, Bursa e Antalya. Il caso più noto resta quello di Ekrem İmamoğlu, sindaco di Istanbul rimosso dall'incarico dopo l'arresto, sempre per supposta corruzione. Dal marzo 2025 si trova in custodia cautelare. Per lui l'accusa ha chiesto 2000 anni di carcere. Intanto dallo stesso CHP è nato, con una scissione a sinistra, un altro partito chiamato Ieni Pari, con la folta alla progressista dello stesso Partito Socialdemocratico. Andiamo in Giappone, 13 morti e 100 feriti e il bilancio aggiornato del forte terremoto magnitudo 6.8 registrato ieri nella prefettura di Kumamoto. Siamo sull'isola meridionale di Kyushu. 300 le persone identificate ed evacuate. Sono circa 170 le ultime scosse di terremoto avvenute in particolare nella notte. L'epicentro del sisma è lo stesso dove nel 2016 si verificarono altri forti terremoti, tutti sopra la magnitudo 7. Da ultimo c'è la Cina, ritrovati altri 30 corpi tra le vittime della frana che il 17 di luglio ha colpito la contea sud-occidentale di Pengushi. Il bilancio totale delle vittime sale così a 41. Solo due settimane fa un'altra frana, questa volta nel nord-ovest, nel Gansu, aveva ucciso 21 persone. Sono le 13:16 e tutto per quanto riguarda il nostro giornale Radio Flash. Anzi, non a Flash, ma quello del mattino. L'informazione con i Flash torna alle ore 16, ore 17:20 e poi il giornale radio della sera alle ore 19:20. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo in studio. Cause you can't take it with you when you go, ow!
7: Mercoledì 29 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Torna la festa di Radio Onda d'Urto, giunta alla sua 34esima edizione da mercoledì 5 a sabato 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. Ad agosto quindi la festa di Radio Onda d'Urto, 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, ma anche libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Tutte le informazioni e il palinsesto completo sul sito www.festaradio.org. E continua fino al 2 agosto la festa di liberazione organizzata dal Partito della Rifondazione Comunista Federazione di Brescia al Parco Urbano 2 aprile a Bovezzo. Tutte le sere dalle 19:30 cucina, bar, dibattiti, musica e gazebo con librerie e associazioni. Previsto per questa sera alle ore 21 l'incontro Brescia Idee in Città. Torniamo in città con la serata Non ammazzai Umberto, ammazzai il re, ammazzai un principio e non dite delitto ma fatto. La serata organizzata dal circolo anarchico Bonometti in vicolo Borgogno 6 si parte alle ore 18. E passiamo alla rassegna cinematografica. Partiamo dall'Arena del Centro al cortile Scuole Calini in via Nino Bixio, che propone per questa sera alle 21:30 il film Che Dio perdona a tutti. All'Eden d'estate invece in programmazione questa sera alle 21:30 nel Viridarium al Parco delle Sculture il film Il Dio dell'Amore. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 29 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: anche il mio nome.
1: 13:20 a Radio Onda d'Urto in questo mercoledì 29 di luglio, è tutto con l'informazione.
0: Ho viaggiato in furgone.
1: Ora un po' di musica, poi l'ultima puntata prima dello stop di agosto di Navdani, a seguire una replica di Undersound e poi chiuderemo anche il ciclo dell'archivio del Gatto Nero con l'ultima puntata attorno alle 15:15 dedicata alla strage della stazione di Bologna 2 agosto 1980. Sempre dall'Emilia arriva Cischio Bellotti, che sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. A seguire un altro paio di brani, sempre di artisti e artisti attesi alla festa della radio. Il programma completo, non solo dei concerti, ma anche dei dibattiti, delle presentazioni di libri e tanto altro ancora, è disponibile su festaradio.org. Una buona pomeriggio quindi dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto, qualche istante di musica, poi alle 13:30 arriva Navdania, a seguire Undersound e poi l'archivio del Gatto Nero.

La No Binary Techno delle Faxia scuoterà il palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. E questa è la loro 1312.

Venerdì 7 agosto le sonorità elettroniche di Sarafine e Faxia scuoteranno il palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

State ascoltando i brani musicali degli artisti che si esibiranno alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto. Loro apriranno le danze, sono i Sic Tamburo, 5 agosto.

0: capiamo.
1: Qualcuno l'avrà riconosciuta anche come sigla della trasmissione Il Mondo Nuovo a cura del POE, Politiche, Ontologie, Ecologie, che va in onda ogni domenica proprio qui su Radio Onda d'Urto. Questa è Un Giorno Nuovo, anno 2017, Sic Tamburo. I Sic Tamburo tornano alla festa di Radio Onda d'Urto il primo giorno dell'edizione di quest'anno, il 5 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto.

febbre distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie da sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

deserto, la guerra mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, ultima puntata della stagione di Navdania per quest'anno, da settembre 2025 a luglio 2026, sempre qui nello spazio Dissonanze del mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 sulle frequenze di radio Onda d'Urto ovviamente. Come di consueto a fine stagione, anche quest'anno faremo una carrellata veloce di alcuni dei libri che abbiamo presentato in questa stagione. Tutti i contributi li trovate già su navdania.radioondadurto.org. Le presentazioni che andremo a riascoltare saranno i libri di Mandrie, animali che raccontano come hanno conquistato la libertà, e poi Santuari di animali liberi di Sara D'Angelo, Sorellanza, femminismo e antispecismo di Martina Miciche, e La fabbrica della carne, il lato oscuro di allevamenti e macelli a cura di Animal Equality. Tutti questi contributi, appunto, ricordo nuovamente, sono già fruibili su navdania.radioondadurto.org. Prima però scaldiamo come di consueto un po' i motori, lo facciamo con L7 e la loro Pretend We're Dead, un caro omaggio alla bassista scomparsa recentemente Jennifer Finch.

0: E noi rientriamo in studio e andiamo a parlare di mandrie, animali che raccontano come hanno conquistato la libertà. Lo facciamo con Elena del rifugio Chico Mendes ODV. Ciao Elena.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, raccontaci come nasce questo progetto che insomma vede coinvolti, partecipati insomma numerosi i contributi di attivisti e attiviste per quanto riguarda i santuari.
1: Sì, allora, Mandrie nasce da un'idea di Cronache Ribelli, che è una casa editrice indipendente, in collaborazione con la Rete dei Santuari, con cui da un po' di tempo stanno collaborando, con una collana di libri sull'antispecismo, che si chiama Zanne, che trovate sul sito di Cronache Ribelli, cronacheribelli.it. E questo libro in particolare, Mandrie, è un libro scritto, è un libro corale, scritto a 14, anzi no, a 28 mani, quindi siamo 14 attivisti di diversi santuari di tutta Italia che abbiamo raccontato le storie di alcuni animali ospiti all'interno dei nostri santuari. Quindi l'idea era questa di raccontare un po' in prima persona, quindi le storie di diverse soggettività

0: l'anno scorso una gallina che è stata salvata da un matrimonio cinese. Una persona di origine cinese che vive nella nostra zona ci ha portato un giorno questa gallina raccontandoci un po' la sua storia, che quindi secondo le tradizioni locali alla sposa il giorno del matrimonio o alla famiglia della sposa viene regalata una gallina, mentre alla famiglia dello sposo viene regalato un gallo, che poi chiaramente alla fine si sa quale sarà. La mamma della sposa buddista, vegetariana, nella gallina non aveva nessuna intenzione di mangiarsela, e quindi tramite questa persona che ci conosceva ha avuto l'idea di portarla fin da noi. Quindi quello che abbiamo fatto è stato un po' provare ad immaginarci come è stata la vita di Angela, nome che poi ha scelto proprio questa persona per la gallina, prima di arrivare da noi, quindi anche quello che può aver provato, possa essere stata prima di arrivare al rifugio, e poi via via abbiamo aggiunto un po' quello che è stata l'osservazione, no, di Angela all'interno del rifugio, quindi le nuove dinamiche che si sono venute a creare, chiaramente in un ambiente completamente diverso da quello che dove era prima.
1: Ecco, una collana di testimonianze, una raccolta di testimonianze ad un taglio narrativo, possiamo così considerare. Lo scopo del libro è sicuramente quello di portare all'attenzione, insomma, lettrici e lettori le vite di questi individui, di questi esseri viventi che troppo spesso vengono considerati come se fossero della merce, no?
0: Sì, esattamente, come mentre la società li considera risorse, strumenti oppure proprietà, invece chiaramente all'interno dei rifugi possiamo vedere come ognuno di loro ha una personalità, dei sentimenti e delle emozioni, e sicuramente ha una dignità di vivere e di tessere relazioni poi con le altre specie o con altre soggettività della propria specie. Quindi sì, questa è un po' l'idea, dare, porre l'attenzione su questa parte, no?
1: Certo, un libro corale, raccontavi in apertura, quali sono le altre realtà che hanno partecipato dando la loro testimonianza?
0: Allora, sono altri rifugi, alcuni fanno parte come noi della rete dei santuari, altri sono fuori dalla rete, ma sono altri rifugi di tutta Italia che svolgono esattamente lo stesso lavoro che facciamo noi, quindi quello di recuperare animali sottratti a diverse forme di sfruttamento da parte dell'essere umano. E fra l'altro il progetto chiaramente poi è rivolto ai santuari, non solo perché noi abbiamo partecipato, ci siamo improvvisati, ecco, chiaramente nessuno di noi è professionista, però abbiamo provato a scrivere, a raccontare queste storie, ma anche se il libro viene acquistato tramite il santuario di riferimento, il 50% del ricavato, del prezzo di copertina, viene devoluto al rifugio, quindi è anche un progetto per autosostentarsi, no?
1: Certo, un libro chiaramente anche, oltre che emotivo, politico, no?
0: Sì, certo, quella è sempre l'idea, no? Di far vedere come sono diverse le tipologie di sfruttamento, che è alla fine la tematica, no? Che tratta Cronache Ribelli in tutti i suoi libri, sono molto intersezionali, nello specifico poi la collana Zanna appunto è dedicata allo sfruttamento animale e quindi all'antispecismo.
1: Certo, andando a chiudere, se ci ricordi dove è possibile, magari meglio nel dettaglio, recuperare il libro, o se vuoi aggiungere qualche altra informazione che ti premeva dare, che magari non abbiamo ancora dato, poi ci salutiamo.
0: Sì, certo, allora su www.cronacheribelli.it nella sezione Zanne trovate tutti i libri della collana, tra cui Mandrie. Se il libro lo acquistate direttamente con noi, nello specifico Rifugio Chico Mendes, quindi mandando un messaggino a me, che trovate, ora non so dire il numero perché magari uno non riesce a segnarselo, però sulle nostre pagine social, quindi Instagram e Facebook, trovate il post dedicato con il numero di telefono a cui mandare un messaggio. Se lo prenotate tramite noi, il 50% va al Rifugio Chico Mendes. Il libro costa 16 euro, quindi 8 euro di 16 vanno al rifugio. Tra l'altro c'è un ulteriore 10% del prezzo di copertina che va a Sulala Animal Rescue, che è un'associazione antispecista per i diritti animali che opera nella striscia di Gaza. Quindi anche qui vediamo l'intersezionalità della causa, quindi cerchiamo anche qui, i diritti d'autore, diciamo, vanno invece devoluti a questa associazione. Quindi tramite noi al numero 333 45 33 669 oppure sul sito direttamente di Cronache

0: ribelli.it, inserendo il codice Rete dei Santuari, il 50% va devoluto alla rete. Questo nel caso in cui non siate vicino a noi, non possiate ritirarlo nelle zone in provincia di Firenze, potete richiedere la spedizione a casa, e quindi inserendo questo codice comunque il 50% va alla rete.
1: Grazie per essere stata con noi, una buona giornata.
0: Grazie altrettanto.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Perfetti Blow Talk, meravigliosa questa formazione. Proseguiamo quindi con l'andare a riproporvi alcuni libri che abbiamo presentato in questa stagione che si sta per chiudere. Oggi è l'ultima puntata di Navdania. A febbraio sentimmo anche Sara D'Angelo, ci presentò il libro Santuari di animali liberi. Vi ripropongo la presentazione. E noi rientriamo in studio, abbiamo raggiunto telefonicamente anche Sara D'Angelo, autrice del libro Santuari di animali liberi. Sara, ben ritrovata qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao, grazie mille per l'invito. Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Grazie a te di nuovo per essere qui con noi, ci fa sempre molto piacere. Ricordavo in apertura che appunto spesso ti sentiamo in qualità di fondatrice presidente soprattutto della rete di Santuari di animali liberi, ma anche appunto Vita da Cani, oltre che organizzatrice del MIVEG. Oggi tantissime cose impegnative, tra l'altro. Oggi investe appunto di autrice questo libro che insomma va a mettere un po', se vogliamo, nero su bianco quello che è poi la tua quotidianità, passami il termine.
1: Sì, sì, grazie. Infatti tutto inizia un po', non dico per gioco, ma quasi. Ovviamente nell'attività di attivista per la liberazione animale molto spesso ci troviamo a scrivere e a comunicare, che un altro mondo è non solo possibile ma necessario, e da lì ci sono state una serie di incontri, che il primo con l'artista illustratore Roger Olmos, che io amo tantissimo, e incontrai il suo libro Senza parole, un silent book, quindi immagini potentissime che descrivevano minuziosamente tutte le varie modalità di sfruttamento degli animali che noi siamo così bravi a costruire nella nostra società. E questo libro era edito da Logos Edizioni, che è una piccola casa editrice indipendente di Modena con cui sono entrata in contatto, e da lì è iniziata una collaborazione, e quindi adesso anch'io scrivo testi per dei testi illustrati, che non sono però, erroneamente si pensa siano da bambini, sono anche da bambini, ma diciamo che sono dei testi per adulti, in particolare questo che è riferito ai santuari di animali liberi, e quindi un manualetto molto semplice, non approfondito, è un primo approccio per spiegare, sia con delle immagini che ritraggono gli ospiti del santuario Porci Comodi, quindi proprio sono dei ritratti minuziosi di residenti nel santuario, e che c'è anche qualche storia di libertà, di animali che sono arrivati a Porci Comodi, e di amicizie, di storie di resistenza, di resilienza, e si racconta cosa sono queste strutture, quindi è un testo divulgativo anche per chi non ne sa nulla, in modo molto semplice, qual è il loro ruolo, che cosa accade nei santuari e perché dobbiamo proteggerli. Quindi diciamo è un testo semplice ma completo, c'è anche una sezione su tutta la rete dei santuari e su tutti i santuari aderenti, con i social, i contatti, come raggiungerli. Il ricavato di questo testo, una buona parte la casa editrice la lascia al santuario Porci Comodi ed eventualmente ai santuari che, infatti molti di loro nel loro merchandising stanno inserendo questo testo, perché una parte va a finanziare la struttura no profit che promuove il libro.
0: Ottimo, ecco, infatti mi riaggancio un po' a quanto detto, è un manualetto assolutamente in cui vai a spiegare molto bene quali sono sia i requisiti ma anche tutto ciò che riguarda la gestione di un santuario, quindi qui insomma ti chiederei a livello di linee guida base quali sono i requisiti minimi, poi uno chiaramente se vuole approfondire si acquisterà il tuo libro, e se ti va anche di condividere con noi, visto che ci parlavi anche che all'interno di questo manualetto vai a raccontare alcune storie di alcuni dei rifugiati del santuario Porci Comodi di Magnago, se ti va di condividerne qualcuna con noi, Sara.
1: Ah, certo, allora grazie, anzi, e dunque i requisiti che noi evidenzia che io nella fattispecie nel testo evidenzio sono un po' quelli che già porta avanti la rete dei santuari di animali liberi, quindi gli animali non si devono riprodurre, non devono essere utilizzati in alcun modo, c'è proprio la capacità di chi gestisce, come una magia, di chi gestisce il santuario, di trasformare gli animali che per tutto il mondo sono considerati da reddito in animali da debito, e quindi anche la capacità di rimanere aperti e di sostenere tutte le spese importanti che chi gestisce un santuario deve mettere in conto. Quindi anche c'è, viene descritto un po' tutto l'iter formativo e gli argomenti che è importante che chi intende gestire un santuario o essere un volontario di santuario più consapevole deve approfondire, quindi la parte veterinaria, la parte gestionale, la comunicazione, la raccolta fondi, tutto l'aspetto burocratico in questo momento così complesso di cambiamento in cui siamo stati riconosciuti come strutture diverse dagli allevamenti, ma come ben tutti sappiamo, comunque insomma come è la realtà, non abbiamo ancora tutte le tutele di cui abbiamo necessità, e il caso Cuori Liberi ce lo è stato un grande schiaffo, no? In faccia a tutti noi che pensavamo di avercela fatta col riconoscimento giuridico. Quindi sono un po' descritte tutte le competenze che è importantissimo che chi intende gestire o aprire un santuario debba avere, e si parla della necessità di aprire nuove strutture, ma ancora di più di tenerle aperte. Quindi noi diciamo sempre che è importante aprire, ma è molto più importante rimanere aperti. Quindi se uno pensa sì, lo faccio, ma boh, non per tutta la vita, chissà quando, poi smetto, è meglio non aprire. Quindi questo è un punto importantissimo, perché ciò che noi facciamo ogni giorno è mantenere quella promessa che facciamo nell'istante in cui ogni singolo individuo liberato dal sistema di dominio che la nostra società agisce su di lui e su tutte loro, è di tenerlo al sicuro in un rifugio per sempre. Questa promessa non deve mai essere infranta, e quindi il manualetto tenta un po' di dare degli strumenti, degli input, e di dire quello che è bene che sappiamo. Una parte importante è la parte veterinaria, e si racconta un po' come abbiamo iniziato quando sono nati i primi santuari in Italia, e quando diciamo abbiamo fondato la rete dei santuari nessun veterinario sapeva un fico secco degli animali che diventano adulti, non vengono macellati da bambini e invecchiano, ci sono malattie degenerative, oncologiche, tutta una serie di problematiche che quegli animali con cui loro avevano a che fare, pur conoscendoli magari anche molto bene, li conoscono per niente, solo parzialmente, come prodotti in cui vogliono trasformarli, perché per un brevissimo lasso della loro vita, cioè sono animali che nascono già con una scadenza. Quindi all'epoca, quando abbiamo iniziato, i veterinari sapevano veramente molto poco di un maiale anziano, di una gallina vecchia, si sapeva veramente poco, o di malattie. E abbiamo elaborato tutta una serie di protocolli insieme ai veterinari che hanno accettato la sfida di voler invertire il paradigma, quindi guardare tutta la realtà di questi animali straordinari da un altro punto di vista, quindi ribaltando ogni preconcetto e pregiudizio che sono all'ordine del giorno, i preconcetti nei confronti di questi animali. E quindi insomma è una sfida che stiamo facendo da tanti anni, e in questo libro si raccontano un po' di questi aspetti. E c'è una narrativa che in effetti uno può anche dire, ah, caspita, in effetti non ci ho pensato, se è andata così è stato veramente un percorso ad ostacoli in salita. E in effetti così è stato. Come storie ce ne sono tantissime, una delle storie a cui io tengo di più è racconta di animali zootecnici, i maiali in particolare, che anche sono sfruttati dalla filiera della vivisezione. Quindi il maiale a volte ha due disgrazie: è animale zootecnico, ma è anche ottima cavia da laboratorio. Il freno dell'utilizzo dei suini nei laboratori è sempre stata la grande mole e la difficoltà quindi di stabularli e anche la difficoltà di fargli fare delle cose perché sono pesanti, reattivi, resilienti, dissentono, se non vogliono fare una cosa è molto complesso, non è che li prendi e la fai, no? Questo enorme limite del mondo della ricerca è stato purtroppo sanato con il brevetto da parte di Marshall Pharma, che è leader del mercato degli animali da laboratorio nel mondo, con il brevetto di un maiale mini pig, che è il Göttingen, che è ancora più piccolo dei mini pig dei vietnamiti, estremamente pacifico, che si fa far tutto, e quindi è stato, diciamo, in qualche modo sdoganato il maiale da laboratorio. Noi a Porci Comodi abbiamo accolto sia il primo maiale liberato in Italia da un laboratorio grande, era un White Lard, si chiamava Stella, è arrivata a Porci Comodi con un elettrodo in testa e che non fu possibile rimuovere e che alla fine la portò a morte rapidamente dopo un paio di anni in santuario, ma almeno ha sperimentato che cosa fosse la vita libera. E dopo di lei sono arrivati 8 maialini Göttingen, per l'appunto, brevettati da Marshall Pharma, che erano a termine esperimento in un laboratorio italiano che fa ricerca a conto terzi. Questi maialini tondi e panciuti abitano oggi il santuario Porci Comodi e sono veramente buffissimi e straordinari, ma come per qualunque cavia da laboratorio non conoscevano nulla e quindi abbiamo dovuto gradualmente inserire tutta una serie di stimoli che il santuario ovviamente propone a chi lo risiede e quindi non avevano mai camminato sulla terra, non avevano mai grufolato, non conoscevano l'acqua corrente, le pozze e tutto il resto. Quindi sono delle storie veramente toccanti, perché appunto i maiali sono animali, anche altri animali zootecnici vengono usati nella ricerca, ma il maiale è quello per eccellenza perché è molto simile all'essere umano e viene utilizzato per gli xenotrapianti e per la valvoloplastica, quindi sono due aspetti che purtroppo il maiale subisce.
0: Ecco, storie dolorose e commoventi. Sara, tu prima ricordavi che parte del ricavato dalla vendita appunto di questo tuo manualetto andrà a sostegno appunto di Porci Comodi di Vita da Cani, anche perché andiamolo a ricordare, Sara, che i santuari sono su base volontaria e soprattutto fanno spalla molto alla donazione dei sostenitori.
1: Assolutamente sì, i santuari non sono finanziati dallo Stato. Non esiste una legge dello Stato che, come per i canili o per altre strutture, lasci dei fondi e dedichi dei fondi a questa attività. Anzi, sappiamo tutti che noi ci occupiamo degli ultimi, cioè quelli che così tanto distrattamente noi consideriamo cibo, e quindi necessariamente, pur costituendo un presidio di legalità, perché molto spesso ci occupiamo gli animali che le stesse istituzioni mandano nelle nostre strutture, che sono sottratti al maltrattamento che è insito nella filiera produttiva, quindi è proprio un cortocircuito di questo sistema malato, eppure i santuari sono questi avamposti libertari, questi presidi di cultura fondamentali e non sono assolutamente finanziati dallo Stato. Quindi io dico sempre: gli animali nei santuari hanno solo noi e voi, perché senza noi e voi non riusciremmo mai a portare avanti tutti gli oneri enormi che gli animali liberati e il loro malgrado ovviamente generano, perché è per mantenerli, gestirli nel modo corretto, sono fondamentali le risorse umane. Chi può permettersi dei santuari più grandi, ovviamente dei dipendenti, e chi non se lo può permettere solo volontari, ma tutte le spese per il cibo, il fieno, la paglia, le spese mediche, le spese dei farmaci e tutte le manutenzioni che uno dice vabbè che sarà mai, ma dovete avere in mente che gli animali nei santuari sono degli enormi, degli eccellenti architetti e ingegneri, distruggono tutti i giorni ciò che noi in qualche maniera tentiamo di invece costruire, e quindi rimodellano il santuario come a loro piace. Ma in questa attività di distruzione costante e ricostruzione, ovviamente ci sono tanti aspetti, le casette, i tetti, i cancelli, le mangiatoie, che necessariamente devono essere mantenute in buona condizione, perché sono fondamentali perché gli animali possano vivere come a loro piace.
0: Certo. Sara, io ti ringrazio per essere stata ospite qui con noi. Andando a chiudere, ti chiedo se c'è magari qualche passaggio del libro che ci tenevi a ricordare, che magari non ci siamo soffermate, altrimenti ci salutiamo e ci sentiamo alla prossima occasione.
1: Ma guarda, adesso non sto a fare spoiler, ma se insomma il libro inizia e finisce con una leggenda che fa riferimento al grande creatore e del mondo, che è un maiale femmina, quindi tutta la cosmogonia in questo libro, l'origine del mondo, diciamo che abbracciamo, è ovvio che è una finzione insomma poetica, però riteniamo che siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli e sorelle, perché siamo stati tutti generati da una creatura primordiale che era un maiale femmina, che ha generato tutto il mondo, tutti i viventi e tutto ciò che noi conosciamo. Il libro lo potete acquistare dallo shop di vitadacani.org, nella sezione shop c'è quello e altri libri sempre scritti da me, della stessa casa editrice Logos Edizioni, oppure su www.libri.it, che è il sito della casa editrice Logos Edizioni, che è anche Instagram Logos Edizioni e il Facebook. E quindi questo è tutto.
0: Sara, grazie per essere stata con noi, una buona giornata.
1: Grazie mille a voi,
0: ciao.
1: Buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Courtney Love con la sua You Know My Name. Prima abbiamo ascoltato, invece vi ho riproposto il contributo di Sara D'Angelo, autrice del libro Santuari di animali liberi, che sentimmo quest'inverno a febbraio, contributo che ricordo trovate già su navdania.radiondadurto.org. L'ultimo contributo che vado a proporvi per quest'oggi è La fabbrica della carne, lato oscuro di allevamenti e macelli, a cura di Animal Equality, anche se lo trovate sul sito. E noi rientriamo in studio, anche perché abbiamo raggiunto di oggi, l'abbiamo annunciato in apertura, Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality, ci presenterà il libro La fabbrica della carne. Matteo, ben ritrovato, dicevamo fuori onda qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Allora, libro scritto appunto proprio dall'organizzazione Animal Equality, edito da Millimetro, è già stato presentato all'auditorium di Radio Popolare di Milano. Innanzitutto partiamo chiedendoti come nasce l'esigenza, direi sempre più imminente e necessaria, di un libro di questo tipo.
1: Ma questo libro nasce da una domanda molto semplice, ma che poi anche allo stesso tempo scomoda, no? Perché sappiamo così poco di come viene prodotta la carne che appunto le persone mangiano ogni giorno, no? E quindi questo libro racconta cosa succede dietro le porte chiuse di allevamenti e macelli che non si visitano, no? E non vengono mostrati, ma che comunque esistono anche nel nostro paese. Per contestualizzare, noi stiamo vivendo in un'epoca che è, a mio avviso, molto paradossale, no? Perché possiamo osservare galassie a miliardi di anni luce, seguiamo la diretta, no, in diretta la vita di sconosciuti dall'altra parte del pianeta attraverso dei dispositivi mobili, sappiamo sempre quasi tutto di chiunque, però c'è questa realtà che resta invisibile, quella che vi stavo appunto accennando poco fa, quella degli allevamenti dei macelli, perché appunto è stata costruita per non essere vista, no? E quindi noi non lo sappiamo, ma a pochi chilometri da dove viviamo ci sono questi luoghi che sono senza finestre, senza nomi e anche senza storie. Sono questi appunto allevamenti intensivi con delle vasche, con delle gabbie, e per gli animali questo è un luogo in cui il tempo non scorre come per noi, no? Ed è lì che vivono ogni giorno. Quindi il problema è, non è che non sappiamo, è che siamo stati educati a non vedere. Quindi questo libro è un reportage investigativo che è stato realizzato, diciamo, in maniera corale da tutto il team italiano di Animal Equality, che documenta passo dopo passo, con rigore, cosa accade dentro questi luoghi che chiamiamo appunto allevamenti e macelli, e racconta anche come, diciamo, questo sistema opera sistematicamente per produrre carne, latte, uova e altri prodotti di origine animale. Quindi il libro si propone di svelare ciò che l'industria appunto tiene nascosto alle persone, che poi a loro volta queste persone dal mercato vengono chiamati appunto consumatori o consumatrici, e ne mostriamo anche i dati, testimonianze anche di persone che sono state all'interno di questi luoghi, e qualche retroscena appunto delle attività investigative dell'organizzazione.
0: Ecco, come tra l'altro questo libro vanta una prefazione del professor Peter Singer, e come scrive lui all'interno di questa prefazione, questo libro affronta una delle questioni etiche più importanti del nostro tempo, direi che è proprio così, Matteo.
1: Sì, sì, assolutamente. Sì, la prefazione di Peter Singer, noi siamo molto appunto, siamo felici di avere la sua prefazione, perché è una persona che ha dato in un certo senso uno slancio, no? Uno slancio molto positivo, ma anche ha aperto gli occhi al movimento per la protezione animale negli anni 70, nel 75 con il suo libro Liberazione Animale, e diciamo che spiana la strada al movimento moderno per la liberazione animale, no? Da lì nasce una nuova ondata di attivismo, diciamo.
0: Ecco, il libro, come raccontavi tu, oltre che appunto raccontarci quello che non si vede, come giustamente dicevi tu, all'interno di questi luoghi, c'è anche, troviamo anche una sorta di, possiamo dire, cronostoria, come ricordavi prima, dell'associazione che fu fondata nel 2006.
1: Sì, noi brevemente parliamo, non è proprio il libro della storia dell'organizzazione, voglio precisarlo.
0: Sì, certo.
1: Raccontiamo appunto sì che l'organizzazione nasce nel 2006 a Madrid da tre attivisti, Sharon Núñez, José Valle e Javier Moreno, e da lì diventa, diciamo, una forza internazionale. Al momento siamo presenti in 8 paesi e più che parliamo anche un po' dal punto di vista personale di chi è stato dentro questi luoghi, no? Quindi sono delle testimonianze appunto di chi ha contribuito al libro, appunto testimonianze di cosa accade all'interno di questi luoghi.
0: Certo, infatti all'interno troviamo tantissime storie di investigatori, investigatrici, attivisti e attiviste che hanno documentato proprio la vita di questi animali. Ce n'è magari qualcheduna in particolare che vuoi condividere con noi, qualcuna che magari in particolare vuoi condividere perché magari, non so, ha un qualcosa che ti è rimasto
1: Ma guarda, io vi accenno parte del mio... Sì. Della mia testimonianza, che parte appunto da una sera dove, diciamo, spiego che non è che ho davvero scelto qualcosa quella sera, è quel qualcosa invece che ha scelto me, e non era un momento di rabbia, ma è quando questa rabbia nasce, quando diciamo che noi molto spesso quando parliamo di rabbia pensiamo che dentro di noi, ma nasce quando tu individui un nemico fuori da te, no? E diciamo, questa sensazione mi è nata quando sono stato appunto esposto a queste immagini per la prima volta, no? E non mi sono sentito separato, anzi mi sentivo molto coinvolto. Mi sentivo coinvolto perché appunto quello che mi stavo chiedendo era: ma chi sono io per contribuire a tutto questo, no? E poi da lì facciamo un salto e passa, diciamo, qualche anno e mi ritrovo io stesso dentro uno di questi luoghi, no? Dentro un impianto di macellazione. Che cosa vuol dire stare dentro un impianto di macellazione? Che è molto strano perché è soggettivo, no? Molto spesso la domanda che ci viene fatta è: come fate a stare all'interno di questi luoghi? Ognuno ha le sue, diciamo, reazioni e si somatizza anche, no? Quello che avviene post visita, diciamo, quando si esce da questi luoghi, anche i mesi che passano, gli anni. Però io quello che scrivo appunto a livello di mia testimonianza personale, appunto quello che ho scritto, è che dietro la telecamera smetto di essere una persona. E quando dico smetto di essere una persona intendo che smetto di difendermi, perché la persona ha un'identità, una storia, anche un ego che cerca di sopravvivere, no? Mentre quando noi guardiamo, quando c'è una vera osservazione, quando siamo testimoni, questo sguardo accoglie anche ciò che possiamo definire insopportabile. Quindi nel mio caso appunto io cerco un attimo di darvi una traccia, poi non è tutto quello che è stato scritto, ma parlarvi un po' più delle sensazioni anche. Molto spesso uno c'è stato anche chiesto se c'è il rischio di diventare insensibili, no? E a mio avviso invece il rischio vero è il contrario, quello di che si sente troppo quando si è esposti a certe immagini e non si sa più dove mettere quel dolore, perché è molto diciamo significativo quello che si prova all'interno di certi luoghi, soprattutto anche perché alla vista molto spesso ci si sente impotenti, perché è un sistema che va avanti 24/7 e va avanti 24/7 e parliamo di numeri così esorbitanti, perché parliamo di miliardi di animali a livello globale, che ovviamente è ovvio sentirsi impotenti, no? Però diciamo in quel momento invece nel mio caso dietro quella telecamera c'era anche la responsabilità di non sbagliare, la responsabilità di dare visibilità con la speranza appunto che milioni di persone, no, vedessero quel materiale, appunto quel video, e quindi cioè, si ha un forte senso di responsabilità, ma poi ci sono anche momenti in cui ti senti che ti puoi spezzare, no? Perché quello, appunto, collegandomi a quello che vi stavo dicendo prima, no, dell'impotenza, perché sai che, cioè, capisci che quello che stai documentando non è un'eccezione ma è la regola. E nel mio caso il modo per restare integri è anche quello di centrare il cuore, non dipendere dall'illusione che si vuole controllare il mondo spesso, no? Ma essere fedeli a quello che chiamo verità, essere fedeli alla verità. Cosa vuol dire? Che io in quel momento sto facendo la cosa giusta. Quando torno a casa so che continuerò a fare la cosa giusta e aiuterò altre migliaia di persone potenzialmente, tra parentesi, ad aprire gli occhi appunto su quello che accade all'interno di questi luoghi.
0: Certo, chiarissimo Matteo. Io ti chiedo a questo punto, ricordi anche dov'è possibile trovarlo?
1: Allora, il libro si trova in tutte le librerie, si può trovare anche online sul sito di The Millimetro e altri rivenditori, quindi se su Google, appunto su qualsiasi motore di ricerca, scrivete fabbrica della carne, animale quality, libro, vi esce fuori, appunto se non avete modo di comprare il libro appunto in una libreria, se no in qualsiasi libreria si trova il libro.
0: Certo, ecco, io Matteo ti ringrazio, ci sarà sicuramente occasione di risentirci magari per andare a presentare qualche altra vostra investigazione. Intanto ti ringrazio e ti auguro un buon proseguimento.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.

Lunatics, questa Don't Want You Go, e prima abbiamo riascoltato il contributo per quanto riguarda la fabbrica della carne, il lato oscuro di allevamenti e macelli, contributo che trovate già su navdania.radiondadurto.org. Bene, siamo giunti e giunte veramente in chiusura per questa puntata di Navdania, che è l'ultima, ricordo, di questa stagione. Riprenderemo poi a settembre. Intanto vi ricordo che tutti i contributi dell'intera stagione sono come quelli che abbiamo ascoltato oggi su navdania.radiondadurto.org. Auguro a chi è all'ascolto un buon proseguimento e ci si vede in festa. Ora sigla di chiusura, Pierangelo Bertoli e pure Soffia. Ciao!

febbre distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte.

anno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

0: Radio Onda d'Urto. Anni 80.
1: Il dito mai alzato tutto questo scelto.
2: Siamo in ballo adesso.
0: Anni 10.

0: 5 decenni al fianco di chi lotta.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
2: Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más.
3: Buon pomeriggio a tutti, tutte e tutto, bentornati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, qui siamo ad Undersound, io sono Arcobaledo e nella puntata di oggi non ci sarà un'intervista, ma ci sarà il recap mensile delle uscite del mese di novembre, perché per chi non sapesse questo mese è stato decisamente pieno, abbiamo fatto non uno ma due serate. La prima il 15 novembre al Carmen Town, dove hanno suonato l'Ife Barra 1 presentando Mano Roja e Gentle T e Zebo presentando Ridi Pagliaccio da Lecce, e invece questo sabato si è tenuto l'Undersound Fest volume 3 al Magazzino 47, che è andato decisamente benissimo. Infatti ringrazio chiunque sia passato questo fine settimana e due settimane fa per supportarci e per tutto l'amore che ci hanno dato. Detto ciò, noi ci sentiamo tra due settimane con un'intervista. Nel frattempo vi lascio al recap mensile, dove appunto come sempre selezioniamo le migliori e più interessanti uscite del rap underground qua in Italia. Ovviamente non ci stanno tutti nella puntata che sentirete in diretta radio, ma potrete trovare la playlist completa su Spotify, dove potrete ascoltare tutte le altre tracce inserite nel recap. Detto ciò, vi lascio all'ascolto. Noi ci sentiamo tra due settimane con una nuova intervista. Buon pomeriggio e buona permanenza qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
4: Lasciamo perdere la merda e occupiamoci della cosiddetta arte.

0: di questo corpo terreno.
1: Come possono cibarmi queste mani se ho toccato il male? Cosa tirerò se non mi dai più ami e pesco sale? Se il tuo paradiso artificioso all'atto pratico risulta come il primo embrione di atto criminale. Quando sviccio sono un frutto a terra in mezzo a mille alberi marci, e per un po' ero niente se qua siamo quello che mangi. Non ho la nostalgia dei giorni persi a fare i tracchigi, uno per tutti in zona come sticchi o redditi allacci. Mia madre aveva due lavori senza un mutuo da estinguere, ogni mio amico aveva due sostanze, una commestibile, l'erba tenuta un turno intero tipo in mezzo ai testicoli, fumo bruciato sopra i palmi a farsi tipo le stigmate. Ho ancora il culo sul muretto, non sto su un 2000, lasciati tipo mani.

0: A lei le do la testa come il Delta, no.
1: Uno fra gli avanguardi set, sputo Barça, tutto gas, giù con Lance and Dischi.

0: che non si ferma il cuore. Vuole la mia street cred, fare feste e money.
1: Oggi non c'è chi cancella the world is your per le munde tanu. Una

0: Bella music.
1: Come te la weed, ti convinco

0: siete proprio i rivoluzionari, eh? A che ora è la rivoluzione? Come si deve venire? Già mangiate? Perché?
1: In questo gioco non ho pari, a meno che mi cloni entro domani. Cerchi streami o solo money, Giorgio contro Emporio Armani. Frate su una ruota e tocca a terra con le mani. 24 ore Le Mans, passioni affari collegati. Quattro mani con il ghost, rapper Vitruviani. Il mago delle bars, al primo posto Bargnani.

storia. Se la pianta c'ha radici sale, digerisci male, effetti da mutismo digitale. Dico buona la prima, poi si smette di girare. Spero che un frate svolti, così smette di girare. Il tuo live sembra un concerto, sì, magicale. Rap riscossione, quando entro agenzia delle entrate. Io smetto quando rappo sopra un beat di cale. Finché non dirai Domodosso, la matita di Daniel. In cuffia New York, i classici italiani. Ma per il resto siamo i classici italiani. Non mi ha scoperto né Paradiso o Galliani.

Mentre s'amici a manicali, sta roba entra in testa tipo molla con Felipe Massa. Belize Dreams, ma anche essere felice basta. Dice non è gold digger, però è un'attrice scarsa. Queste non sono barre, ma mosse città del Kansas.

mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, l'archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, l'ultimo appuntamento della stagione in questo 29 di luglio per l'archivio del Gatto Nero, il nostro viaggio all'interno degli archivi più che quarantennali di Radio Onda d'Urto. Oggi vi proponiamo una trasmissione del 2021 dedicata alla strage fascista della stazione di Bologna, 2 agosto 1980. Buon ascolto a tutte e a tutti.

0: vecchia signora, dai fianchi un po' molli.
1: 2 agosto 1980, sono le 10.25 nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione affollata di turisti, di persone in partenza, di ritorno dalle vacanze. Un ordigno a tempo contenuto in una valigia abbandonata sotto un sedile esplode, causa il crollo dell'intera ala ovest dell'edificio. Dentro quella valigia ci sono 23 kg di esplosivo, una miscela di tritolo e di T4, il cosiddetto Compound B, potenziata da una ventina di chili di gelatina. L'esplosivo, fabbricato da mani esperte, mano militari, era in una valigia sistemata a mezzo metro d'altezza su un tavolino portabagagli sotto il muro portante dell'ala ovest. Pontificava. Evidente l'effetto, aumentare la potenza distruttiva di quella bomba. L'onda d'urto si propagherà per centinaia di metri, investirà in pieno un treno, l'Adria Express 13534, l'Ancona Basilea, che si trovava in quel momento in sosta sul primo binario. Crolla l'ala ovest della stazione, crollano almeno 30 metri di pensiline, crolla il parcheggio dei taxi nell'antistanza piazza Medaglie d'Oro.
0: Ma senza pudore!
1: Muoiono 85 persone, ferite o mutilate, 210.
0: Letteratura! Oh, quanto eravamo tutti artistici!
1: Per quella strage sono stati condannati nei diversi processi tra l'88 ed oggi dei neofascisti, dei nari nuclei armati rivoluzionari. Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e, in primo grado, a gennaio 2020, anche Gilberto Cavallini.
0: Bologna, capace d'amore, capace di morte.
1: Negli ultimi mesi un altro filone d'inchiesta è partito, quello relativo ai mandanti. Sono già state diverse condanne per i depistaggi, ad esempio quella nei confronti di Licio Gelli. In questo caso però gli inquirenti si concentrano proprio sul livello successivo a quello dei neofascisti. L'11 di febbraio 2020 si sono chiuse le indagini della Procura Generale della Repubblica, che nelle settimane successive ha notificato 4 avvisi di conclusione d'indagine. Uno nei confronti di Paolo Bellini, il cosiddetto Aviere, ex esponente di Avanguardia Nazionale, informatore dei servizi segreti, legato anche a strutture criminali come quelle dell'Andrangheta, ritenuto un altro degli esecutori materiali, forse l'uomo che ha assemblato la bomba. E poi i mandanti: Licio Gelli, storico burattinaio della loggia P2, Umberto Ortolani, banchiere, anche lui piduista, Federico Umberto D'Amato, per decenni a capo del famigerato ufficio affari riservati del Viminale, ed infine Mario Tedeschi, giornalista, all'epoca dei fatti direttore del settimanale di estrema destra Il Borghese, la prima testata a rilanciare le tante piste false alternative, da quella palestinese a quella libanese,
0: niente,
1: e che poi diventerà senatore dell'MSI.
0: Bologna è una strana signora.
1: Tra dei nostri archivi abbiamo ripescato infatti un'intervista a Primo Moroni, storico compagno, punto di riferimento anche della radio, scomparso nel 1998 a Milano, autore di molti libri di controinformazione soprattutto sulle stragi di Piazza Fontana, Piazza della Loggia, ma più in generale di tutto quel periodo storico. Con lui cerchiamo di capire qual è il clima in cui si determina la strage di Bologna, che è una strage diversa rispetto a quelle che abbiamo citato in precedenza. Diversa perché cambia il clima nel paese, soprattutto dopo il passaggio di metà degli anni 70, anche all'interno delle strutture di potere.
2: Mi sembra che a metà degli anni 70 lo schema cambi, e cambia a cavallo della strage di Piazza della Loggia dell'Italicus, perché si modifica il panorama produttivo, la ristrutturazione che durerà 10 anni e che farà fuori il corpo centrale della classe operaria inizia in quegli anni, sostanzialmente nel paese Italia, e la Democrazia Cristiana si rende conto, nella figura di Andreotti, che non è più in grado di governare senza portare dalla propria parte una forza così rilevante come quella del Partito Comunista Italiano al tempo questi che per la prima volta vengono incriminati nel 74-75 esponenti molto elevati dell'allora servizio segreto italiano, il SID, generale Miceli, il tentativo diversivo della Rosa dei Venti che coinvolgeva altri ufficiali dell'esercito e di molte altre forze, vengono a un gesto clamoroso Andreotti smascherandoli e perseguitandoli, ma sostanzialmente è un segnale politico che cambia il quadro in cui si inserisce poi la strategia attenzione. Sinteticamente noi sosteniamo nel libro e anche nelle riflessioni di questi anni che si passa con Piazza della Loggia e l'Italicus dalla strategia dell'attenzione alla politica dell'emergenza, o perlomeno è il primo passaggio che poi porterà alla sostanziale unità del governo del Paese Italia da parte delle opposizioni, cioè del Partito Comunista, del Sindacato e delle forze centriste legate al grande capitale. Quindi è come se lo Stato assumesse direttamente in prima persona il compito della repressione dei movimenti che si oppongono alla ristrutturazione, al governo autoritario dell'economia e delle libertà individuali dei movimenti sociali, scaricando in qualche modo questi corpi segreti impropriamente definiti separati. Vi è un evento internazionale che favorisce questa mutazione, che è il Watergate. Il Watergate, come tutti sanno, è uno scandalo che coinvolge il presidente Nixon in un'operazione di spionaggio ai fini elettorali e che è un grande, porta all'impeachment, cioè lo costringe a dimettersi, e insieme alla dimissione del presidente degli Stati Uniti vengono anche licenziati, eliminati tutti i vertici della CIA. Quello che si determina quindi nel quadro internazionale, in questo caso nel caso Italia, è che le reti clandestine e illegali della stessa CIA si trovano, che coprivano a loro volta le reti clandestine legate allo Stato e non italiane, si trovano scoperte, non hanno più la copertura della sede centrale di Fort Lauderdale, cioè della sede centrale della CIA americana. E nella nostra ipotesi interpretativa qui interviene la figura ambigua e singolare di Licio Gelli, che fin dalla resistenza collaborava con i servizi segreti americani, era un famoso doppio giochista, e fonda o rivitalizza la P2 come luogo in cui raccogliere tutte queste forze, servizi segreti, soggetti politici, agenti della CIA, a volte anche di carattere che hanno ruoli direttivi, per ricontrattare la loro presenza di potere in Italia in un mutato quadro politico. Quindi la P2 è un po' il centro di raccolta di tutti coloro che hanno condotto la strategia a partire dalla fine degli anni 50 e degli anni 60, italiani, provocatori internazionali, membri delle ufficiali delle forze armate, membri dei servizi segreti e stranieri. Infatti all'interno della CIA vi sono personaggi rilevanti, all'interno della P2 vi sono personaggi rilevanti che provengono dalla CIA e si pongono come una lobby di potere che vuole ricollocare la propria funzione di azione politica dentro il quadro italiano. Questo, ecco, quindi due passaggi: da un lato una decisione della Democrazia Cristiana appoggiata dal Partito Comunista Italiano e dai sindacati di modificare il quadro politico anche in funzione della necessità di ristrutturazione e compressione del sistema capitalistico. L'obiettivo di questo, come noto, è smontare la rigidità e la forza del corpo centrale della classe operaia, che aveva raggiunto una grande autonomia democratica nelle fabbriche, e far fuori i movimenti sociali antagonisti esterni alla fabbrica, e dentro questo percorso contemporaneamente una modifica delle coperture e della funzione di questi corpi separati o dei corpi interni allo Stato protetti dal modello di intervento segreto americano della rete FBI.
1: Questa era Primo Moroni in questo audio di archivio su Radio Onda d'Urto, per inquadrare anche storicamente come si arriva alla strage di Bologna del 2 agosto 1980. Sta strage per cui sono già stati condannati diversi esponenti neofascisti di Nara in qualità di esecutori materiali, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini in via definitiva, Gilberto Cavallini invece a gennaio per quanto riguarda la condanna di primo grado.
3: Chiamata così senza mai davvero nominarla, è uno di quei posti dove lavorare è quasi un piacere.
1: Dopo la sentenza che aveva riguardato proprio Cavallini, da febbraio, come abbiamo già ricordato, la procura di Bologna ha aperto un nuovo troncone dedicato in parte ad altri esecutori materiali, come è il caso
3: e libertà di barba, baffi e capelli,
1: come il caso del cosiddetto aviere Paolo Bellini, ex di Avanguardia Nazionale,
3: 30 anni, ha portato,
1: ma anche con i mandanti veri e propri, Cegelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e il senatore missino Mario Tedeschi.
3: L'azienda era una roba fresca.
1: L'11 di febbraio la Procura Generale della Repubblica ha chiuso le indagini rinviando a giudizio queste persone, di fatto solo Bellini perché gli altri sono morti tutti.
3: Ogni in direzione nord-sud.
1: Poche ore dopo questa decisione, siamo nel febbraio del 2020, pochi giorni prima del via della pandemia del Covid, avevamo intervistato qui a Radio Onda d'Urto il politologo e docente universitario Marco Revelli.
3: Junior, ma in realtà significa Bolognina Casalalta. Un giorno in via Marconi il babbo fa fermata. Dalla porta anteriore si affaccia uno tutto di corsa e chiede: questo va in stazione? Scoprì poi di aver imbarcato un giornalista dell'odiatissimo Resto del Carlino. Il babbo è sempre stato uno di molte parole e buoni sentimenti, ma con una freddezza che in molti punti della mia vita ho scambiato per menefreghismo. Anche quel giorno avevo il solito obiettivo di staccare il turno in orario, andare a prendere mio fratello all'asilo e ritornare a casa da mia mamma. Il 2 agosto 1980 la linea 30, come al solito, scendeva da via Marconi verso piazza dei Martiri, dritto in via Mendola e poi a destra, davanti alla stazione dei treni. Sembra distantissimo, ma se la fai a piedi in 5 minuti sei arrivato. Il tipo di corsa dice: è scoppiata una bomba.
4: La chiamiamo perché insomma ci sono novità legate ai processi sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980. Vengono inquadrati non solo gli esecutori, ma anche e soprattutto i mandanti della strage. 40 anni sì. Dopo è una novità che mi pare importante.
5: Sì, è una novità che venga messo a fuoco questo aspetto dalla magistratura, dagli organi inquirenti. Che ci fosse la mano di Licio Gelli in quella che è forse la più sanguinosa delle stragi che hanno attraversato e insanguinato la nostra storia, che ci fosse l'ombra della P2, quegli uomini, quella cupola criminale, di quella loggia criminale, potesse avere avuto interesse nel produrre quell'evento traumatico, per varie ragioni, perché si inseriva nella strategia della tensione, ma soprattutto perché si disse fin da allora serviva per distogliere l'attenzione. Una ferocissima, atroce arma di distrazione di massa. Ecco, questo lo si disse quasi fin da subito ed è sempre stata, come dire, un sospetto, è qualcosa di più di un sospetto ricorrente, carsicamente riaffiora quell'ombra. Beh, oggi finalmente arriva al livello anche formale dell'intervento della magistratura ed è un dato positivo, anche se 40 anni dopo che la cosa accada oggi, che un barlume di giustizia possa comparire oggi, lascia molto l'amaro in bocca. Quali devono essere stati i depistaggi, quale parte deve aver avuto fino ad oggi tutto quel mondo sommerso che sistematicamente ha lavorato per la strategia della tensione e poi per cancellare le tracce dei responsabili di quella strategia. Così come il fatto che i nomi grossi che emergono non sono più viventi, come dire.
4: Esatto, quell'altro è un dato, no?
5: Perché giustizia, il tempo ha fatto giustizia e ci ha tolto come dire, la possibilità di ottenere giustizia. Diciamo che quella che la magistratura apre è una pagina di storia più che di cronaca politica.
4: Appunto, per quello che stava dicendo lei ora, mi pare importante che, nonostante i quattro indagati siano morti, e per quanto non sono di certo i tribunali a fare la storia, il fatto che ci sia un'indagine sui mandanti e che anche la procura vada a indagare sulle relazioni e quanto è accaduto, potrebbe essere un importante tassello di storia che oltre alle inchieste indipendenti, oltre a quello che magari chi ha seguito da vicino questi casi già immaginava e aveva capito, potrebbe mettere anche un punto e un tassello in più su quegli anni.
5: Sì, esattamente questo. Da una parte ci conferma in quello che era dicevo prima, molto di più che un sospetto, una ipotesi forte di una parte consistente di coloro che si sono occupati anche non all'interno della magistratura del caso. Dall'altra parte ci dice chi veramente fossero i nemici della nostra democrazia, quale ferocia e quale spietatezza avesse questo mondo sommerso che aveva sicuramente nella loggia P2 un punto di snodo e di coordinamento, ma che non si fermava alla loggia P2, in cui era in campo una rete internazionale del terrore, con servizi segreti, con parti dell'apparato stesso della NATO, della politica internazionale degli Stati Uniti, del ruolo che sta emergendo anche, come dire, incomincia ad esserci una bibliografia robusta di documentazione e di ricostruzione del carattere criminale che quel gigantesco corpo separato elaborava e faceva in Italia. E ci dice quanto fossero spietati e pronti a tutto in qualche modo quegli uomini, e ci dice quanto in parte ancora oggi possa sussistere di quelle logiche, di quegli ambienti, di quei mondi coi quali la destra radicale, non solo italiana, nell'intero Occidente e forse oggi persino in quella che allora era considerata la cortina di ferro e che nel cadere ha globalizzato anche il mondo criminale e il mondo politico criminale. Ecco quanto in queste reti sopravvive ancora di quelle logiche, di quella volontà di colpire qualsiasi forma di partecipazione e di espressione politica che possa disturbare i progetti di quelle che già allora erano lobby criminali, affaristiche, fasciste sostanzialmente.
4: Revelli, un'ultima domanda. Possiamo anche assumere che le responsabilità dello Stato in quella stagione di violenza e di stragi si capisca anche e emerga anche dal fatto che alcune pezzi di verità, alcune parti di verità, alcune inchieste avvengano ad attori morti?
5: Ah beh, non c'è dubbio che, come dire, c'è stato un intero mondo che ha lavorato perché non si arrivasse a mettere le mani sui protagonisti di quella strategia. Non c'è dubbio, non solo i loro complici, non solo i loro sodali, ma una parte anche di quella zona grigia dell'apparato dello Stato che più o meno consapevolmente, forse senza conoscere tutta la storia, ma limitandosi a proteggere singole figure, singoli ambienti, a costruire cinture sanitarie perché non si arrivasse alla verità. Sicuramente questo mondo è molto ampio, ramificato, articolato e tuttora presente nelle nostre istituzioni.
4: Grazie mille per essere stato con
5: noi. Grazie a voi.
4: A presto.
5: Grazie a voi, arrivederci. A presto.
4: Marco Revelli con noi per parlare delle novità riguardo all'inchiesta sulla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Marco Revelli, docente all'Università del Piemonte Orientale nella Facoltà di Scienze Politiche.

Strage di Bologna, 2 agosto 1980, 2 agosto 2020. In questa trasmissione abbiamo sentito la voce di Giorgio Cremaschi di Potere al Popolo dal corteo del mattino di questa domenica 2 d'agosto 2020 a Bologna. Poi l'inquadramento storico a cura di Primo Moroni dagli archivi di Radio Onda d'Urto. Infine un commento all'ultimo troncone di indagine, quello della Procura di Bologna, che nella primavera 2020 ha chiuso le indagini sul pacchetto dedicato ai mandanti, con 5 persone identificate, l'unico in vita Paolo Bellini, il cosiddetto aviere neofascista di Avanguardia Nazionale. Gli altri 4 invece sono tutti morti. Si tratta, lo ricordiamo ancora, di questi 4 neofascisti, questi 4 esponenti anche delle istituzioni o dei gangli di potere del potere politico, Licio Gelli della P2, Federico Umberto D'Amato, per anni direttore dell'ufficio riservato del Viminale, Mario Tedeschi, all'epoca dei fatti direttore del settimanale Il Borghese, poi senatore Missino, il banchiere, massone, piduista, faccendiere Umberto Ortolani. Attori inconsapevoli è il brano dei DCP che chiude questa trasmissione.

1969. Piazza Fontana, Milano. 16 morti, 88 feriti. Nessun colpevole. 28 maggio 1974. In piazza Loggia, Brescia. 8 morti e 106 feriti. Nessun colpevole. 2 agosto 1980. Alla stazione ferroviaria di Bologna. 85 morti e 200 feriti. Nessun colpevole.

Vous êtes en train d'écouter Radio d'Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio d'Adulto. Chiamateci allo 030 45 670. Buon ascolto.

mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, l'archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: La strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980 era al centro di questa trasmissione datata 2021 realizzata da Radio Onda d'Urto. E con questa trasmissione, in questo 29 di luglio, si chiude anche il ciclo stagionale dell'archivio del Gattolero. Ad agosto, infatti, la programmazione della radio sarà dedicata in gran parte alla nostra festa, l'edizione numero 34, dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Tutto il programma è su festaradio.org. Ci salutiamo con alcuni brani spot dedicati ad alcune artiste e artisti, sono una cinquantina almeno, che saliranno sul palco principale della festa. Poi ci sono tutte le altre tende, dibattiti, la presentazione di libri, laboratori per bambini e bambini, l'enogastronomia popolare e tanto tanto altro ancora. Ci vediamo quindi in festa dal 5 al 22 di agosto.
1: Chi aprirà quest'anno la festa di Radio Onda d'Urto?

Giovedì 13 agosto torna sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Caparezza con il suo Orbit Orbit Tour. Noi adesso ascoltiamo però El Sendero, una canzone storica di Caparezza.

0: Pesca la mia vita passa, camminando e basta, lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca.
1: Cammina.
2: Le prevendite online per partecipare al concerto di Caparezza all'interno della 34esima festa di Radio Onda d'Urto nella serata di giovedì 13 agosto sono chiuse. Tuttavia è possibile ancora comprare direttamente il biglietto ai cancelli durante la stessa serata.

Continuiamo con una selezione dei brani musicali dei gruppi che suoneranno la festa di Radio Onda d'Urto. Andiamo al 20 agosto, un graditissimo ritorno, quello dei Subsonica, sul palco centrale della festa. Aurora Sonia.

0: Clash Freestyle di Ensi. Mercoledì 19 agosto sarà in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto. Prima di lui, Nerone, Danny Five e Undersound con Liffe, Barra 1 e Arcobaledo.
1: Mi ha ricordato di ricordarvi che il capo non capisce ancora tutto, ma ha capito.

Il rapper Enzi arriva sul palco della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 19 agosto. Ingresso con sottoscrizione di 5 euro dalle ore 20. Tutto il programma e tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento e impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 16 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo pomeriggio, mercoledì 29 luglio. La Procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati dopo la manifestazione del 20 luglio per l'omicidio di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia. Per gli indagati le accuse sono a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i due giovani tedeschi fermati dopo la grande manifestazione in Val di Susa a seguito delle proteste del festival di lotta Notave questo weekend. 3.000 almeno le persone che sono state raggiunte da identificazioni di massa e ondate di EDASPO e altre misure durante la permanenza nella valle che resiste. E mentre il governo prosegue la campagna elettorale sulla pelle dei giovani, lavoratori e lavoratrici, a botte di decreti sicurezza, repressione e misure inconsistenti per fare fronte al boom di inflazione su energia e carburante, i soldi per il riarmo però Meloni li trova sempre. Crack nel governo italiano sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per prestiti a tassi agevolati per investimenti nel riarmo europeo, ovviamente poi da restituire. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto ieri Tajani. La maggioranza si divide, però le opposizioni incalzano. Tensione nel centrodestra anche sulle intercettazioni a strascico. Fratelli d'Italia ripresenta in aula al Senato l'emendamento già depositato in commissione per ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire le indagini, ovviamente per proteggere Delmastro. Stop invece di Forza Italia. Veniamo alla guerra imperialista in Medio Oriente. Attacchi congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita hanno ucciso almeno 20 combattenti iracheni e ne hanno feriti altri 32 in 7 diverse province dell'Iraq, dopo che Teheran ha lanciato missili verso una base USA in Giordania e 3 petrolieri transitanti nello stretto di Hormuz. È la prima escalation dopo giorni di calma armata a seguito dell'incontro ieri a Washington tra Netanyahu e Trump, chiuso senza dichiarazioni congiunte ma con generiche promesse di visioni comuni. Intanto i ribelli Houthi intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso e anche nello stretto di Bab el Mandeb, secondo quanto riferito da un ministro del governo yemenita. In Palestina frattanto l'escalation senza fine di brutalità, violenze e saccheggi da parte di colonie d'esercito israeliani continua e nel bel mezzo di queste violenze è nato l'Osservatorio Nazionale Palestinese per la documentazione delle violazioni del diritto internazionale da parte di Israele, istituito oggi dall'OLP. Oltre alle violenze sistemiche a Gaza e in Cisgiordania ci sono anche 10.000 prigionieri politici palestinesi costretti a marcire nelle galere di Israele. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa c'è stato un incremento massiccio, circa l'80% in più rispetto alle circa 5.250 persone detenute registrate prima dell'inizio del genocidio nell'ottobre 2023. Prigionieri politici palestinesi anche nelle galere italiane. Qui a Sassari sono gravissime le condizioni di Riyad al-Bustanji, detenuto nel carcere di Bancali dopo le fantasiose accuse di terrorismo emesse dai servizi segreti israeliani, ai quali l'Italia ha fatto ovviamente seguito. Si trova da diverse settimane in custodia cautelare in carcere, ma per il sessantenne palestinese, che soffre di diverse patologie, sono sopraggiunte frequenti crisi diabetiche senza ricevere tempestivamente il cibo e i farmaci necessari. Nonostante la sua condizione clinica non consenta alcun ritardo o omissione, come denunciato da attivisti e attiviste sardi per la Palestina, che ne chiedono la liberazione immediata per accertare il suo stato di salute. Veniamo ora con le notizie in breve agli omicidi quotidiani sui luoghi di lavoro in Italia. 3 i morti nella giornata di ieri, 2 autotrasportatori e un operaio. Oggi a morire un muratore di 66 anni che ha salvato il figlio di 26, anch'esso muratore, dal crollo di una tettoia che stava cedendo in un cantiere a Mesagne, Brindisi, in cui stavano lavorando. L'uomo è stato poi travolto dalle macerie. Il figlio è ora ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. E ancora lavoro con le proteste. 3° giorno di presidio davanti all'ospedale San Raffaele di Milano, dove con motivazioni più che pretestuose è stata licenziata Margherita Napoletano, lavoratrice, coordinatrice RSU e delegata della CUB da anni in prima linea contro la gestione di uno dei principali nosocomi sanitari privati italiani, il San Raffaele. Oggi assemblea contro il licenziamento di Margherita Napoletano e l'attacco sferrato contro il sindacalismo di base che sta lottando contro le logiche di privatizzazione e di profitto sempre più imperanti all'interno dell'ospedale. Oltre 500 le persone presenti, partite poi in corteo spontaneo per l'immediato reintegro della lavoratrice. Sono le 16:05 minuti, si chiude il giornale radio in breve di questo pomeriggio, nuove edizioni alle ore 17:20 e 19:20 di oggi. La linea ora a Baraonda d'Urto, condotta oggi da Simone Elgast. Cavagnini, a tutti e a tutto, un buon ascolto.

Mercoledì 29 di luglio, eccoci arrivati a una nuova puntata di Baraonda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone.

allora la festa di Radio Onda d'Urto è ormai veramente alle porte, e quindi in questa prima parte di Bar Onda d'Urto andremo ad ascoltare uno speciale riguardante la serata di venerdì 14 di agosto. Buon ascolto. Era il 1977 quando in Inghilterra, nello Staffordshire e più precisamente a Stoke-on-Trent, due ragazzini di nome Terry Tess Roberts e Roy Rainey Wainwright decidevano di formare una band punk.

Poteva essere una storia come tante altre, insomma, in quegli anni in Inghilterra le band punk erano veramente, che nascevano, erano veramente tantissime, ma quella dei Discharge, perché è di loro che stiamo parlando, beh, è un po' diversa, perché nel corso degli anni il loro stile si è fatto apprezzare molto anche al di fuori della scena punk, andando poi a influenzare anche diverse band metal, e c'è chi dice addirittura che il genere thrash metal è nato grazie ai Discharge.

Quindi quasi 50 anni di storia per queste leggende che hanno influenzato band veramente iconiche. Beh, pensiamo ai Metallica, agli Slayer, agli Anthrax, ma gli stessi Sepultura che hanno calcato il palco della festa di Radio Onda d'Urto qualche anno fa, hanno influenzato la nascita del crust punk, hanno ispirato band anche come Napalm Death e Entombed. Anche in Napalm Death sono venuti alla festa di Radio Onda d'Urto ben due volte. Sì, hanno praticamente unito le chitarre distorte, estremamente distorte, del metal ai ritmi punk hardcore. Il loro primo album è un vero caposaldo del genere. Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing, era il 1982, ma in realtà loro si erano già fatti notare un anno prima con un EP chiamato

Insomma, i Discharge sono stati una band veramente, veramente spartiacque. Tanto per farvi un esempio, hanno inventato nel 1980 il D-beat. Il D-beat che cos'è? È un tempo di batteria che poi ha preso, è diventato uno dei, diciamo, dei tempi principali e fondamentali del punk e della musica spinta. Come faccio a spiegarvi che cos'è il D-beat? Faccio prima farvelo ascoltare e ve lo suono.

Ecco, questo è il The Beat. Converrete con me, se siete un po' nel genere, che questo tempo viene utilizzato da tutte le band punk del mondo e non solo, perché poi verrà utilizzato anche nel metal, verrà utilizzato anche nell'hardcore. Insomma, a volte non ci si pensa troppo, ma queste sono le cose che cambiano completamente un genere, che danno una precisa direzione stilistica anche a tutte le altre band che arrivano dopo di te. Grandissimi Discharge.

Decibel, che è una magazine, l'ultimo diciamo magazine che tratta di punk e metal nel Nord America, ha scritto in un articolo che ci sono poche band che possono fregiarsi di aver avuto così tanta influenza su tanti generi diversi, come i Discharge. Ne abbiamo parlato: Metallica, Anthrax, Sepultura, ma anche Exodus, Slayer, ma anche altre band anche più lontane dal loro genere, come i Neurosis, che pure loro sono passati dalla nostra festa, sono stati influenzati dai Discharge. Il chitarrista e cantante della band, Steve Von Steel, ha detto che i Discharge hanno colmato il gap tra i Motorhead, i Venom e il punk rock. E beh, non possiamo che dargli ragione. Altre band che sono state influenzate da loro: i Napalm Death, i Repulsion, gli At The Gates, i Nihilist, i Doom, gli Hellbuster, gli Antisect, Hell Emery, Celtic Frost, ne abbiamo parlato prima, i Sodom, Actilax Caesar, che è stato il cantante dei Mayhem, i Blasphemy, i Queen of the Stone Age non hanno mai fatto mistero di ispirarsi parecchio a loro, i Machine Head, i Prong, gli Slipknot. Beh, insomma, una band che ha ispirato praticamente un sacco di gruppi che sono arrivati dopo e che hanno fatto un genere molto diverso. Addirittura i Carpathian Forest, che sono una band black metal norvegese, hanno fatto una cover di The Possibilities of Life Destruction, e questa è una cosa molto particolare, perché comunque nel black metal è molto difficile che ci si avvicini al punk. Il genere black metal è abbastanza a sé stante. Loro sono riusciti a influenzare anche il black metal.

La storia dei Discharge è molto complicata, come spesso succede con le band punk, però insomma, essendo una band nata nel 1977, beh, sono ancora in giro, tanti complimenti a loro. Hanno pubblicato non tantissimo in realtà, perché dall'82 ad oggi i dischi si contano sulle dita di due mani, sono sette, di cui l'ultimo pubblicato 10 anni fa, però nel 2016. Questo perché, come spesso succede nelle band punk, si sono sciolti, si sono riformati, si sono ritrovati. Ecco, io ho detto 7, ma conto solamente gli LP, gli album, i long play. Se guardiamo invece i singoli, gli EP, le compilation, i live album, hanno pubblicato tantissimi live album. Vabbè, possiamo dargli i numeri. Gli album in studio, diciamo, sono 7, gli EP sono 10, i live album sono 15, i singoli 6, e poi hanno partecipato a ben 14 compilation. Come vi dicevo, l'ultimo album, End of Days, è del 2016, di 10 anni fa. Chissà se stanno lavorando a materiale nuovo.

0: E quindi non saranno solo i discharge comunque venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, assieme a loro altre due band, gli Speed Goat e gli Odai. Ma dal momento che c'è un conflitto di interessi, perché io sono anche il batterista degli Speed Goat, faccio parlare qualcun altro al mio posto per presentare la band.
1: Un'altra band che suonerà il 14 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto sono i bresciani Speed Goat. Nati e cresciuti proprio qui, sono diventati un punto di riferimento della scena locale con il loro sound energico e le loro performance super coinvolgenti.

Nico è il fondatore degli Speed Goat e insieme a Big Wolf proviene dalla Hellfest Country Band, che ha avuto una lunga attività in giro. Big Wolf ha portato quella loro esperienza nel sound battle della band. E Hellgast, oltre a essere una figura di spicco nell'underground metal italiano, ha fatto tour in Europa con band storiche come i Mortuary Drape.

Allora, gli Speedgoid sono una band che abbraccia un sound decisamente old school, con radici nello speed metal e influenze che vanno dai Motorhead agli Exciter. Si rivolgono a un pubblico che ama i suoni ruvidi e senza compromessi. Il loro è un metal viscerale, che mescola l'attitudine devastante del black thrash con la grinta del rock and roll più selvaggio. Non si limitano a un solo filone. Hanno contaminazioni punk hardcore, prendono spunto da band come Zeche e Chrome Division. Il loro ultimo album, Speedgoat 666, ha portato la loro musica verso territori ancora più estremi, sfiorando grindcore e sonorità nihilist. In termini di pubblico, parliamo di fan del metal più puro e crudo, persone che apprezzano le performance dal vivo senza troppi ricocchi, e che amano tematiche dirette, spesso ispirate a esperienze di vita reale, piuttosto che a scenari fantastici.

Gli Speed Goat hanno pubblicato il loro album Speed Goat 666 con la Northern Darkness Records. Questa etichetta è una realtà di peso nella scena underground, nota per puntare su band emergenti con un sound potente e autentico. Far parte del loro roster significa davvero essere riconosciuti in un certo circuito metal, un circuito di intenditori. Ora parliamo dei live. Gli Speed Goat hanno già calcato il palco con Sepultura, Exodus, Brugeria, Sadistic Electrocution e adesso con i Discharge in scaletta aggiungono un altro tassello pedante alla loro storia live.

0: Allora è davvero una serata da non perdere quella di venerdì 14 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, con i Discharge, gli Speedgoat e la nuova band Odai. E adesso per parlare degli Odai passo la parola a Helgast.
1: Provo sempre un misto di fascinazione e inquietudine quando ho a che fare con le intelligenze artificiali, ma tant'è. Andiamo a parlare degli Odai, che apriranno la serata di venerdì 14 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, prima di Speedgoat appunto e dei mitici Discharge. Paolo Scapazzoni alla batteria e Tino Paratore al basso vengono da Torino e si sono formati nel 2018, ma hanno una grande esperienza, sono comunque tra i protagonisti della scena musicale sorta a Torino negli ultimi 30 anni. You can't stop them.

hanno mosso i loro primi passi negli squat, prendendo in mano la rivoluzione musicale di Torino nell'hardcore punk e di band come Negazione, Indigesti, Nero Orgasmo, Blue Vomit, eccetera eccetera. Hanno riavviato la scena con le band Church of Violence e Arturo, band che sono state fondamentali negli anni 90 a Torino, e appunto forti di queste esperienze hanno dato vita a questo progetto Oh Die, che è un mix perfetto proprio di rock, new wave, punk e elettronica.

Il progetto Odai si è espanso recentemente accogliendo alla voce Nitto, lo storico frontman dei Linea 77. Il loro nuovo album uscirà nel 2026 e si chiamerà La chimica della follia ed è stato anticipato a maggio da un singolo che si chiama Ketamine e che ci andiamo ad ascoltare chiudendo questo speciale su venerdì 14 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto sul palco principale i mitici Discharge, gli Speedgoat e appunto in apertura questi Hodai. Chissà se faranno qualche brano del disco nuovo che non è ancora uscito. Venerdì 14 di agosto, quindi ingresso con sottoscrizione di 10 euro dalle ore 20, quindi dalle 19 alle 20 si entra gratis. Discharge, Speedgoat e Hodai, vietato mancare.

E quindi un'altra serata imperdibile venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Andiamo a dare un'occhiata a cosa succederà dopo, quando si accendono le luci nelle tende. Per esempio in tenda blu arrivano i Gardenia, formazione bresciana dedita all'alternative rock che sconfina spesso nell'emocore ma anche nel rock italiano. Hanno pubblicato un album che si chiama Perdersi e ancora andiamo ad ascoltare proprio la title track di questo album.

E quindi perdersi ancora, i Gardenia suoneranno alla fine del concerto sul palco principale in tenda blu. Ora mancano circa 10 minuti alla fine di questa puntata, andiamo ad ascoltare qualche novità. È uscito un nuovo singolo per i Primus, The All Grease, e io vi consiglio caldamente di andare a vedere il video di questa canzone, davvero bellissimo e visionario. Primus, The All Grease.

E quindi The Old Grease, i Primus con questo nuovo singolo, beh, sono sempre loro. Vi consiglio davvero di andare a dare un'occhiata al video di questa canzone sulla loro pagina, sul loro canale YouTube. Bellissimo video tra stop motion e animazione, molto molto visionario. Un'altra bella novità, e con questa ci salutiamo perché questa puntata di Baraonda d'Urto volge al termine, è il nuovo brano di Sherry Moon. Sherry Moon, attrice cinematografica, modella e ballerina e stilista statunitense, che è la moglie di Rob Zombie, e infatti adesso si fa chiamare Sherry Moon Zombie. Classe 1970, appena pubblicato questo brano che si chiama I Love My Robot, ed è un brano, diciamo, un po' come dire, critico verso l'intelligenza artificiale. Anche di questo brano c'è un bellissimo video che potete trovare sul canale YouTube di Rob Zombie, e noi ce l'andiamo ad ascoltare. I Love My Robot, Sherry Moon Zombie. Io con questa vi saluto e vi ringrazio per essere state e stati all'ascolto. Come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Ci vediamo in festa, ciao!

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 17:21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo pomeriggio, mercoledì 29 di luglio. La Procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati dopo la manifestazione del 20 luglio per chiedere verità e giustizia attorno all'omicidio di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia. Per gli indagati le accuse sono a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano invece in carcere i due giovani tedeschi fermati dopo la grande manifestazione in Val di Susa a seguito delle proteste e del festival di Lottano Tav svoltosi nel weekend. Qui almeno 3.000 le persone che sono state raggiunte da identificazioni di massa, oltre che ondate di DASPO e altre misure durante la permanenza nella valle che resiste. E mentre il governo prosegue la campagna elettorale permanente sulla pelle di giovani, lavoratori e lavoratrici, a botte di decreti sicurezza, repressione e misure inconsistenti per fare fronte al boom di inflazione su energia e carburante, i soldi per il riarmo comunque Meloni li trova sempre. Crack nel governo italiano sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per i prestiti ai tassi agevolati attorno agli investimenti del riarmo europeo, ovviamente poi da restituire. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto ieri Tajani. La maggioranza si divide, le opposizioni intanto incalzano. Tensione nel centrodestra anche sulle intercettazioni a strascico. Fratelli d'Italia ripresenta in aula al Senato l'emendamento già depositato in commissione per ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire le indagini. Sullo sfondo la vicenda di Del Mastro. Stop di Forza Italia, che chiede chiarimenti anche rispetto all'emendamento sulle preferenze della legge elettorale in aula al Senato nei primi mesi e nei primi giorni di settembre. Intanto il governo preme sull'acceleratore al Senato in Commissione Politiche Europee per il decreto legislativo sul riconoscimento facciale e l'uso da parte delle forze di polizia dell'intelligenza artificiale. Contro questo sprint si mettono di traverso PD e il Movimento 5 Stelle, parlando di pericoloso blitz nella maggioranza. E ora la guerra imperialista in Medio Oriente, attacchi congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita che hanno ucciso almeno 20 combattenti iracheni e ne hanno feriti altri 32 in 7 diverse province dell'Iraq, dopo che Teheran ha lanciato missili verso una base USA in Giordania e contro 3 petrolieri transitanti nello stretto di Hormuz. È la prima escalation dopo giorni di calma armata a seguito dell'incontro ieri a Washington tra Netanyahu e Trump, chiuso senza dichiarazioni congiunte ma con generiche promesse divisioni comuni. Intanto i ribelli Houthi intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb, secondo quanto riferito dal ministro del governo yemenita. In Palestina frattanto, nell'escalation senza fine di brutalità, violenze e saccheggi da parte di colonie ed esercito israeliani, è nato l'Osservatorio Nazionale Palestinese per la documentazione delle violazioni del diritto internazionale da parte di Israele, istituito dall'OLP. Oltre alle violenze sistemiche a Gaza e in Cisgiordania, ci sono anche 10.000 prigionieri politici palestinesi costretti a marcire nelle galere di Israele. Secondo l'agenzia di stampa palestinese WAFE, infatti, c'è stato un incremento massiccio di circa l'83% rispetto ai circa 5.000 detenuti registrati prima dell'inizio del genocidio nell'ottobre 2023 a Gaza. prigionieri politici palestinesi anche nelle galere italiane. Qui a Sassari sono gravissime le condizioni di Riyad al-Bustanji, detenuto nel carcere di Bankali dopo le fantasiose accuse di terrorismo emesse dai servizi segreti israeliani, ai quali l'Italia ha fatto ovviamente seguito. Si trova da diverse settimane in custodia cautelare, ma per il 60enne palestinese, che soffre di diverse patologie, sono sopraggiunte frequenti crisi diabetiche senza ricevere tempestivamente il cibo e i farmaci necessari, nonostante la sua condizione clinica non consenta alcun ritardo o omissione, come denunciato da attivisti e attiviste sarde per la Palestina, che ne chiedono la liberazione immediata per accertare il suo stato di salute. Veniamo ora agli omicidi quotidiani sui luoghi di lavoro in Italia. 3 i morti nella giornata di ieri, 2 autotrasportatori e un operaio. Oggi a morire un muratore di 66 anni che ha salvato la vita al figlio di 26, anch'esso muratore, dal crollo di una tettoia che stava cedendo in un cantiere in cui stavano lavorando nel Brindisino. L'uomo è stato travolto dalle macerie, mentre il figlio è ora ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. E parliamo ancora di lavoro e di crisi climatica. Altri 2 vigili del fuoco hanno perso la vita oggi in un vasto incendio scoppiato, in questo caso nell'isola greca di Creta, a sud della città di Retimno. I 2 vigili nel fuoco sarebbero rimasti intrappolati con il loro veicolo tra le fiamme e sono stati ritrovati senza vita. Nei giorni scorsi, sempre a causa dei vasti incendi che stanno colpendo l'Europa, erano morti un vigile del fuoco italiano e 2 francesi. 17:26 minuti, si chiude il giornale radio in breve di questo pomeriggio. Tornerà l'edizione della sera alle 19:20 in formato lungo. Tra pochissimo invece l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. A tutti e tutte un buon ascolto.
2: Mercoledì 29 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Torna la festa di Radio Onda d'Urto, giunta alla sua 34esima edizione da mercoledì 5 a sabato 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. Ad agosto quindi la festa di Radio Onda d'Urto, 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, ma anche libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Tutte le informazioni e il palinsesto completo sul sito www.festaradio.org. E continua fino al 2 agosto la festa di liberazione organizzata dal Partito della Rifondazione Comunista Federazione di Brescia al Parco Urbano 2 aprile a Bovezzo. Tutte le sere dalle 19:30 cucina, bar, dibattiti, musica e gazebo con librerie e associazioni. Previsto per questa sera alle ore 21 l'incontro Brescia Idee in Città. Torniamo in città con la serata Non ammazzai Umberto, ammazzai il re, ammazzai un principio e non dite delitto ma fatto. La serata organizzata dal circolo anarchico Bonometti in vicolo Borgondio 6 si parte alle ore 18. E passiamo alla rassegna cinematografica. Partiamo dall'Arena del Centro al cortile Scuole Calini in via Nino Bixio, che propone per questa sera alle 21:30 il film Che Dio perdona a tutti. All'Eden d'estate invece in programmazione questa sera alle 21:30 nel Viridarium al Parco delle Sculture il film Il Dio dell'Amore. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 29 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 730, nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV, ex Onlus, per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS, scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: Sono le 17:33 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Abbiamo dato notizia nella radio giornale poco fa, la Procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati dopo la manifestazione che si è tenuta il 20 luglio per l'omicidio di Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia. Sentiremo le considerazioni di Federico dalla nostra redazione locale. E poi anche una intervista che abbiamo realizzato con Alexander dei Sicobas, una valutazione sulle mobilitazioni che si sono tenute in città a Bologna per chiedere verità e giustizia. Lo abbiamo intervistato prima di questa notizia degli indagati da parte della procura. Spostiamo poi in Val di Susa, restano in carcere i due giovani tedeschi che sono stati fermati dopo la grande manifestazione a seguito delle proteste che si sono tenute contro i cantieri dell'alta velocità. Durissima la repressione, 3.000 persone raggiunte da identificazioni di massa e ondate di DASPO. Abbiamo raccolto il commento di Guido Fissore, storico militante NOTAV. La mobilitazione in valle però non si ferma, già a partire da domani e fino al 2 di agosto nei terreni espropriati della piana di Susa le tende torneranno per 4 giorni di lotta e autogestione. Tutte le info su franalapiana.org. Presenteremo questo campeggio, cosiddetto campeggio della piana, con un compagno, uno degli organizzatori dell'evento. Torneremo poi sulla vittoria del comitato Manteniamo l'ospedale di Desenzano sul Monte Croce. Il nuovo presidio sanitario sarà costruito nello stesso luogo in cui sorge oggi il vecchio ospedale di Monte Croce, una vittoria ottenuta con la mobilitazione popolare. Ai nostri microfoni Alessandro Scattolo del collettivo Gardesano Autonomo. Andremo poi a Vicenza, terminata l'occupazione dell'ex baronio in Viale Trento a Vicenza, inizia ora una nuova fase. Tramite azionariato popolare è stato infatti acquistato un capannone che ospiterà concerti, palestra popolare, laboratori, assemblee, attività culturali. Cambia anche la denominazione con il nome che è ispirato alla partigiana vicentina Luisa Urbani, nome di battaglia Iuna, è proprio questo il nome del nuovo spazio sociale. Ne parliamo con Eleonora. Poi oggi mercoledì lo spazio dalle 18:30 dedicato alle nostre redazioni locali. Oggi vi riproponiamo una puntata della redazione locale della Valtrompia. Andiamo quindi a Bologna con questa notizia di 12 persone che sono state iscritte nel registro degli indagati dopo la manifestazione del 20 luglio per l'omicidio di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia. Con noi c'è Federico della nostra redazione locale Emilia Romagna.
1: Ciao a tutti e tutte, diciamo che appunto in realtà anche in città penso si apprenda la notizia principalmente dai giornali, una notizia che è diventata immediatamente nazionale ma ancora quantomeno pubblicante. Non ci sono riscontri di notifiche avvenute appunto rispetto all'apertura, l'inizio delle indagini per queste 12 persone, o meglio 11, perché una di queste 12, diciamo così, è appunto un ragazzo di 20 anni che è stato fermato durante la serata di due lunedì fa, quindi appunto il giorno dopo l'omicidio di Abderrahim Fakir, che appunto è stato portato in questura ed è rimasto in stato di fermo fino al giorno dopo, quando poi è stata notificata la misura cautelare di divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna, con udienza a inizio settembre. Quindi diciamo che le altre 11 persone tuttora non si capisce bene, diciamo così, al di là della fumosa descrizione rispetto agli eventuali capi di imputazione che sono stati fatti trasparire dai giornali, ecco, non si capisce bene chi possano essere, a chi siano ricondotte. Si parla in questi articoli, diciamo così, in maniera molto anche scandalistica, non solo di soliti noti, ma anche di insospettabili, quindi non si capisce chi sono i sospettabili e chi sono gli insospettabili. Quello che sicuramente si può dire è che, diciamo così, in una piazza come quella di due lunedì fa, in cui comunque sia a Bologna, ci sono, ma forse non c'è neanche bisogno di dirlo, cioè, ci sono tante foto che lo dimostrano, quante persone fossero presenti in strada, tanto alle 7 di sera, ma quanto poi fino a mezzanotte e mezza. Quindi diciamo che sicuramente si evince comunque sia una discrepanza tra tecnicamente una serata diciamo così molto partecipata, molto anche ricca di numeri, che ha visto appunto migliaia di persone rimanere in mezzo alla strada per prendere giustizia per Fakir fino a tarda notte, e poi dall'altra parte invece il registro degli indagati in cui sono state scritte 12 persone, 12 nomi. Diciamo appunto una discrepanza che però è anche, potremmo dire, un filo conduttore di come sono state represse le lotte, almeno a Bologna, in questo anno politico. Se pensiamo ai oceanici cortei del Blocchiamo Tutto di questo autunno, sia il 22 settembre, ma sia anche, pensiamo appunto al 3 ottobre, ecco, cortei di centinaia di migliaia di persone. Il 3 ottobre credo che Repubblica desse 120.000 in piazza, se non qualcosa di più, cortei i cui, diciamo così, risvolti giudiziari ad oggi sono più o meno denunce o inizio indagini per, ad esempio, blocco stradale, interruzione di pubblico servizio rispetto a l'autostrada sul 3 ottobre, quando il corteo è sondato, appunto notificate a una ventina, trentina di persone. Quindi diciamo che rimane una forte discrepanza rispetto a, comunque sia, mobilitazioni di massa, che nei fatti, diciamo così, sono di massa, credo in maniera inconfutabile. Ci sono foto, video, testimonianze dirette che lo dimostrano, e poi dei risvolti invece non di massima ma di minima, in cui si tenta, diciamo così, di creare responsabilità individuali e di sicuramente, appunto, diciamo così, anche in maniera molto arbitraria punire singoli e singole. Ma appunto credo che già ci aggiornavamo l'altro ieri, se non mi sbaglio, al termine, il giorno dopo il corteo nuovo, la nuova marcia popolare che c'era stata al Pilastro una settimana dopo appunto i fatti del 19 di luglio, ecco, appunto, diciamo così, credo che quel corteo così tanto composito, compatto, anche variegato, diciamo così, eterogeneo, ma con una capacità di tenere insieme le differenze e di rilanciare su un orizzonte una prospettiva cittadina e anche più, per come è stata evocata, no, sul 12 settembre, rispetto alla, da un lato, pretesa di verità e giustizia per Fakir, ma anche su una lotta più generale contro le discriminazioni razziali, l'abuso di polizia, appunto un presente sempre più xenofobo, ecco, diciamo così, dimostrano la compattezza di, diciamo così, un movimento che sicuramente è ben più largo di 12 persone oggi iscritte nel registro degli indagati.
0: Chiarissimo, grazie Federico dalla nostra redazione locale Emilia Romagna, a risentirci.
1: A presto, ciao a tutte.

Questo quindi Federico dalla nostra redazione locale dell'Emilia Romagna. Notizia è quella delle 12 persone iscritte nel registro degli indagati. Adesso andiamo ad ascoltare invece una intervista con Alexander dei Sicobas, le sue valutazioni e il punto sulle mobilitazioni a Bologna per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir. Lo abbiamo intervistato prima di questa notizia che è uscita nel primo pomeriggio degli indagati e di qualche ora fa anche la notizia che il Comitato Popolare della Pilastro ha annunciato uno spezzone, verità e giustizia per Fakir, all'interno della manifestazione che si svolge come tutti gli anni il 2 agosto in occasione della commemorazione della strage alla stazione di Bologna.

0: In collegamento con Bologna siamo con Alexander del Sicobas, che salutiamo. Buona giornata innanzitutto.
1: Grazie, buona giornata, grazie, buongiorno.
0: E per avere alcune considerazioni su come stanno procedendo le mobilitazioni dopo l'uccisione di Fakir, a partire proprio anche dalla scelta che come sindacato avete fatto subito a poche ore dalla morte di Fakir di proclamare uno sciopero. Ecco, ti chiedo quindi, partendo proprio dallo sciopero, come avete poi continuato la mobilitazione.
1: Infatti, buongiorno, buongiorno ascoltatori. Allora, niente, noi per quanto riguarda Fakir Ibrahim, io personalmente ad esempio mi sento di parlare un po' del suo carattere, magari anche come persona, che tipo di persona era. Io conosco Fakir nel quartiere popolare Bolognina, che è una persona buona, gentile come tutte persone, come tutte le persone che si svegliano, vanno a lavorare, faticare per mantenere tutta la sua aspettativa. Abbiamo chiacchierato tante volte e così che sia. Niente, è morto domenica il 19 di luglio. Le risposte, tra l'altro, la sua morte così come era molto spaventoso per tutti quanti, perché nelle mani dello Stato, nelle mani di polizia, così come uccidendo così, omicidio, è molto spaventoso. Non abbiamo messo tanto quando la notizia è arrivata dappertutto. Noi come lavoratori e compagni di Ibrahim, del logistica trasporto merce, abbiamo dichiarato una proclamazione di sciopero generale a nome di Fakir Ibrahim per chiedere verità e giustizia come è morto. Appunto, quindi lunedì siamo partiti con lo sciopero, abbiamo bloccato intera tutta del logistica trasporto dell'interporto di Bologna tutta la notte, per cui giusto devono capire in quale grado siamo arrivati. Devono capire anche quando ci sono certe cose, le risposte delle persone, le risposte dei lavoratori, le risposte dei lavoratori immigrati, le risposte dei lavoratori sfruttati che lavoravano insieme ad Fakir Ibrahim è questo. Quindi credo che sia arrivato.
0: È stata buona l'adesione, Alexander?
1: L'adesione è stata buona, infatti è tutta la notte bloccato entrata e uscita di interporto. Infatti ci trovano a raccogliere tutta la conseguenza fino ad oggi dello sciopero che abbiamo fatto. Ecco, e hanno aderito tutti i lavoratori.

0: lavoratori, tutti i lavoratori sono usciti a scioperare senza fermare, senza chiedere perché, no e come. Usciti tutti ad aderire allo sciopero che abbiamo detto. Ecco per quanto riguarda lo sciopero. Poi dopo anche sono state fatte diverse iniziative, se avete seguito davanti alla piazza Lucio Dalla, sì. Dove il sindacato Sicofas come promotore siamo riusciti a unire con tutti i collettivi attivisti che si sentono in umanità a questo omicidio. Quindi abbiamo fatto come deve essere per seguire tutte le iniziative. Pure domenica ci siamo visti anche, siamo andati dov'è Fakir è morto, ha perso la sua vita. Abbiamo fatto in presidio manifestazione in Pilastro, il quartiere popolare Pilastro. Eravamo più o meno come uscito sul giornale, che non è uscito contare perché eravamo tanti persone, su 3.000-4.000 persone. Niente, noi seguiremo fino alla fine finché saranno puniti questi due poliziotti, finché faranno ci saranno capire che prossima volta che non succederà più a chiunque persona, non fa che a chiunque persona, può essere sud, nord, ovest, est, qualunque persona in Italia dove ci siamo in questo territorio. Quindi continueremo a lottare, continueremo a far capire che questa uccisione, cioè dico omicidio proprio voluto, perché se uno si trova nel mano di polizia dello Stato, se non usciva questi video, guarda, chiudeva tutto così come, no? Come se fosse un criminale, come se fosse tutto sbagliato lui, quindi giusto che sia continuerà le nostre lotte.
1: Ecco Alexander, proprio partendo da quest'ultima tua considerazione, si è cercato proprio di far passare Fakir per un criminale, di una persona che aveva tantissimi precedenti, come se fosse uno spacciatore abituale. Ecco, tu ci stai invece appunto parlando di un lavoratore della logistica. Ecco, cosa dici in merito a questo tentativo che hanno fatto i giornali, in particolare i giornali della destra e poi tanti odiatori anche sui social, di far passare Fakir appunto come un delinquente abituale?
0: Ecco, io ad esempio questo rispondo così, guarda, noi il 9 maggio, sempre di quest'anno, abbiamo ricevuto la notizia, un lavoratore bracciante sfruttato che si chiama Bakary Sacco di Mali, maliano, è un cittadino italiano, mentre andava a lavorare alle 5 di mattina, che mi sembra che ovvio, no? Uno che si sveglia alle 5 di mattina per lavorare dimostra che è una persona buona, una persona corretta, una persona regolare. Qui con le persone che erano in ricerca, un immigrato, un straniero che sia com'è, ci trova da solo a essere ucciso. Quindi se era un delinquente, ovviamente avranno suo gruppi, no? Non si muove da solo, no? Capiamo il mondo come va. Allo stesso modo, quindi i commentatori, i famosi commentatori che commentano odio su tutte le piazze senza capire, diciamo, le cose come vanno, hanno detto che se non così allora perché lui è uscito, se non così è perché si trovava lì, no? Cioè lui andava a lavorare. Torno a dire lo stesso modalità di Fakir Abderrahim, perché Abderrahim vive in questa zona lì, cioè io parlo della zona popolare, quartiere popolare, dove siamo io di Bolognina, ormai da tempo dicono un quartiere di delinquenza, no? Un quartiere che spaccia, un quartiere che in realtà non è così, semplicemente ci sono più immigrati, più integrazione, più la vita, più socialità, più contatto con le persone. Io anzi approfitto di questa intervista, invito le persone di vedere la Bolognina com'è, quindi fa che di questi quartieri qua, cioè, quindi semplicemente se si dice di Pilastro, se si dice semplicemente di quartiere Bolognina, ovviamente le notizie usciranno negativamente. Quindi invece io Fakir conosco da vicino, ho toccato, ho salutato, abbiamo preso il caffè insieme, chiacchiera come tutti quanti, non ha niente negatività come scrivevano commentatori, perché anche perché ultimamente non capisco tra delinquenza, tra chi sta regolare, non si capisce qual è il messaggio, qual è il significato di uno che è delinquente e uno che è buono e regolare. Ultimamente non si capisce, quindi ognuno porta come è, come vuole, quindi torno sempre, se non usciva qualcuno, riusciva a registrare questi video qua, allora in quel modo lì non ci troviamo a dire verità, che giustizia per Brahim, perché prenderemo tutti quanti che sia Brahim Fakir è sbagliato, è una persona negativa, una persona che è sconosciuta. Quindi meno male che c'erano questi video che dimostrano a far capire e quanto sono sbagliato lo Stato e quanto sono sbagliato questi due poliziotti, quanto sono sbagliati questi due poliziotti, non hanno seguito il lavoro di loro per bene.
1: Io ti ringrazio Alexander Sicobas e Bologna per queste considerazioni. Abbiamo fatto i resoconti delle ultime mobilitazioni, sappiamo che poi adesso c'è un nuovo appuntamento importante anche per i primi giorni di settembre, per il 12 settembre se non ricordo male.
0: Sì, sì, è vero, è vero. Magari se ho magari un secondo potrò dire qualcosa.
1: Certo.
0: A Brahim Fakir c'era anche il momento in questi 15 anni, lotta degli immigrati sfruttati dal settore trasporto logistico, dove hanno dato vita in questo settore, torno a dire del momento di Covid, quando il nostro territorio era totalmente chiuso al lockdown, dove portava l'economia del nostro paese ad avanti, quindi erano per primis lavoratori immigrati sfruttati, lavoratori italiani sfruttati, quindi Fakir era uno di questi qua che lavorava, non è mai fermato, quindi questo dimostra che persona è, appunto. Quindi torno a settembre, noi non solo settembre, anche tutto,
1: quindi era un lavoratore, non era uno spacciatore, insomma, questo
0: era un lavoratore. È quello che conosco io, quello che ci vedevo mattina, pomeriggio ad andare a lavorare, quello che conoscevamo tutti quanti. Allora, e poi magari torno a risponderti anche alla seconda domanda. Agosto stiamo continuando, qui la gente non va in vacanza, stanno continuando le mobilitazioni, iniziative, tutto è collegato su sfruttamento, razzismo e tornando anche come punto di iniziale di Fakir. Arrivando a settembre. A settembre c'è una grande mobilitazione, Bologna sarà accogliere tutti a divisione che verranno da tutta Italia a livello nazionale. Per primo nostro punto sarà Fakir, ma non solo Fakir, tutti uccisioni sono stati fatti al passato per tutte le persone morte nel mando dello Stato, nel mando della polizia, per tutte le persone che sono morti per loro di colore e per loro come dire religione e per loro di sfruttamento sul posto di lavoro, saranno ricordati, saranno per primi in linea anche di chiedere giustizia e verità di tutti questi qua e di portare avanti e di non succedere più in questo territorio.
1: Grazie Alex, Alexander Sicobas, Bologna, e a risentirci presto allora.
0: Grazie mille, buona giornata.

17:57, qualche istante di musica. Ci spostiamo in Val di Susa.

0: Allora, la notizia di oggi è che restano in carcere i due giovani tedeschi che sono stati fermati dopo la grande manifestazione che si è tenuta in Valle di Susa con il boicottaggio e gli assalti ai cantieri dell'alta velocità. 3.000 persone sono state raggiunte da identificazioni di massa, ci sono state anche ondate di DASPO, altre misure durante la permanenza nella valle che resista nei giorni del festival di lotta Notav. Questa mattina vi abbiamo proposto le considerazioni di uno degli avvocati che segue le sorti dei due giovani compagni tedeschi, entrambi hanno 20 anni. Oggi abbiamo raccolto anche il commento di Guido Fissore, storico militante Notav, e dopo le sue considerazioni andremo a presentarvi anche l'iniziativa che inizia domani, da domani 30 luglio fino al 2 agosto, nei terreni espropriati dalla piana di Susa. Le tende torneranno in valle per 4 giorni di lotta e autogestione, il cosiddetto campeggio della piana. Tutte le info su questa nuova iniziativa sul portale franalapianano.blog.org. Ma cominciamo con l'intervista a Guido Fissore.
1: Sì, è un diciamo un giro di vite forte, hanno identificato centinaia e centinaia, forse più di 1.000 ragazzi che andavano via dal campeggio. Questo è successo già da domenica e poi anche lunedì, li hanno fotografati, filmati. Sicuramente si sono imbufaliti per quello che è successo sabato, perché un po' credo li abbia colti impreparati, nel senso che siamo andati da tutte le parti e quindi è venuto fuori una carenza. E credo abbiano una grossa preoccupazione, perché poi nei programmi di TELT, che è la società che deve sviluppare il TAV, prevedono l'apertura di cantieri ancora in Italia, già ce ne sono 4 e devono arrivare 6 o 7, e quindi la situazione sarà sempre più difficile da controllare militarmente. Forse non si aspettavano quest'anno una reazione con una presenza così forte. In effetti il corteo di sabato è stato il più grosso, se togliamo il 3 luglio di 15 anni fa, e quindi hanno grosse preoccupazioni per proseguire nei lavori in una situazione di controllo militare della situazione. E quindi si è vista l'accelerazione repressiva che è credo soprattutto per spaventare la gente. Noi abbiamo subito risposto che quando abbiamo fatto la conferenza stampa, la sostanza che volevano sentire i giornalisti era se il movimento Notav si dissociava oppure no. Gli abbiamo detto chiaramente che eravamo tutti coinvolti e non c'era nessuna dissociazione.
2: Chiarissimo. In quello che è la tua esperienza, Guido, queste identificazioni che sono state centinaia e centinaia, secondo te è un cambio di passo in questo senso o rientra comunque in una forma repressiva che avete già visto come movimento, soprattutto in valle?
1: L'abbiamo già vista in altre situazioni, così marcata no. Poi probabilmente dovevano far vedere che fanno qualcosa, perché neanche partendo da un presupposto di come organizzativo nel cercare la gente, cioè si sono piazzati lungo la strada che va via da Venaus, cioè dall'area del campeggio, e fermavano tutti, firmavano, filmavano e poi sperano di trovare qualcosa tra le le migliaia di foto che avranno fatto con i droni o con agenti appostati, e cercheranno di trovare qualche riscontro tra cioè un paio di scarpe, un tatuaggio, un paio di occhiali, cose del genere, con le foto che hanno fatto durante le manifestazioni. Però tu peschi tra migliaia di persone, no? Senza, come, intanto sarà un lavoraccio che non so quanto, è vero che hanno degli strumenti tecnici oggi che gli aiutano, però gli sarà complicato, credo, trovare corrispondenze, eccetera. L'hanno fatto già altre volte, però in modo così massiccio no. È probabile che sia un escalation repressivo. C'è anche da dire che è una risposta, perché oltre alla visita di solidarietà della Meloni, credo che qualche calziatone a chi aveva le camionette a Susa invece che a Chiamonte se lo sarà preso qualcuno un calziatone, suppongo.
2: C'è chi addirittura parla di messa alla prova di una schedatura di massa a tutti gli effetti. Tu come guardi a tutta questa situazione?
1: Beh, in effetti, così, in Val di Susa la schedatura di massa era già avvenuta, perché ci sono state migliaia di denunce nel corso di tutti questi anni, quindi quando si è denunciato si è anche schedato, oppure si è schedato anche prima, eccetera. Adesso può darsi che provino a estenderla, non forse anche a livello internazionale, hanno delle collaborazioni, ma non gli faccio, perché credo che anche i rapporti con le magistrature, per esempio qualche anno fa ci avevano fermati mentre andavamo a una manifestazione in Francia, e alcuni di noi, 20 o 30, hanno fatto ricorso contro questo fermo, perché in effetti noi stavamo dando una manifestazione, e poi è arrivata, che è stata bella riceverla anche la sentenza, c'è stata una sentenza in cui diceva: in nome del popolo francese, il tribunale di, mi pare fosse Grenoble, ma il tribunale di Grenoble condanna lo Stato francese a risarcirti perché ti hanno impedito di andare a una manifestazione che era autorizzata, quindi cosa che in Italia non è mai successa, per cui non so, forse la magistratura francese è anche un po' diversa, e quindi schedature di massa a livello internazionale mi sa che sono, magari lo fanno a livello di polizia, però sicuramente un tentativo di aumentare il livello di controllo e di repressione sembra abbastanza evidente. Come al solito non affrontano il vero problema, che dice: ha senso fare sto tunnel del cavolo? Almeno in Val Susa si risolverebbe così, altrimenti la tensione continua a esserci. Se pensavano, magari ci davano già per semisepolti, invece adesso ci sono anche un sacco di giovani che si sono mossi.
2: E credi quindi che anche questi due arresti e questa conferma di custodia cautelare sia inserita in questo quadro intimidatorio in qualche modo?
1: Io penso di sì. Non ho gli elementi, come dire, giuridici, per cui poi bisogna vedere di cosa gli accusano, non so. Però è stata, cioè, è vero, così il fermo differito, però è preoccupante. Quest'anno per il festival non hanno usato strumenti che avevano usato anche altre volte, tipo il fermo preventivo, no? tipo specie di DASPO, queste cose qua. Gli anni scorsi ne avevano fatti alcuni. Quest'anno non l'hanno fatto, adesso fanno quello differito, magari sperimentano anche le nuove leggi che stanno facendo. Probabilmente stanno sperimentando anche cosa può funzionare meglio, e probabilmente dovranno anche correggere il tiro, perché probabilmente non si aspettavano una manifestazione così grande, e quindi quello è anche un errore di analisi che fanno loro, ma ne hanno sempre fatti, quindi continueranno a farli, perché hanno comunque un'ottica nell'affrontare i problemi che è ancora quella degli anni di piombo, quindi loro li senti quando parlano i giornali, che sono i portavoci, vedono sempre il blocco armato, il blocco nero, cioè, è come se fossero squadre di BR o cose del genere, no? E non ha capito che il mondo del dissenso è completamente diverso da quello di 40 o ormai anche 50 anni fa. C'è un dissenso diffuso e non sono pochi individui organizzati in squadre, e quindi non riescono a, non capendo il problema, non riescono neanche a affrontarlo, se non in modo così, se vuoi, non organico e non organizzato, perché neanche la prevenzione riescono a organizzare bene, se non facendo repressione diffusa.
2: Assolutamente, infatti cercano sempre reati associativi quando di fatto quello non c'è.
1: Sì, per adesso il reato associativo è stato fermato, poi per esempio qua in Val Sutra con i militanti di Estata Suna è ripreso il processo e c'è sempre l'accusa di appunto un reato associativo, che è quello di associazione delinquere. Però la prima volta è caduto, non so che se col clima di adesso in appello. Speriamo che sia identica la sentenza, però.
2: Ringraziamo Guido Fissore, storico militante Notav, per essere stato con noi. Grazie mille, Guido.
1: Grazie a voi. Buona giornata. Ciao.

0: Non si ferma la mobilitazione in Valle di Susa, nonostante la repressione, i DASPO, le identificazioni di massa e anche l'arresto di due attivisti che avevano partecipato al festival di lotta Nottav. Si tratta di due giovani tedeschi di 20 anni, per cui la procura di Torino ha disposto la permanenza in carcere. La mobilitazione non si ferma, già da domani, dal 30 di luglio al 2 agosto, nei terreni espropriati dalla piana di Susa torneranno le tende. Quattro giorni di lotta e autogestione, scambi, discussioni collettive. Tutte le info di questo campeggio, il campeggio della piana, le trovate sul portale franalapiana.org. Ne parliamo fra qualche istante con un compagno che è uno degli organizzatori. Si tratta sostanzialmente di un campeggio itinerante lungo i terreni liberati della piana di Susa, quindi sostanzialmente dal presidio di Tra Due Rivi fino a quello di San Giuliano. Ma sentiamo cosa ci ha raccontato questo compagno, come detto, uno degli organizzatori di questa iniziativa.
1: Sì, ciao a tutte e tutti, ciao a chi ci ascolta, grazie Radio Onda d'Urto per questo momento. E, appunto, diciamo, come iniziativa di lotta nei terreni espropriati di Susa, un po' l'idea di questo campeggio, se ne sta parlando da un po' di settimane, un campeggio che appunto sarà da domani, dal 30 luglio fino al 2 agosto. E c'è un link, un sito, diciamo, dove è possibile vedere nei dettagli un po' tutto il programma. Saranno giornate piene, sarà un campeggio, diciamo, autogestito, auto-organizzato, in cui chiunque dovrà essere partecipe di un buon campeggio. E diciamo, questa è un po' la prima linea, la prima tensione che secondo me è importante un po' restituire nell'ottica di, appunto, di questo campeggio di lotta. Saranno delle giornate con dei workshop, dibattiti, ci saranno delle chiacchiere su diversi temi, in particolare, insomma, un po' i principali sono sulla guerra e sull'autonomia energetica. Saranno delle giornate, appunto, molto piene, e su questo rimando al sito Frana La Piana, che è un po', diciamo, il titolo del campeggio. E questa è un po', diciamo, la presentazione a grandi linee di quello che avverrà nelle prossime giornate. Se, diciamo, vogliamo un po' prenderci un momento, in particolare nella giornata di oggi, per da un lato sì rilanciare quello che avverrà nei prossimi giorni, nello stesso tempo per rilanciare anche delle righe che sono uscite dal presidio di San Giuliano, diciamo, che si sta un po' occupando di mettere a disposizione tempo e energie per tirare su questo campeggio. L'idea fondamentalmente, che è stata riassunta in queste righe, era di fare un po' un appello alla solidarietà, a tenere alta l'attenzione, come immagino tutti insomma sappiamo. Veniamo da una settimana qua in Val di Susa in cui insomma sono successe tante cose. C'è stata un'importante giornata di lotta sabato 25 luglio, ovviamente, come ogni grande giornata di lotta in cui viene messo in discussione il monopolio della violenza dello Stato, in cui vengono messe in discussione le opere di devastazione delle aziende di turno, in cui insomma una grande giornata di lotta e di rabbia. Ecco, ogni volta che accade questo, come vediamo, si apre una finestra di tempo che dà il via alla politica da un lato, all'opinionismo dall'altro, al giornalismo più becero ancora di più, di tirare sugli scudi in difesa del TAV, in difesa della polizia, in difesa degli operai, insomma a difesa un po' della devastazione. In questo momento qua, quindi in un momento in cui si sta parlando tanto e soprattutto male di ciò che accade in Val di Susa, insomma non solo da una settimana ma da 30 anni, ecco, pensavamo fosse importante far uscire delle righe che dessero un po' l'inizio a questa settimana di lotta, delle righe che appunto un po' individuassero questo momento anche come un momento molto particolare. Il titolo di questo piccolo comunicato è "Per tenere il punto", perché pensiamo che in un momento come questo, senza farsi prendere troppo dal panico morale un po' che, ecco, viene seminato dalla politica e dal giornalismo, senza farsi prendere troppo dalla paura che spesso insomma consegue a delle grosse giornate di lotta, ma nello stesso tempo non pensando che ovviamente questo che quello che è successo sabato non vale niente, ecco, pensiamo sia importante che ci sia una solidarietà, ci sia un tenere alta l'attenzione su quello che accadrà i prossimi giorni. Sappiamo insomma lo Stato, e in particolare come si manifesta qua in Val di Susa, con la sua vigliaccheria di fondo, insomma, con una necessità impellente di ovviamente far pagare il prezzo anche in maniera totalmente arbitraria a qualcuna pur di far pagare, ecco, insomma, delle giornate di rivolta, di lotta, insomma, quello che abbiamo visto sabato. Saranno sicuramente delle giornate molto importanti, per questo, insomma, l'idea di queste righe era che fosse esplicito un po' un invito da un lato a venire direttamente per chi può, nello stesso tempo per chi non può venire a tenere, insomma, orecchie aperte e a venire proprio appunto da domani mattina, giovedì 30 dalle 10 per supportare un po' il montaggio del campeggio. Il campeggio sarà principalmente nel cantiere di Tra Due Rivi, cioè nel presidio di Tra Due Rivi, insomma, vicino al cantiere, e poi si sposterà insomma, nei vari posti dei terreni espropriati della Val di Susa, della Piana di Susa. Quindi queste sono un po' le righe che si stanno provando a far circolare, insomma, per dire che, insomma, nulla è semplice, ma neanche impossibile, serve solo, diciamo, un buon livello di organizzazione, di lotta e di solidarietà. Queste righe si un po', ecco, accompagnano con il pensiero rivolto a due compagni tedeschi, attualmente, insomma, non mi sono arrivate altre notizie, però attualmente dovrebbero essere ancora nel carcere delle Vallette, fermati dopo la manifestazione di sabato, e insomma, bisogna tenere alta l'attenzione e un po', ecco, continuare a tenere il punto. Questa era un po' l'idea di queste due righe. Quindi, per chi può, ci si vede in questi giorni nel campeggio della Piana di Susa, in particolare al presidio di Tra Due Rivi. Ci sarà sicuramente modo, ecco, di risentirci un po' per raccontare come è andata e fare anche una piccola restituzione.
0: Certo, ecco, ti dico che il giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura, mentre quindi i due giovani compagni tedeschi, entrambi di 20 anni, restano in carcere.
1: Ok. Sicuramente, insomma, ci sarà modo anche di parlare di questo. Comunque, appunto, come immagino sappiamo un po' tutte e tutti, è ovviamente una settimana particolare qua in Val di Susa. Da un lato è uno scenario un po' eccezionale, dall'altro lato è una roba estremamente chiara che accade qui da 30 anni, a ogni giornata di lotta ne consegue. Questo scenario, l'importante è un po', secondo noi, farsi forza e coraggio delle scelte collettive e sicuramente non lasciare nessuno e nessuna sola nelle mani dello Stato. Quindi il pensiero è sicuramente rivolto a questi due compagni, vedremo se si organizzerà qualcosa nei prossimi giorni per dare solidarietà. Intanto, ecco, questa chiamata di questo campeggio pensiamo sia una roba che riguarda tutte e tutti, soprattutto le migliaia di persone che hanno partecipato al corteo sabato scorso, e insomma, qua si guarda già avanti, ecco, con ovviamente la felicità di una bella giornata di lotta. Ora il punto è guardare avanti.
0: Chiarissimo. Grazie, buona giornata di lotta, allora buon campeggio.
1: Grazie, radio, e ci sentiamo presto.
0: Frana La Piana, appunto, noblog.org, questo quindi il portale. Andare a vedere quello che è il programma del campeggio che inizia domani in Val di Susa, il cosiddetto campeggio della Piana, dal 30 di luglio appunto fino al 2 di agosto.

0: Allora, sono le 18:22, abbiamo ancora un servizio da proporvi prima della puntata della redazione locale della Val Trompia. Andiamo a Vicenza per parlare di questa iniziativa di azionariato popolare per acquistare un capannone per farne sostanzialmente un centro sociale, il centro sociale Iuna, che prende il nome dalla partigiana vicentina Luisa Urbani. Vicenza, abbiamo raggiunto Eleonora dello spazio sociale Iuna per presentarci questa cosa.
1: Sì, ciao, intanto grazie anche a voi per averci ospitati. E allora, noi abbiamo scelto di comprare questo nuovo centro sociale perché veniamo comunque da un'esperienza di occupazioni, eccetera. E veniamo dal bocciodromo, che prima era un centro sociale, poi è diventato un presidio NOTAV, perché doveva essere l'ultima barricata prima dell'arrivo effettivo dei lavori, e quindi da centro sociale l'abbiamo trasformato in presidio NOTAV, e come bocciodromo abbiamo deciso di occupare una vecchia scuola a Vicenza. I nostri spazi di libertà sono sempre stati comunque precari e diciamo ricattabili, quindi noi per questo abbiamo deciso che per il nostro centro sociale serviva una soluzione stabile e comunque al di fuori di ogni tipo di ricatto, e quindi per questo abbiamo deciso di comprare il nuovo centro sociale, che comunque ora è uno spazio con solo 4 mura, è tutto da costruire, e quindi pensiamo che questo spazio sia un modo per aprirlo alla cittadinanza. Abbiamo deciso di comprarlo attraverso un azionariato popolare, cioè chiedendo donazioni e prestiti, nel senso che vogliamo andare fuori dalle logiche finanziarie delle banche, e quindi come lo costruiremo dal basso a livello pratico, lo costruiremo dal basso anche a livello finanziario.
0: Certo, ecco, Iuna è un nome che è ispirato anche a una partigiana vicentina che è Luisa Urbani.
1: Esatto, Iuna era una partigiana vicentina che portava le stoffe al circondario e poi è stata incarcerata anche lei, e dopo 100 giorni ha deciso di scappare, da lì è diventata partigiana e dopo un po' ha fondato la sua brigata. Sì, ho solo da aggiungere che questo non è un, cioè aver comprato il posto non è un passo indietro, ma anzi è un modo per assicurarci il fatto che possiamo continuare a portare conflitto in città, e lo possiamo fare in modo sicuro, perché comunque nessuno ci può più togliere il nostro centro sociale, quindi per questo abbiamo deciso di comprarlo.
0: Grazie Eleonora, in bocca al lupo quindi per questa vostra nuova esperienza, risentirci, una buona giornata.
1: Grazie.
0: .26, brano musicale, poi la redazione locale della Val Trompia. Lui è Eric Sardinas, sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 15 di agosto.

0: della Via del Ferro. Trasmissione mensile di Radio Onda d'Urto dalla Valtrompia. Benvenuti alla prima puntata mensile dedicata alla Valtrompia. Ogni secondo mercoledì del mese, all'interno dello spazio dedicato alle redazioni locali, parleremo di che cosa accade nella Valle Bresciana, partendo dalle notizie di cronaca, eventi ed appuntamenti. La prima puntata la vogliamo dedicare alla storia delle lotte operaie della Valtrompia. La Valle Prealpina è infatti considerata una delle valli più industrializzate d'Italia, specialmente per la presenza di un forte tessuto produttivo manifatturiero legato alla lavorazione dei metalli, come armi, posate e pentolame. Confermando la sua vocazione industriale storica, ereditata dall'abbondanza di acqua per il funzionamento delle miniere prima e delle fabbriche poi, e per la sua ricca presenza mineraria e siderurgica che ne ha contribuito a crearle l'appellativo Via del Ferro. Ma a una terra a forte impronta industriale corrisponde molto spesso un'intensa lotta operaia. E così è stato anche per la Valtrompia. Ne parliamo partendo dal minuzioso lavoro contenuto nel libro di recente pubblicazione dal titolo Una lezione di umanità e democrazia, la FIOM di Brescia negli anni 70, con uno dei due autori, Osvaldo Squassina, già operaio saldatore ed ex segretario della FIOM di Brescia. In questa puntata, insieme a lui, si alterneranno le voci di operai e operaie che hanno testimoniato la loro decennale storia di lotta valtriumplina in occasione della presentazione del libro presso le ex trafilerie di nave nel novembre 2025. Partiamo dal libro. Come nasce l'idea e come si struttura?
1: Io e Renzo stiamo collaborando gratuitamente con la FIOM di Brescia alla realizzazione degli ultimi 50 anni più importanti, diciamo, della storia sindacale dei lavoratori metalmeccanici, sia italiani che quelli bresciani. E praticamente il primo volume, siamo partiti non a caso dai reparti confino dell'UM di Brescia per concludere il primo volume con l'autunno caldo del 1969. E quindi un periodo abbastanza importante, sapendo che è un periodo in cui il sindacato conduce una battaglia molto importante in quegli anni, soprattutto nel biennio del 68 e 69, che è il biennio che fa poi partire tutte le iniziative sindacali, quelle più importanti, a partire dal gennaio del 1970 con la nascita dei consigli di fabbrica e il sindacato unitario dei metalmeccanici. Il secondo volume invece riguarda un periodo secondo me tra i più interessanti e più importanti, segnato da grandi conquiste ma anche da sconfitte che hanno lasciato il segno anche nel periodo attuale. E mi riferisco al fatto che il secondo volume affronta dal 1970 fino alla conclusione, praticamente dopo la vicenda della sculpita della FIA del 1980, dopo la vicenda della scala mobile dell'84, della perdita del referendum dell'85 e la fine del sindacato unitario del 1900, la fine della FLM. Difatti, dopo il 1986, le singole organizzazioni sindacali della FIM, della FIOM e della UIM pongono fine all'esperienza unitaria dei metalmeccanici e ciascuna organizzazione sindacale ritorna alle proprie confederazioni sindacali, alla CGL, alla CGL, UIL, qui finisce un periodo straordinario dell'esperienza unitaria e l'inizio poi di una serie di sconfitte sindacali che hanno segnato anche i tempi nostri. Quindi i due volumi rientrano in questi due grandi periodi storici e a gennaio del prossimo anno inizieremo il terzo periodo, che inizierà non a caso a partire dalla modifica, diciamo, della contrattazione collettiva dal 1992 fino, diciamo, ai fatti di Genova. E con questo terzo volume, che iniziamo a lavorare attraverso la consultazione della documentazione storica presso l'archivio della CGL, ovviamente finiremo con i fatti di Genova, perché chiudono definitivamente l'esperienza politica e sindacale del Novecento nel nostro paese. Queste sono la struttura, diciamo, del lavoro che abbiamo costruito e che ci prepariamo a portare avanti a partire dal gennaio prossimo.
0: Ecco, siamo al secondo volume, che parla delle lotte operaie, con ovviamente uno sguardo dal punto di vista della FIOM di Brescia negli anni 70. Questo volume è diviso in quattro parti, giusto?
1: Sì, quattro parti. La prima parte è un periodo, cioè racconta il periodo generale, i fatti politici e sindacali sia a livello nazionale che a livello locale, nel senso che sulla prima parte qui affrontiamo tutto il tema del rinnovo del consiglio di fabbrica, c'è tutta la vicenda della strage di Piazza della Loggia, non tanto per ripercorrere i 50 anni di questa vicenda, ma soprattutto cercare di ricostruire il perché si arriva allo sciopero generale del 28 maggio del 74, cosa avviene realmente durante i funerali del 1974 e soprattutto cosa cambia a Brescia nell'esperienza unitaria dopo la strage di Piazza della Loggia. C'è tutto il periodo che ricostruiamo del sequestro di Moro, perché su quella vicenda si è raccontata a nostro parere una verità di comodo, perché non, alla data attuale non si sa ancora chi realmente ha voluto la morte di Aldo Moro. Arriviamo alla vicenda di Guido Rossa del 79 e poi c'è tutta l'esperienza, diciamo, nella prima parte che riguarda tutta una serie, diciamo, di vertenze a livello nazionale, che riguarda ad esempio la vicenda di Reggio Calabria, la manifestazione dei metalmeccanici contro il boia chi molla dei fascisti di Reggio Calabria. C'è tutta la vicenda, ad esempio, dei contratti nazionali di lavoro nella prima parte, che riguarda il diritto allo studio, l'inquadramento professionale, le 39 ore in siderurgia. Quindi c'è tutto un percorso nazionale. C'è una seconda parte che ricostruiamo, che riguarda l'UMP, perché quello che avviene all'UMP è un fatto che va conosciuto realmente, la storia sindacale dei lavoratori di questa importante fabbrica cittadina. C'è poi la vicenda della crisi della siderurgia, e che riguarda Nave, che riguarda tutte le fabbriche siderurgiche della provincia di Brescia, e ci sono poi le zone a partire dalla Valle Tronchia con le lotte operaie.
0: Il libro inizia con la grande esperienza operaia bresciana degli anni 70, dai consigli di fabbrica al sindacato unitario dei metalmeccanici. Che anni erano per la Valtrompia e che fabbriche c'erano e soprattutto che cosa bolliva nel tessuto produttivo valtriumplino?
1: Sono anni molto importanti, perché intanto c'è la contrattazione degli anni 70 che registra un cambio di passo enorme, nel senso che si esce dalla logica contrattazione legata esclusivamente al cottimo, perché si affronta ad esempio i temi che riguardano l'organizzazione del lavoro. C'è ad esempio la vertenza della Beretta sul decentramento produttivo, che è una rivendicazione che viene fatta in tutte le fabbriche della meccanica, dove c'era la lavorazione dell'operaio specializzato, dove c'era la lavorazione delle macchine utensili, del settore armiero, del settore di tanti settori produttivi ad alto contenuto tecnologico. E quindi che cosa avviene? Avviene praticamente che mentre da un lato aumentano le conquiste del lavoro nelle fabbriche, sia per effetto dei contratti nazionali, sia per effetto dei contratti aziendali, le imprese mettono in moto un nuovo meccanismo di organizzazione del lavoro tesa a ridurre ulteriormente i costi della produzione. E quindi ricorrono al lavoro decentrato fuori della fabbrica, portando all'esterno molte lavorazioni che erano proprie dell'organizzazione interna della fabbrica. In questo modo ovviamente pensano che attraverso il lavoro decentrato di ridurre i costi del lavoro, perché il sindacato, essendo piccole aziendine, il sindacato lì non è in grado di intervenire. A questo punto la FLM di Brescia, di fronte a questi profondi cambiamenti tesi a avere mano libera nella gestione dei rapporti di lavoro fuori della fabbrica, imposta delle vertenze aziendali dove si chiede da una parte di conoscere dove viene portato il lavoro, di sapere quali sono le condizioni economiche di quel lavoro portato all'esterno e soprattutto l'elenco delle fabbriche, in modo tale che il sindacato possa intervenire nelle rivendicazioni non solo per tutelare i lavoratori dentro la grande fabbrica, ma anche per poter realizzare, diciamo così, una contrattazione aziendale che coinvolga il decentramento produttivo. Ovviamente questa rivendicazione nuova che il sindacato pone, dal sindacato unitario della FLM di Brescia, ovviamente registra una forte reazione di contrarietà da parte di tutte le aziende. Cito ad esempio la vicenda Aurizio di Rodengo Saiano, dove ci sono 40 giorni di sciopero oltranza, ci sono tantissimi scontri nelle fabbriche della meccanica di precisione, in modo particolare in Valle Tronchia, la Beretta, che allora era una fabbrica delle stesse dimensioni di oggi, di circa 900 persone, 950 persone, si apre una vertenza aziendale alla Beretta che dura più di 12 mesi con oltre 280 ore di sciopero, e alla fine si vince questa grande battaglia dove l'azienda è costretta, oltre diciamo così ad altri temi importanti sull'ambiente, sul scenario e sull'organizzazione del lavoro, pone anche il problema del controllo sul decentramento produttivo, nel senso che le aziende devono discutere preventivamente con i consigli di fabbrica, con le organizzazioni sindacali della FLM, diciamo così, tutta la gestione del lavoro decentrato. Questa fu una vertenza che viene raccontata nel libro, molto importante, che poi segnò una svolta in tutte le altre fabbriche metalmeccaniche di grande conquiste sul decentramento produttivo. La seconda vicenda molto importante che è raccontata dal libro sono le vicende che riguardano le vertenze di Nave per quanto riguarda la siderurgia. Sono due vertenze che coinvolge anche la Lucchini di Saretto. Sono due vertenze che dureranno uno scontro enorme, anche perché c'è da tenere presente che a Nave, mentre da una parte nel 70 nascono i consigli di fabbrica e diverse aziende riconoscono il consiglio di fabbrica come nuovo strumento sindacale con il quale discutere e dialogare, ci sono però anche aziende, in modo particolare in siderurgia, in modo particolare a Nave e alla Lucchini, dove praticamente non si riconosce la rappresentanza sindacale del consiglio di fabbrica. Nasce così la prima vertenza aziendale del 1975. Prima di questa vertenza si tenga presente di due fatti a Nave. Il primo fatto è che fin dal 1971 in poi non solo non viene riconosciuto il consiglio di fabbrica, ma addirittura a Nave alcune aziende importanti siderurgiche, per poter sostituire la manodopera, ricorrono all'assunzione, e il libro ne racconta la vicenda con la documentazione. Abbiamo scoperto che in quegli anni alcune importanti aziende siderurgiche di Nave e anche di Brescia, per poter contrastare la presenza del sindacato nelle loro fabbriche, ricorrono all'assunzione attraverso la CISNAL di Bari e il Movimento Sociale Italiano, quindi movimenti fascisti, che si preoccupano di assumere oltre 80 persone.

0: prezzo delle automobili, praticamente le persone che venivano dal sud a lavorare nelle fabbriche di nave li facevano vivere, ad esempio, nelle baracche.
1: Antonio lavorava alla Stefana Fratelli. Io ho chiesto a mio caro amico di portare l'esperienza di uno che è venuto da lontano a lavorare alla Stefana Fratelli in anni particolari. Campanella Pietro.
2: Allora, buonasera a tutti. Negli anni 70, esattamente al 12 agosto del 70, tramite conoscenze, tramite voci che giravano, mi avevano fatto la proposta di venire a lavorare qui al nord. Ho accettato volentieri, malgrado però i miei non volessero. Tanto è vero che devo dire grazie a mio cugino che è riuscito a convincere mio padre a firmare, a venire, perché negli anni 70 si diventava maggiorenne a 21 anni, io avevo 17 anni e qualche mese. La mia fortuna è stata cominciare in un ambiente molto grosso dove purtroppo girano delle voci che cadranno bene, noi di qua, noi che dobbiamo investire, però non faccio più nemmeno un fascio. Però io ero la mia età, il coccolino di tutti della mia squadra, mi volevano tutti bene, addirittura la domenica tanti litigando per invitarmi a casa loro a mangiare, che io mangiavo volentieri. Io faccio 41 anni la Stefana, ho conosciuto tanta gente, devo dire grazie a tutti, non sputo nel piatto dove mangio, dove sto mangiando, perché mi sono formato come persona, come uomo e come tutto. Grazie a tutti, grazie a tutti.
1: Io ho chiesto a Pietro di raccontare quella delle baracche della Stefana, che molti lavoratori meridionali che erano lì alle baracche. È stato uno dei primi.
2: Un'altra fortuna nostra, venire lontani così, sì, avevo un po', sul lavoro, però a 1000 chilometri, uno 17 anni, dove va a dormire, dove va a mangiare, dove mette la roba che c'è nella valigia, e allora c'erano le baracche, che per me sono state molto importanti. Eravamo 5 in una stanza, lì potevo dormire, avevo il mio armadio dove mettevo le mie robe, e lì avevamo anche la mensa. C'era, non so se l'avete conosciuto, come sappiamo che è quello Cerebrali, il vecchio Cerebrali, qualcuno l'ha conosciuto, che era quello che ogni 15 giorni ci cambiava le lenzuola. Nel mio piccolo è stata una bella esperienza di vita, e devo dire anche grazie a colui che ha fatto queste baracche per noi, che non eravamo distrattati, un posto per dormire, per mangiare, ce l'avevamo.
3: Quando sono arrivate loro, questi compagni, per 10 anni prima la lotta sindacale, la lotta sindacale era iniziata nel 63, io sono entrato nel 60 nella Stefana, ma con la usma in mezzo. Sono entrato nel 60, nel 63, quando abbiamo cominciato, sono andato a Roma assieme agli altri compagni per avere la busta paga. L'abbiamo la prima, la ce l'ho in tasca dal 64 febbraio.
1: Perché prima non c'era questo
3: paio? No, scherzo, andavi su con un bigliettino, c'è da chiedere le ore, prendevi i soldi e sei via. Quando veniva qualcuno, perché a mia casa che mi ha segnato tanto, è venuto Riccardo Dusi. E quando andiamo lì a fare le lotte, qualche garianto in chi sei che, questi che è il meno belli, del 67, del 70, con le scioperi che abbiamo fatto per portare un po'
4: la democrazia.
3: Tanto è vero che il cavaliere

0: che ne stata mia cavaliere, Quinto Stefano, e mia vita il giorno dopo il ritorno di Roma. Adesso trovo come chi, come i nostri diritti, i nostri doveri, o come io, i nostri tutti diritti. Ma ho visto anche adesso i soldi, e diversi, i soldi se da seguire neanche quando pure essere tutto al buio. Vabbè. Abbiamo cominciato, guardate che dal 68, le nostre qua, c'è stato 28, 29 morti in 4 giorni a Napoli per lo smog. Lì alla vigilia di Natale o un primo poco, non mi ricordo bene. Abbiamo fatto delle grandi sciopero per mettere i curatori. Cioè Nave è stato un paese sempre in battaglia, specialmente la Stefano. Devo fare 40 anni la Stefano, mai cambiato. Le cose mi hanno detto, vado a Bussegna che non sapete più del Stefano. Fare fra della Pavella, ne hanno una Pavella, ormai che è stecche, però posso cercare di avere rapporti anche con perché dire i rapporti che non erano malvagi con Quinto o anche con la Maria, lei che era lui e i soci, non per lui e mia mamma. E questa era la battaglia che dobbiamo fare tutto qui. Comunque ci siamo riusciti perché anche quando abbiamo avuto il 74 la messa, no, una settimana fuori a fare col gazebo, a fare la battaglia, abbiamo vinto, non è che si è perché a me, quando la prima volta è stata la commissione interna, c'era mia del consiglio di fabbrica, il paio di dicembre, 93 voti in 10 a fare, per la fiume. Vabbè, quando ti ricordi, perché questo meme è te proprio del memorio, che abbiamo siglato l'accordo, 90.000 lire, che abbiamo preso la settimana che siamo stati a casa più l'accordo della messa. Il giorno dopo, il lunedì, il martedì, all'assemblea ho detto che non ero d'accordo perché il lunedì è arrivato 150 certificati di mutuo. Tu dici che io ho paura del perdere del palù. Però quando si è dato l'accordo, il 90.000 li ha ciapati. I soldi. Lo sai che mi ha chiamato Passarini? Ti ricordi Passarini? E mi ha detto che non volevo ci aveva seguito perché c'è che chi non lo faceva. E abbiamo fatto delle battaglie. Bravo, di Corrine, allora è Corrine.
1: Vicenda di far vivere i meridionali nelle baracche, nelle fabbriche di Nave, darà origine nel 75 a una vertenza enorme dove si chiede primo il riconoscimento del consiglio di fabbrica che non erano ancora stati riconosciuti. Quindi c'è questa rivendicazione, consiglio di fabbrica, l'abolizione del turno domenicale dalle 14 alle 22 per un fatto di riposo collettivo, perché prima le acciaierie lavoravano 7 giorni alla settimana per 3 turni al giorno, quindi c'è una richiesta di spegnere gli impianti per avere diritto al riposo pomeridiano della domenica, c'è la richiesta ad esempio delle mense, ci sono investimenti al sud e c'è anche la costruzione di 100 alloggi proprio per evitare che i meridionali vivessero nelle baracche in quegli anni. Dopo un anno, uno scontro enorme, si firma il primo contratto di lavoro nelle fabbriche alla Stefano Fratelli, viene firmato in prefettura dove l'azienda riconosce tutti quei diritti che io prima cercavo di elencare in estrema sintesi. Stessa vertenza viene fatta all'Ufficio di Saretto. Lì è una vicenda clamorosa, enorme, addirittura dura più di un anno. Ogni volta che c'è lo sciopero nella fabbrica siderurgica di Lucchini a Saretto, ogni ora di sciopero che i lavoratori fanno, l'azienda risponde con 5 giorni di serrata della fabbrica. Alla fine, dopo tantissime ore di sciopero, dopo tante sentenze anche di condanna per attività antisindacale della Lucchini, praticamente anche la Lucchini si firmerà un accordo dove Lucchini riconosce oltre ai turni da eliminare il turno domenicale come a nave, si riconosce praticamente il consiglio di fabbrica, la mensa di zona, insomma si conquista per la prima volta un importante accordo sindacale che segnerà anche gli anni successivi. La seconda vertenza sempre a nave del 77, lì anche lì c'è tutto uno scontro per gli organici di squadra, per i riposi, nel senso che anche lì le aziende praticamente respingono le richieste salariali per tenere presente un particolare su nave. Mentre la vertenza del 75 c'è questo grande movimento di lotta, c'è una solidarietà enorme tra la popolazione e gli operai siderurgici, cosa che non si era mai verificata negli anni precedenti. Nella vertenza del 75 c'è uno spostamento non solo di conquiste dei diritti sindacali nelle fabbriche a nave, ma avviene un fatto inedito. A settembre del 1975 ci sono le elezioni amministrative al comune di Nave, ebbene per la prima volta i partiti della sinistra stravincono le elezioni, eleggono come sindaco Nicoletto Boretti e praticamente le lotte sindacali fanno capire agli elettori che prima eleggevano anche i dirigenti delle aziende, sedevano il consiglio comunale per la democrazia cristiana. A settembre del 75 c'è uno spostamento di rapporti di forza non solo nelle fabbriche, ma gli operai siderurgici capiscono che avevano bisogno anche di scambiare una rappresentanza politica in comune, e da lì praticamente Nave è sempre stato governato democraticamente dalle forze della sinistra. Nel 77 si ripete un'altra vertenza molto importante per tutte le fabbriche siderurgiche e anche ad esempio alla Lucchini di Saretto, che si concludono dopo sempre 200 e passa ore di sciopero, e si conclude con un grande risultato e con una festa che viene fatta addirittura nella principale fabbrica di Nave, che era Spanafratelli. Siccome era prevista una fiaccolata mentre era in corso la trattativa, durante quella la trattativa praticamente viene fatto l'accordo, e a questo punto la manifestazione in programma si trasforma come una festa all'interno della mensa della Spanafratelli con la partecipazione della popolazione.
2: Gli anni 70 in Valtrompia, come nel resto del tessuto produttivo bresciano italiano, furono un periodo di forte tensione sociale e industriale, caratterizzato dalle lotte operaie per migliori condizioni di lavoro e salari nelle storiche fabbriche, quelle di armi, di ottica, di meccanica e siderurgia, con scioperi e occupazioni che segnarono profondamente il tessuto sociale, specialmente in comuni come Nave, Sarezzo, Gardone, Lumezzane, ma anche molti altri, in un contesto di crisi economica e ristrutturazione che preparò il terreno per la deindustrializzazione successiva, soprattutto la crisi del settore siderurgico in Europa, che a cascata influenzò anche il destino produttivo della Valtrompia nei primi anni Ottanta. Parliamo di questo, tra l'altro, mentre in queste settimane stiamo assistendo a una forte mobilitazione operaia all'interno del comparto siderurgico dell'ex Ilva.
1: Sì, questa vicenda della siderurgia davvero è interessante, perché è utile analizzarla per quello che è avvenuto realmente nel nostro paese. Noi eravamo di fronte nel 1980 a una crisi a livello europeo della siderurgia. C'era la comunità europea attraverso la CECA, che era la Commissione Economica del Carbone e dell'Acciaio, che praticamente vara una serie di provvedimenti per ridurre le capacità produttive. Praticamente viene stanziato una quantità enorme di denaro da parte della comunità europea, e poi tutti i governi dei singoli paesi, dei singoli stati faranno i vari provvedimenti legislativi, dove praticamente la Commissione europea e anche il governo italiano, come quello francese, come quello tedesco, stanziano delle risorse economiche che premiano gli imprenditori che chiudono gli impianti per ridurre le capacità produttive. Tenete presente che Brescia beneficerà, perché pubblichiamo i dati nel libro, beneficerà degli aiuti dello Stato e della comunità europea per oltre 300 miliardi di vecchie lire alle imprese siderurgiche che riducono la capacità produttiva. Brescia in quel periodo del 1980 occupa circa 15.000 lavoratori siderurgici, parliamo di lavoratori del settore primario della siderurgia, cioè acciaio e laminazione. Non c'entrano negli aiuti economici, per capirsi, le attività commerciali, le trasformazioni del prodotto e così via. Parliamo solo di attività primaria della siderurgica. Vengono dati alle imprese siderurgiche di Brescia più di 300 miliardi per chiudere gli impianti e quindi cessare l'attività. Cosa avviene? A luglio del 1981 praticamente i primi segnali li abbiamo soprattutto a Nave. Dalla sera alla mattina praticamente tre grandi imprese siderurgiche, una è la Stefano Antonio, l'altra è la Busseni di Nave, l'altra è la Fenotti e Comini di Nave, decidono di interrompere l'attività produttiva, collocano tutti i lavoratori dipendenti in cassa integrazione senza salario perché aprono le procedure previste dalla legge, che è quella dello smantellamento degli impianti con il licenziamento dei lavoratori. Si apre così una fase di scontro a Nave, gli altri imprenditori stanno a guardare per vedere cosa avviene, ovviamente sono tutti interessati, parlo delle aziende siderurgiche, di vedere cosa succede in queste tre fabbriche che diventano l'esempio, diciamo, principale per gestire la crisi della siderurgia attraverso lo smantellamento degli impianti. Ovviamente il sindacato si mette di traverso con tutti i lavoratori, vengono presidiate contemporaneamente sia la Busseni, sia la Stefano Antonio, sia la Fenotti e Comini di Nave, queste tre aziende vengono presidiate a partire dal mese di luglio, la Fenotti e Comini invece a partire da fine di agosto, perché a rientro delle ferie i lavoratori si trovano alla sorpresa che la fabbrica è stata fermata. A novembre la Comini per prima azienda apre la procedura di licenziamento per 40 lavoratori. Dal presidio di fabbrica si trasforma in occupazione di fabbrica che andrà avanti fino, diciamo, alla primavera del 1982 e praticamente c'è una forte reazione da parte dei lavoratori, bloccano le tre fabbriche, occupano la Fenotti e Comini, si apre una grande battaglia anche di solidarietà. Gli artisti bresciani mettono in campo una mostra presso l'ABI, dove mettono a disposizione le loro opere per raccogliere fondi, per raccogliere fondi economici per sostenere la lotta dei lavoratori della Fenotti e Comini. La FLN, insieme ai consigli di fabbrica della siderurgia, promuove una sottoscrizione straordinaria dove riusciamo a distribuire addirittura tre forme di acconti economici a tutti i lavoratori che sosterranno questa lotta della Fenotti e Comini. Alla fine finisce l'avvertenza di queste tre fabbriche, dove c'è ricorso alla cassa integrazione straordinaria, ci sono delle forme di pagamento della cassa, anche perché nel frattempo a livello italiano viene stabilita che a fronte della crisi della siderurgia viene varato il provvedimento di cassa integrazione straordinaria per facilitare, diciamo così, la ristrutturazione delle fabbriche, e viene poi gestito anche attraverso la forma del prepensionamento. Queste due forme di aiuti sociali praticamente per i lavoratori impediscono i licenziamenti collettivi nelle fabbriche e si avvia così una gestione, diciamo così, più morbida della crisi della siderurgia, che evita i licenziamenti collettivi, si ricorre alle forme di prepensionamento, alla cassa integrazione straordinaria e alla mobilità tra un'azienda e l'altra. Si gestisce così un processo di crisi che, se non c'era le lotte dei lavoratori, sarebbe stato un dramma sociale clamoroso. E oggi c'è da dire, per concludere questo ragionamento, perché è davvero molto interessante quello che viene descritto nel libro attraverso il nome delle aziende, i contributi che hanno ricevuto, le produzioni che facevano, per dire che cosa? Che dal 1980, prima della crisi dell'81, c'erano 15.000 lavoratori dipendenti, operavano circa 74-75 imprese siderurgiche in provincia di Brescia, producevano circa una capacità teorica degli impianti di 10 milioni di tonnellate, la produzione effettiva era di 7 milioni di tonnellate di acciaio. Oggi, che operano meno di 10 aziende, occupano 3.000 dipendenti e non 15.000 e producono la stessa produzione che si produceva negli anni 80. Quindi circa 10 società producono l'equivalente prodotto con prodotti di maggiore qualità però producono con 3.000 dipendenti meno di 10 aziende, producono la stessa quantità che si produceva negli anni 80 con 75 imprese. Questo dimostra ovviamente cosa è cambiato durante questo periodo dal punto di vista della produzione, degli impianti e della tecnologia.
2: Chiarissimo. Noi siamo in conclusione di questa trasmissione e volevo lasciarti lo spazio in caso volessi aggiungere qualcosa.
1: Volevo aggiungere che gli anni 70 l'esperienza unitaria della Telem, secondo me, è stata l'esperienza più bella che c'è stata nel movimento sindacale del Novecento. E se abbiamo perso, perché abbiamo perso, perché dopo la vicenda della FIA, dopo la vicenda della scala mobile e l'eliminazione del sindacato, questa esperienza è finita negativamente con un ritorno delle singole organizzazioni sindacali. Io credo che l'esperienza sindacale della FLM sia stata davvero una grande esperienza che ha, perché poi non c'era solo le lotte sindacali delle fabbriche. Vorrei ricordare che negli anni 70 sono stati anche gli anni di grandi conquiste sociali, di grandi conquiste dei diritti civili. Ci fu la vicenda della lotta delle riforme, le lotte per gli investimenti al sud, si è conquistata l'equo canone, che non c'era, nel senso che anche gli affitti delle case erano sottoposti a dei regolamenti di calmieramento. Fu conquistata la riforma sanitaria, fu respinto il tentativo di abrogare la legge sul divorzio, di abrogare la legge sul referendum sull'aborto. Cioè, nel senso che insieme alle lotte operaie ci sono state anche delle grandi conquiste civili nella società italiana. Certo, c'è anche da dire che va sottolineato, gli anni 70 sono stati anche gli anni dove la strategia della tensione è iniziata non a caso con la strage di Piazza Fontana a Milano nel mese di dicembre del 69, quando era in corso lo scontro dell'autunno caldo. La strategia della tensione ha coinvolto la nostra città con la strage di Piazza Loggia. Nel 1970 ci fu il tentativo di colpo di Stato Giulio Valerio Borghese. Cioè, voglio dire che le forze della reazione di fronte all'avanzata di conquiste operaie, all'avanzata dei diritti civili, hanno reagito con la strategia della tensione, cercando di creare quel clima di paura per frenare il processo democratico. Io credo che la storia degli anni 70 ovviamente meritino di essere discussi, anche perché da lì possiamo capire il perché oggi il movimento operaio e sindacale abbia subito un ridimensionamento enorme, non solo nei diritti ma anche nella sua rappresentanza.
3: Da questo incontro, visto che erano tutti, non solo perché erano tutti uomini a parlare, c'erano molti lavoratori che da nave non lavoravano tutti in siderurgia, tanti lavoravano all'Inter. Se noi chiediamo ai lavoratori, ai ragazzi di oggi, sulla triplina che fabbrica c'era in del gruppo, per essere lungo e giri di rotta, però c'era la metà là dove lavorava Luisa Bonometti, una testimonianza bellissima sul libro, e c'è la testimonianza di Anna Sorteni, che è qui presente, che noi chiediamo un intervento del leader.
4: Grazie, perché per me è veramente una botta di vita, perché non sembra, sono passati tantissimi anni, ma nella mia testa, nel mio cuore c'è solo quello che è stato in quegli anni di lotte di fabbrica. E l'Idra cos'è? L'Idra era una fabbrica con la S maiuscola. Perché dico questo? Perché faceva presse, ok, presso fusione stampate materie plastiche. Non era solo questa fabbrica, c'era l'Idra che era la capostipite, ma poi c'erano tutto il processo produttivo a partire dalla Italfon che poteva i parlamenti, Lorenzo Stampi che facevano gli stampi, la Bellometti, e alla fine l'Idra cosa aveva fatto anche? Aveva tirato dentro in fabbrica quei compagni meravigliosi della OMAC, non so se l'avete sentita nominare in quegli anni, avevano lottato all'infinito con bambini piccoli. Avevano occupato la fabbrica e Indra, noi, poi avevamo tirati dentro in fabbrica e sono stati anche quelli che hanno mandato avanti insieme a noi le lotte più dure dell'Indra in quegli anni. Per cui ho voluto ricordare Sergio Cominoli, Quarantini, Villa, tutte queste persone qua che ci hanno insegnato anche come fare a fare occupazione. Allora, cos'era l'Indra? Era per me una scuola di vita, perché io sono entrata giovane, inesperta, avevo 21 anni, ma con tanta voglia di fare, di imparare, di dare il contributo in una società che non conoscevo, che si stava evolvendo e di cui non conoscevo quasi nulla. E la fabbrica era lì e se volevi ti spiegavo tutto. La fabbrica, capivi che gli orari di lavoro erano da modificare, l'ambiente di lavoro non era salutare e poi ti ha insegnato che non dovevi chinare la testa e dire sempre di sì se non eri d'accordo. Questa era la cosa più importante di tutte. Tu sei cresciuta con una fabbrica così, con questi insegnamenti e non li hai più dimenticati. La tua testa era sempre alta, la tua dignità c'era sempre. Allora, noi cosa c'era? Discutevamo e lottavamo per cosa? Mutua interna. Avevamo creato un fondo assistenziale all'interno dell'Indra. Avevamo lottato per la riduzione degli orari di lavoro e l'Indra c'era, gli aumenti salariali, i superamenti di Cottimo, i passaggi di livello discussi con i vari delegati di reparto. L'ambiente di lavoro, avevamo un reparto verniciatura dove a un certo punto mi uscivi schermato dalla vernice che ti veniva addosso. La mensa, avevamo una mensa meravigliosa. Perché dico questo? Perché andavamo tutti i giorni a controllare il cibo che veniva preparato all'interno della mensa. Controllavamo tutto. E mi ricordo che c'era stato un tentativo di violenza da parte del padrone della mensa nei confronti di una donna. Pensavano di poterlo fare. Tutta la fabbrica, il consiglio di fabbrica, l'ha denunciato. Abbiamo avuto ragione. L'abbiamo difesa. Difesa. E questo non è più avvenuto. Chiedevamo investimenti perché gli operai in fabbrica cosa lavoravano? Lavoravano su delle macchine obsolete, aleatrici, torni, con una perdita di olio. Quando venivano a casa i nostri operai erano piombati di olio, andavano avanti le nostre macchine dell'Indra con il fil di ferro legato, veramente una cosa incredibile. Ma quello che preoccupava di più il nostro padrone Pasotti cos'era? Era che tutte le macchine fossero infilate via in officina, dovevano essere tutte dritte. Non a caso questo personaggio qui, che aveva anche in fabbrica King Borromeo, ragazzi, King Borromeo, va bene? E fino a quando? Dopo la strage di Piazza Loggia i fascisti dalle nostre reparti sono andati via, l'Indra non ha più lavorato. Fascismo proprio era pesante all'interno dell'Indra. Era pesante, non era possibile che ci fosse Maifredi e Cimbo Romero che giravano nelle parti quella pistola. Non era possibile. E difatti hanno dovuto andarsene. Abbiamo lottato per la parità dell'uomo-donna. Abbiamo fatto le assemblee di fabbrica con sole donne. C'era un gruppo fortissimo delle donne Indra, ma che lavoravano insieme alle altre donne di Brescia, della FIOM, della FLM. Ci conoscevamo tutti. C'erano donne con i bambini piccolini sulla sedia alle 11 di sera a decidere cosa dovevano fare della loro vita. Queste erano le donne allora dell'Indra. Qui sembra strano, ma addirittura uno dice mandare in officina. Perché ridonnelo in officina? Io vi dico solo una cosa meravigliosa che io ho notato per una ragazzina, 21-22 anni. Andavo giù in officina e gli operai, cosa facevo? Era bellissimo. Chiudevano gli armadietti dove c'erano sulle fotografie delle donne nude per rispetto nei miei confronti. E era che facevo un piccolo sorrisino e andavo avanti. Andavo con la scuola, andavo a bere il caffè, non si poteva andare a bere il caffè, la donna in officina, mamma mia ragazzi, no, no. Abbiamo lottato per gli asili nido, per il divorzio, per l'aborto, per il servizio sanitario nazionale. 1978, ci siamo dimenticati tutti cos'era la cosa meravigliosa del servizio sanitario. È quasi sbandonato. Dobbiamo ricominciare, non perché siamo vecchi e abbiamo bisogno di dottori, ma perché è una questione di civiltà. Qui c'è tanta altra storia che voi potrete leggere nel libro, perché io non posso stare qui, altrimenti mi massano questi due. Va bene? Allora, sì, sintetizzo, è facile. Ad un certo punto abbiamo fatto occupazione della fabbrica. Io dico che abbiamo pagato carissimo tutto, io in prima persona, la mia famiglia, perché mio fratello che lavorava in fabbrica con me è morto per aver perso il posto di lavoro all'Indra, era molto fragile. Aveva sbienato l'ingegneria elettronica a Padova e per lui veramente perdere il posto di lavoro in fabbrica è stato un dramma. Ho voluto dirvelo. Io non ce l'ho fatto. Leggervi, recita così, le battaglie. In via Dublina, Idra, operai fuori dal cancello delle portinerie. Marito e moglie, serviva qualche cosa, erano cordiali, gentili verso di noi. Ogni giorno gli operai erano a sopportare, faccio fatica a leggere perché era un povero ragazzo, però sentite quello che diceva, nel sopportare quella noiosa aria fredda, delle volte brividi del freddo nella pelle, mentre tra voi la fatica cominciava a subentrare, la volontà e la forza delle persone. La parola nel superare gli inconvenienti per non complicare le cose. La costanza la sentivano in se stessi. Lo scopo di proseguire fino a quando le richieste venivano accettate e riassunti in fabbrica nei turni. Siamo stati presenti. Gianni faceva da mangiare. Il tavolo andava a fare le spese. Altri andavano a casa per pulire le pentole, perché eravamo in baracca fuori, ok? Sporche unti, e si è formata la fortezza negli attacchi da ogni parte. E la persona donna, più in particolare, per questo che l'ho conservata, la persona donna Contini, mio marito che lavorava in fabbrica anche lui, ospite in casa, io avevamo ospitato in casa, per gustare gli uccelli con il lombo come un uccello che scorre nelle acque limpide. Ciao Piero.
2: In questa puntata avete ascoltato l'intervista ad Osvaldo Squassina, già operaio saldatore ed ex segretario della FIOM di Brescia, che insieme a Renzo Bortolini è autore del libro di recente pubblicazione dal titolo Una lezione di umanità e democrazia. Oltre a lui, le voci anche di operai e operaie che hanno testimoniato la loro lotta operaia in Valtrompia in occasione della presentazione del libro presso le ex trafilerie di Nave nel novembre 2025. Le musiche che state ascoltando sono a cura di Vincenzo Moican. La prossima puntata della Via del Ferro sarà mercoledì 14 gennaio 2026 all'interno delle trasmissioni locali alle 18.30, sempre su Radio Onda d'Urto.
5: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 19:20 minuti. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Non da ora il giornale radio di questa sera, mercoledì 29 di luglio. Subito i titoli. Giustizia con l'elmetto, da Bologna a Torino con indagini e arresti a seguito delle manifestazioni, da un lato per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir e dall'altro per opporsi alla grande opera inutile del TAV in Val di Susa. Gli aggiornamenti e i servizi nel giornale radio di questa sera. E poi il riarmo italiano, il governo Meloni litiga sul fondo SAFE, quelli per foraggiare ancora una volta l'industria bellica italiana ed europea. Avremo con noi Raffaele Crocco, giornalista e scrittore, direttore di Atlante Guerre. E poi il Medio Oriente, riprendono gli attacchi tra l'asse israelo-statunitense e l'Iran, mentre in Palestina escalation di violenze, brutalità e saccheggi da parte di esercito e coloni israeliani. Parleremo anche dei prigionieri politici palestinesi nelle galere italiane. Qui a Sassari sono gravissime le condizioni di Riyad al-Busanji, detenuto nel carcere di Bankali. Diverse realtà chiedono la sua liberazione, come ci racconterà Elio del Centro Sociale Vittoria di Milano. E poi la crisi climatica e le temperature roventi. Altri due vigili del fuoco sono morti durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio scoppiato a Creta. La scorsa settimana erano morti due pompieri francesi e uno italiano. Tornano intanto i giorni roventi con la quarta ondata di calore totalmente fuori scala che porterà temperature fino a 40 gradi nel nostro paese. Il commento di Antonello Pasini, scienziato del clima del CNR e docente di fisica del clima a Roma 3.

0: Di nuovo un saluto da ascoltatori e ascoltatrici. La Procura di Bologna ha iscritto, come avete sentito nei titoli, 12 persone nel registro degli indagati dopo la manifestazione del 20 luglio nel capoluogo emiliano romagnolo che si è svolta per chiedere verità e giustizia attorno all'omicidio di Abderrahim Fakir, il 42enne morto per un fermo di polizia. Per gli indagati le accuse sono, a vario titolo, di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra questi c'è anche il 20enne che venne arrestato durante le cariche, gli idranti e i lacrimogeni sparati dalla polizia e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora dalla città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 di settembre. Gli aggiornamenti con Federico della redazione Radio Onda d'Urto Emilia Romagna nel servizio.
1: Sebbene chi possano essere, a chi siano ricondotte, si parla in questi articoli, diciamo così, in maniera molto anche scandalistica, non solo di soliti noti, ma anche di sospettabili, quindi non si capisce chi sono i sospettabili e chi sono gli insospettabili. Quello che sicuramente si può dire è che, diciamo così, in una piazza come quella di due lunedì fa, in cui comunque sia a Bologna, ci sono, ma forse non c'è neanche bisogno di dirlo, cioè ci sono tante foto che lo dimostrano, quante persone fossero presenti in strada tanto alle 7 di sera ma quanto poi fino a mezzanotte e mezza, quindi diciamo che sicuramente si evince comunque sia una discrepanza tra tecnicamente una serata, diciamo così, molto partecipata, molto anche ricca di numeri, che ha visto appunto migliaia di persone rimanere in mezzo alla strada per prendere giustizia per Fakir fino a tarda notte, poi dall'altra parte invece il registro degli indagati in cui sono state scritte 12 persone, 12 nomi.
0: Restano in carcere invece i due giovani tedeschi fermati dopo la grande manifestazione in Val di Susa a seguito delle proteste del festival di Lotta Notav svoltosi nel weekend. Qui almeno 3.000 le persone che sono state raggiunte da identificazioni di massa e ondate di DASPO e altre misure durante la permanenza nella valle che resiste. Ce ne parla Guido Fissore, storico attivista Notav valsusino.
2: È un giro di vite forte. Sicuramente si sono imbufaliti per quello che è successo sabato, perché un po' credo li abbia colti impreparati, nel senso che siamo andati da tutte le parti e quindi è venuta fuori una carenza. E credo abbiano una grossa preoccupazione, perché poi nei programmi di TELT, che è la società che deve sviluppare il TAV, prevedono l'apertura di cantieri ancora in Italia, già ce ne sono 4 e devono arrivare 6 o 7, e quindi la situazione sarà sempre più difficile da controllare militarmente. Forse non si aspettavano quest'anno una reazione con una presenza così forte, quindi si è vista l'accelerazione repressiva che è credo soprattutto per spaventare la gente.
0: Intanto il governo preme sull'acceleratore al Senato in Commissione Politiche Europee per il decreto legislativo sul riconoscimento facciale e l'uso dell'intelligenza artificiale in mano alle forze di polizia. Contro questo sprint PD e Movimento 5 Stelle parlano di pericoloso blitz della maggioranza, definendo il partito di Meloni un grande fratello d'Italia. E mentre il governo prosegue la campagna elettorale sulla pelle di giovani, lavoratori e lavoratrici a botte di decreti sicurezza, repressione, misure inconsistenti per fare fronte al boom di inflazione su energia e carburante, i soldi per il riarmo Meloni comunque li trova sempre. Tensione nel governo italiano sul SAFE, il fondo da 150 miliardi europei per prestiti a tassi agevolati e per investimenti nel riarmo europeo, ovviamente poi da restituire. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, ha detto ieri Tajani. La maggioranza però si divide, le opposizioni intanto incalzano. Nel servizio sentiamo Raffaele Crocco, giornalista e scrittore e direttore di Atlante Guerre.
3: Si rendono conto che è una follia totale chiedere quasi 15 miliardi di euro di prestito per aumentare il potenziale di difesa, poi andrebbe valutato davvero se le future armi sono di difesa o di offesa, di difesa del paese in un momento in cui il paese non ha crescita economica, il nostro PIL è fermo praticamente da 30 anni, il potere d'acquisto degli stipendi e dei compensi è sceso dell'8% in una decina d'anni, la gente non ce la fa più a vivere. Ora, in una situazione di questo genere, andare a sparare che si chiedono altri 15 miliardi di euro di prestito, quindi si aumenta il debito di questo paese, per comprare armi, beh, ovviamente a molti partiti della maggioranza, a molti parlamentari della maggioranza è sembrato quantomeno inopportuno e evidentemente cosa che può mettere in difficoltà dal punto di vista elettorale.
0: Tensione nel centrodestra anche sulle intercettazioni a strascico. Fratelli d'Italia presenta in aula al Senato l'emendamento già depositato in commissione per ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini sullo sfondo della vicenda del Mastro. Stop di Forza Italia che chiede chiarimenti anche rispetto all'emendamento sulle preferenze della legge elettorale in aula al Senato nei primi di settembre. Gli emendamenti dovranno essere consegnati entro il primo di settembre. Veniamo ora alle notizie che arrivano dalla guerra imperialista in Medio Oriente. Qui attacchi congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita che hanno ucciso almeno 20 combattenti iracheni e ne hanno feriti altri 32 in 7 diverse province dell'Iraq, dopo che Teheran ha lanciato missili verso una base statunitense in Giordania e 3 petroliere transitanti nello stretto di Hormuz. Colpita anche una petroliera di proprietà statunitense nel porto egiziano di Damietta. È la prima escalation dopo giorni di calma armata a seguito dell'incontro ieri a Washington tra Netanyahu e Trump, chiuso senza dichiarazioni congiunte ma con generiche promesse di visioni comuni. Intanto i ribelli Houthi intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb, secondo quanto riferito da un ministro del governo yemenita questo pomeriggio. In Palestina frattanto escalation senza fine di brutalità, violenze e saccheggi da parte di colonie ed esercito israeliani. Un tribunale militare di Tel Aviv ha respinto 4 ricorsi volti a fermare la demolizione di una scuola palestinese e di 3 abitazioni a Massaferiata, a sud di Hebron, nella Cisgiordania occupata. Qui le forze di occupazione israeliane hanno anche fatto irruzione nei villaggi a sud di Nablus, mentre i coloni israeliani, come sempre sotto la protezione dell'esercito, hanno continuato ad espandere un avamposto di insediamento nel governatorato di Betlemme. Nella striscia, intanto, il bilancio in 24 ore di 2 palestinesi ammazzati e 29 quelli feriti, 73.335 i morti per mano di Israele dall'ottobre 2023, mentre oltre 60.000 bambini nella striscia di Gaza hanno perso almeno un genitore dall'inizio della guerra genocida portata avanti da Israele. E in questo saccheggio sistemico della vita e della storia del popolo palestinese è nato l'Osservatorio Nazionale Palestinese per la documentazione delle violazioni del diritto internazionale da parte di Israele, istituito dall'OLP. Oltre alle violenze sistemiche a Gaza e nella Cisgiordania, ci sono anche 10.000 prigionieri politici palestinesi costretti a marcire nelle galere di Israele. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, infatti, c'è stato un incremento massiccio, circa l'83% in più, rispetto ai circa 5.000 detenuti registrati prima dell'inizio del genocidio nell'ottobre di 3 anni fa. Prigionieri politici palestinesi anche nelle galere israeliane. Qui a Sassari sono gravissime le condizioni di Riyad al-Bustanji, detenuto nel carcere di Bankali dopo le fantasiose accuse di terrorismo emesse dai servizi segreti israeliani ai quali l'Italia ovviamente ha fatto seguito. Si trova da diverse settimane in custodia cautelare in carcere, ma per il 60enne palestinese che soffre di diverse patologie sono sopraggiunte frequenti crisi diabetiche senza ricevere tempestivamente il cibo e i farmaci necessari, nonostante la sua condizione clinica non consenta alcun ritardo d'omissione, come denunciato oggi da attivisti e attiviste sardi per la Palestina, che ne ha chiesto la liberazione immediata per accertare il suo stato di salute. Diverse le realtà che si sono unite all'appello, come ci racconta Elio del Centro Sociale Vittoria di Milano.
4: Quell'appello è stato costruito con un obiettivo preciso: si accenda un faro sulla questione della detenzione politica dei prigionieri palestinesi in Italia, si accenda un faro sulla loro detenzione, sulla condizione carceraria, con la richiesta esplicita agli istituzionali di fare lo sforzo di assumersi la responsabilità e di metterci la faccia per fare delle visite ai carcerati. Visite che anche queste devono essere rese pubbliche dal punto di vista mediatico, una forma di rivendicazione di solidarietà. La realtà drammatica è che Riyad al-Bustanji, che che era prima Rossano Calabro, con problemi di cure, con problemi di malattia, con problemi di mille scuse da parte dell'istituzione totale che rimane il carcere, che dice non abbiamo ancora registrato una PEC con la richiesta della visa, e passiamo un mese e mezzo, e questo sta male, questo ha problemi di salute gravi, ha problemi di diabete, altri problemi fisici, asmatico, cardiopatico, ha un sacco di problemi che, per cui in un paese, non dico civile, ma normale, lui non sarebbe già in carcere neanche per un minuto. Ma invece lui in carcere Rossano. Lo prendono, lo spostano a Sassari, carcere di Sassari, senza comunicare niente a nessuno, sparisce per i radar per una settimana, riappare a Sassari.
0: E infine il Libano, mentre si vagheggia di nuovi incontri tra il governo israeliano e quello di Beirut, ma senza Hezbollah, oggi la città meridionale di Nabatieh è sotto intensi raid di artiglieria. Per il Ministero della Salute di Beirut, il bilancio totale dell'aggressione israeliana dal 2 di marzo ha raggiunto quota 4.333 morti e 12.000 feriti. Non è chiaro quanti siano ancora gli sfollati dal sud, sicuramente centinaia di migliaia, ma è tutto il Libano essere ancora lontanissimo da una qualsiasi voglia normalità. A denunciarlo il presidente della Confederazione Generale dei Lavoratori Libanesi, Al-Asmar. Incontrando il presidente Aoun, Al-Asmar ha denunciato il continuo deterioramento delle condizioni di lavoratori e lavoratrici e del grave impatto degli attacchi israeliani sull'economia. I sindacati chiedono a Aoun l'avvio di un dialogo economico e sociale globale per alzare i salari, tutelare i diritti dei lavoratori e garantire la continuità economica e occupazionale in Libano. E a proposito di lavoro, veniamo in Italia ai quotidiani omicidi sul lavoro nel nostro paese. 3 i morti nella giornata di ieri, 2 autotrasportatori e un operaio. Oggi a morire un muratore di 66 anni che ha salvato il figlio di 26, anch'esso muratore, dal crollo di una tettoia che stava cedendo in un cantiere nel Brindisino. L'uomo è stato poi travolto dalle macerie. Il figlio è ora ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Ancora fortuni nei cantieri in Italia. È grave un operaio di 62 anni rimasto ferito questa mattina a Pordenone in un cantiere di San Giorgio. È precipitato da circa 2 metri per un cedimento della pavimentazione in legno che stava ristrutturando. È stato trasportato all'ospedale di Pordenone per trauma cranico e toracico. Ancora lavoro, venendo alle proteste. Terzo giorno di presidio davanti all'ospedale San Raffaele di Milano, dove, con motivazioni più che pretestuose, è stata licenziata Margherita Napoletano, lavoratrice, coordinatrice RSU e delegata della CUB, da anni in prima linea contro la gestione di uno dei principali nosocomi sanitari privati italiani. Oggi assemblea contro il licenziamento di Margherita Napoletano e l'attacco sferrato contro il sindacalismo di base, che sta lottando contro le logiche di privatizzazione e di profitto sempre più imperanti all'interno dell'ospedale milanese. Oltre 500 le persone presenti, partite poi il corteo spontaneo per l'immediato reintegro della Napoletano. Ancora a lavoro, parlando di crisi climatica, altri 2 vigili del fuoco hanno perso la vita in un vasto incendio scoppiato, in questo caso nell'isola greca di Creta, a sud della città di Retimo. I 2 vigili del fuoco sarebbero rimasti intrappolati con il loro veicolo tra le fiamme e sono stati ritrovati senza vita. Nei giorni scorsi, sempre a causa dei vasti incendi che stanno colpendo tutt'oggi l'Europa, erano morti un vigile del fuoco italiano e 2 francesi. Ed è una lotta senza tregua in Francia. Una forte ripresa delle fiamme ha infatti rimobilitato i pompieri francesi a Lanton, siamo in Gironda, con l'aiuto di numerosi volontari. Una battaglia resa ancora più complicata dalla nuova ondata di caldo soffocante che interessa la Francia come il resto d'Europa. In Gironda, nel sud-ovest del paese, le fiamme hanno già devastato 42.000 ettari dall'inizio del mega incendio una settimana fa. E tornando quindi ai giorni roventi, con la quarta ondata di calore totalmente fuori scala e che porterà temperature fino a 40 gradi anche in Italia. Oggi le città da bollino arancione sono 10, domani saranno 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungono quelle di Perugia e di Rieti. A causa dell'afa è morto ieri un bracciante 61enne di nazionalità algerina in una serra nel Siracusano. L'ordinanza regionale anticaldo incredibilmente non comprende le serre tra i luoghi di lavoro a rischio. Intanto il Mediterraneo brucia sempre di più, con temperature fino ai 25 gradi all'interno dell'acqua, anche in profondità, con enorme masse di energia a disposizione. Sentiamo su questo Antonello Pasini, scienziato del clima del CNR e docente di fisica del clima all'Università Roma 3.
5: Il Mediterraneo è veramente un hotspot per il cambiamento climatico, perché qui non soltanto è cambiata la temperatura media, ma la circolazione dell'aria, cioè gli anticicloni delle Azzorre si sono sostituiti gli anticicloni africani, che sono ovviamente molto più caldi, ma che poi hanno anche il risvelto della medaglia, cioè quando si ritirano e arrivano correnti anche soltanto fresche, non tanto fredde, succedono fenomeni violenti come quelli che abbiamo visto negli ultimi giorni. Si tratta quindi di pensare che non siamo di fronte ad emergenze di breve periodo, ma una crisi di lungo periodo, e come tale va affrontata. Quindi soprattutto non facciamo più dibattiti ideologici, prendiamo i dati scientifici come base su cui dibattere per concretamente andare verso le soluzioni di questo problema. Quindi ovviamente dobbiamo adattarci, perché questi fenomeni ce li troveremo anche per i prossimi decenni, ma dobbiamo soprattutto evitare di andare a scenari climatici peggiori nei quali non saremmo in grado di adattarci. Quindi dobbiamo mitigare, ridurre drasticamente le nostre emissioni per fare in modo che la temperatura e con essa gli eventi estremi non crescano.
0: Sono le 19:38 minuti, con questo ultimo servizio si chiude il giornale radio di questa sera. La linea passa ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e poi dopo l'appuntamento con Storia di classe torniamo in studio per annunciarvi la programmazione di questa sera e darvi le notizie dell'ultimo minuto in caso ce ne fossero. Rimanete all'ascolto.
6: Mercoledì 29 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Torna la festa di Radio Onda d'Urto, giunta alla sua 34esima edizione da mercoledì 5 a sabato 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. Ad agosto quindi la festa di Radio Onda d'Urto, 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, ma anche libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Tutte le informazioni e il palinsesto completo sul sito www.festaradio.org. E continua fino al 2 agosto la festa di liberazione organizzata dal Partito della Rifondazione Comunista Federazione di Brescia al Parco Urbano 2 aprile a Bovezzo. Tutte le sere dalle 19:30 cucina, bar, dibattiti, musica e gazebo con librerie e associazioni. Previsto per questa sera alle ore 21 l'incontro Brescia Idee in Città. Torniamo in città con la serata Non ammazzai Umberto, ammazzai il re, ammazzai un principio e non dite delitto ma fatto. La serata organizzata dal Circolo Anarchico Bonometti in Vicolo Borgondio 6 si parte alle ore 18. E passiamo alla rassegna cinematografica. Partiamo dall'Arena del Centro al cortile Scuole Calini in via Nino Bixio, che propone per questa sera alle 21:30 il film Che Dio perdona a tutti. All'Eden d'estate invece in programmazione questa sera alle 21:30 nel Viridarium al Parco delle Sculture il film Il Dio dell'Amore. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 29 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno

0: 29 luglio 1900, Gaetano Bresci uccide il re Umberto I di Savoia.
1: Così entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro.
0: Siamo al parco di Monza. Il re Umberto I era già scampato a due attentati che Giovanni Passanante e Pietro Ciarito avevano compiuto nei suoi confronti. Temendo quindi per la sua vita, era solito indossare una corazza nelle sue uscite pubbliche. Ma quel 29 luglio del 1900, il clima torrido e le probabili precipitazioni l'avevano scoraggiato da ricorrere all'usuale protezione. Alle 21.30 Umberto I si recò a Monza per presenziare una manifestazione ginnica organizzata dalla società locale Forti e Liberi. Poco dopo il suo ingresso, in carrozza, nel campo dell'evento, Gaetano Bresci si piazzò in una posizione favorevole e attese la fine delle premiazioni. Quando il sovrano stava per ripartire, l'anarchico, approfittando del caos generato dalla gran folla, si avvicinò e con la sua rivoltella esplose almeno tre colpi in direzione del re. I proiettili, che di lì a poco tolsero la vita a Umberto I, erano stati appositamente limati per perforare l'eventuale corazza del sovrano. Bresci fu presto disarmato e arrestato dai carabinieri.
2: Come ti chiami?
3: Gaetano Bresci. Fu Gaspare e fu Maddalena Gobbi. Nacqui a Prato, in Toscana. E sono tessitore di seta.
2: Sei tu l'autore del delitto?
3: Non dite delitto, ma fatto.
2: Ma ti rendi conto di avere ucciso Sua Maestà Umberto I?
3: No, io non ho ucciso Umberto. Ho ucciso il re. Ho ucciso un principio. Io dichiaro di essere un anarchico rivoluzionario. Mi appello alla prossima rivoluzione proletaria. Ho agito con convinzione. E non domando clemenza.
2: Perché l'ha fatto?
3: L'ho fatto per vendicare le vittime pallide e sanguinanti.
2: Quali vittime?
3: Le vittime pallide e sanguinanti di Milano. Quando il generale Bava Beccaris sparò con il cannone sulla folla di dimostranti che chiedevano pane, uccidendo più di 80 persone innocenti. E il re lo premiò per questo. L'ho fatto perché i miei principi me lo imponevano. L'ho fatto. E sono certo di non essermi sbagliato a fare ciò che ho fatto.
0: Erano quindi le masse popolari schiacciate dalla repressione che Bresci aveva deciso di vendicare. Condannato all'ergastolo, l'anarchico fu rinchiuso in una cella di 3 metri per 3 nel penitenziario di Santo Stefano, controllato a vista, isolato dagli altri detenuti, costretto a portare pesanti catene ai piedi, morirà il 22 maggio 1901, ufficialmente per suicidio, ufficiosamente ucciso dai suoi carcerieri.

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: Tutto il mondo è quartiere. Ensi, rapper, uno dei migliori freestyler italiani, calcherà il palco breve.

0: Ensi, Nerone, Danny Five, Liffe, Arcobaledo e Barra 1. Tutti loro, mercoledì 19 di agosto, presso l'area feste di Via Serenissima Brescia. Festa di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

le 19:54 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Non ci sono notizie dell'ultimo minuto da segnalarvi, quindi vi ricordiamo la programmazione di questa sera, passibile di deferenze visto il periodo estivo e anche ovviamente estivo per i volontari e volontarie che danno vita settimanalmente alle loro trasmissioni culturali e musicali qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Comunque, come da programma, il mercoledì, in questo caso siamo al quinto mercoledì del mese, la trasmissione La chitarra e il potere, alle 21 tracce di e con Ugo Buizza, alle 23 Rusty Cage con Marco Valenti e poi la replica di Nafdania a mezzanotte. L'informazione torna domani mattina in diretta alle ore 8 con le notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. A tutti e a tutte un buon ascolto.

It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

Access Denied, Asian Dub Foundation, è la title track del loro album Access Denied del 2020, una canzone per la libertà di movimento. Gli inglesi Asian Dub Foundation li potete vedere dal vivo a Brescia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto in una serata da non perdere insieme ai 99 Posse l'8 agosto, area feste di via Serenissima a Brescia, festa di Radio Onda d'Urto.

8 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia, una serata da non perdere alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, una serata, un palco, il nostro palco principale e un doppio concerto, 99 posse e Asian Dub Foundation che qui avete ascoltato con Access Denied del 2020.

il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

0: Li avrete riconosciuti subito? Sono i 99 Posse, che saranno la festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto.
1: Mi ritrovo con la testa tra...
0: Prima di loro sul palco gli Asian Dub Foundation.
1: Cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo.

0: Povera vita mia, il brano che stiamo ascoltando.
1: Sono diventato pazzo, è solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e poi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo è riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche un...

ammazzato e muori un peccato. E manco per la tua vita quanto per la pensione che hanno cacciato, e comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. E questo è lo straordinario obbligatorio, chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio, e dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro.

sta male. E se vuol farsi curare deve pagare. Solo che quei soldi che gli danno quelli del lavoro interinale, c'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere. Cosa cazzo vuoi pagare un dottore quando non sai nemmeno se fra due mesi ci avrà ancora un fottuto lavoro? Perché il lavoro interinale non è altro che una prestazione occasionale di lavoro manuale non qualificato, esattamente il caso in cui il rischio di incidente sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io che

0: 9-9 posta alla festa di Radio Onda d'Urto. L'8 agosto.
1: When I hear the crime.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org. Io sto...

0: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Ernia. Concerto dedicato a Stella. Il brano che ascoltiamo è Per i loro occhi.
1: Che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente, ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi sian fieri. Lo so che ora lo sono, ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi. L'amore per riceverlo

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
2: Per mio amore sa di vita, se ci sopravvivi, so che sono produttiva, solo a giorni grigi, l'autodistruzione a

On and On di Marte sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 6 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano On and On di Marte, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 6 agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
2: It's the end of the world.
3: Se Americo non fosse mai partito, se Cristoforo Colombo non si fosse mai sbagliato, come sarebbe oggi il mondo senza la mer, senza la NATO?
4: Bella Mer delle Faxia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.
3: Non ci sarebbe l'ice.

State ascoltando il brano Bella Mer delle Faxia, che saliranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org. Senza il suo mito.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Segui la festa di Radio Nadurto.

Il 17 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima, sul palco principale ospiteremo Diz Caccia, un rapper da Torino. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Sud-Est.

Ok, yeah, pana fusciosa, shish. Anche se pioverà, pioverà su di me, sulle gocce con cui saluto mi fa, yeah. Yeah.

0: fatti per il papper.
1: 17 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale ci sarà appunto il rapper torinese Discaccia. Festa di Radio Onda d'Urto, festa di autofinanziamento, 34esima festa di autofinanziamento della nostra vostra emittente, lo ricordo, dal 5 di agosto fino al 22, nello spazio Feste di Via Serenissima

It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto ci saranno anche loro, le Via dell'Ironia, e saranno sul palco principale venerdì 21 agosto. E adesso ascoltiamo Muse.

0: stiamo ascoltando Muse del Via dell'Ironia, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto, una serata che vedrà anche gli Zen Circus e Aymara.
1: Meglio di chiunque seria.
0: La sottoscrizione è 10 euro a partire dalle ore 19.

L'8 di agosto sul palco principale della festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto, Ascendant Foundation.

Russian Dub Foundation è un gruppo che arriva da Londra, musica elettronica ma non solo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, che ricordiamo è raggiungibile con i mezzi pubblici, nello specifico utilizzando la metropolitana, la fermata è l'ultima fermata, quella di Sant'Ofemia a Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa di via Serenissima.

Sul palco principale dunque, lo ricordiamo, la festa, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, The Agenda Foundation, una delle band più esplosive e impegnate della scena musicale britannica. L'8 di agosto, palco principale della festa di Radio Onda d'Urto.

La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si apre mercoledì 5 agosto e lo farà con il concerto dei Sic Tamburo e dei Caracalma, di cui ascoltiamo adesso Brescia Inferno.

Stiamo ascoltando Brescia Inferno dei Cara Calma, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 agosto, la giornata di apertura. Insieme a loro i Sic Tamburo, la sottoscrizione di 5 euro a partire dalle ore 20.

Sarà un altro grande concerto, quello di Noyz Narcos alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto. Qui ascoltiamo il brano del suo ultimo lavoro, Back.

0: reach again.
1: Noise Narcos alla festa di Radio Andedurto, Arie Feste, capolinea metropolitana Santo Eufemio Buffalora, il 6 agosto. Dal 5 al 22 agosto si svolgerà la festa di Radio Onda d'Urto.

Per raggiungere la festa di Radio Onda d'Urto puoi utilizzare i mezzi pubblici: autobus linea 3 direzione Rezzato, metropolitana fermata Santa Eufemia Buffalora. E il servizio di trasporto pubblico sarà anche potenziato.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. I GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16.17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Chi aprirà quest'anno la festa di Radio Onda d'Urto? Sul palco, il 5 agosto, Sic Tamburo. Qui ascoltiamo il brano Ho perso i sogni.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Gatti Neri.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Caua di Sarafine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma sul sito della festa, festaradio.org.

state ascoltando il brano Caua di Sarafine, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
2: Dal 5 al 22 agosto si svolgerà la festa di Radio Onda d'Urto.

Per raggiungere la festa di Radio Onda d'Urto puoi utilizzare i mezzi pubblici: autobus linea 3 direzione Rezzato, metropolitana fermata Santa Eufemia Buffalora. E il servizio di trasporto pubblico sarà anche potenziato.

0: 10 agosto, Marlene Kunz sul palco principale.
1: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Le rassegne stampa di Radio Onda d'Urto, ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

dalla Florida alla festa di Radio Onda d'Urto per il Ferragosto Blues, Eric Sardinas. 15 agosto, area feste di via Serenissima, capolinea Sant'Eufemia, Buffalora della metropolitana di Brescia.

E ascoltiamoci intanto un po' di brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che si esibiranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto edizione 2026.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
7: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: I Zen Circus tornano alla festa di Radio Onda d'Urto, li ascoltiamo con Catene.
8: Manca il lieto fine, non c'è una ragione, anche il mare aperto oggi sembra una prigione, al telefono.

State ascoltando Catene dall'album Il fuoco in una stanza, anno 2018. The Zen Circus, la band pisana, torna sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. Lo farà la penultima sera, venerdì 21 agosto, alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, come sempre all'area feste di Via Serenissima a Brescia.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Du lèvres.

Spazi approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano hip hop di Elly Cottino e Sista Sofi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Noyz Narcos torna alla festa di Radio Onda d'Urto in un altro attesissimo concerto. Il secondo giorno, la seconda sera, il 6 agosto.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Stand Up dall'album The Signal and the Noise del 2013 degli Asian Dub Foundation. I londinesi Asian Dub Foundation tornano alla festa di Radio Onda d'Urto nella sua 34esima edizione l'8 agosto 2026 in una serata da non perdere che vedrà, oltre al concerto degli Asian Dub Foundation, anche quello dei napoletani 99 Posse, l'8 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, area feste di Via Serenissima a Brescia.

festa di Radio Onda d'Urto.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

Access Denied, Asian Dub Foundation, è la title track del loro album Access Denied del 2020, una canzone per la libertà di movimento. Gli inglesi Asian Dub Foundation li potete vedere dal vivo a Brescia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto in una serata da non perdere insieme ai 99 Posse l'8 agosto, area feste di via Serenissima a Brescia, festa di Radio Onda d'Urto.

8 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia, una serata da non perdere alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, una serata, un palco, il nostro palco principale e un doppio concerto, 99 Posse e Asian Dub Foundation che qui avete ascoltato con Access Denied del 2020.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Che rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Riascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
5: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: cognome.
1: O compagno o mixer, volessimo sapere come mai, che succede, voglio, come mai si sente, non si sente, poi si sente in te spia e non si sente fuori. Si sente fuori e non si sente in te spia. Grazie.
2: In realtà sta perdendo tempo, Favaz, perché per ovvi motivi. Ma noi non gli daremo spazio in questa sua cosa. Sì, e riattacchiamo immediatamente con un pezzo sui ritmi della vita moderna.

0: Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

6 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Noyz Narcos per presentare il suo ultimo lavoro. Il brano che ascoltiamo è

La festa quest'anno si svolge dal 5 al 22 agosto. E il 6 agosto, Noise Narcos. Sempre nell'area festa di Via Serenissima, capolinea metropolitana, Sant'Eufemia Buffalora a Brescia.

0: Nation and Zepta.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano hip hop di Elly Cottino e Sista Sofi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: I giornali radio, l'informazione di Radio Onda d'Urto. Ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11. Mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16 e 17.20. Mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Brescia Inferno, loro sono i Cara Calma, il primo della cinquantina di gruppi che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto 2026. La data è quella del 5 di agosto. Sempre il 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto anche Sic Tambur.

Brescia Inferno, loro erano i Cara Calma, la festa di Radio Onda d'Urto, mercoledì 5 di agosto, nella stessa sera, Sic e Tamburo. Il programma è su festaradio.org.

0: sì! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

La No Binary Techno delle Faxia scuoterà il palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. E questa è la loro 1312.

0: Stadt der B1, Party vorbei, Hände hoch, Beine breit, Kabel, Dindergang, Amsterdam.
1: Wir tanzen auf der Parallelwelt, tauchen ab, Spongebob Gary.
2: Venerdì 7 agosto le sonorità elettroniche di Sarafine e Faxia scuoteranno il palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: Il 22 agosto nell'Aria Feste di Via Serenissima, Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

down.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: forti.
1: Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.it.

0: mio amico Chat.
1: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

State ascoltando Mama She Don't Like You dall'album Escape from Babylon, anno 2009. Lui è Alborosi e tornerà alla festa di Radio Onda d'Urto, la 34esima edizione, il 22 agosto 2026, l'ultima sera. Il cantante italiano naturalizzato giamaicano chiuderà le danze di questa edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni sui social di Radio Onda d'Urto, sul sito www.festaradio.org.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Il punk rock made in Brescia dei Ricco Bellis, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi li ascoltiamo in questo brano che si intitola You Are My Baby on LSD.
1: Baby, baby, you're so wonderful.

0: punk rock protagonista mercoledì 12 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto con i Good Riddance, gli Adolescents e i Rico Bellis sul palco principale. Apertura cancelli alle ore 19, ingresso con sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20. Programma completo su festaradio.org.
1: La prima volta che ho sentito di te dovevi intervenire al telefono da Gazza prima di un nostro concerto a Brindisi. Io non sapevo chi fossi, pensavo fossi un vecchio compagno. Poi ho visto le tue foto, i tuoi collegamenti ed ho capito subito che eri uno di noi. Frischezze e tatuaggi. Parlavi di bombe e di morti, tra le bombe, in mezzo ai morti. Riuscendo a farlo con leggerezza, da una connessione internet un po' a dove. Con la corrente che un po' andava e un po' veniva. Avevi quel tono. Un tono leggero come canzonatorio, come se la morte non potesse nemmeno sfiorarti, in netto contrasto con la sceneggiatura lugubre dei fanatici pro-Israele di casa nostra, ciechi, sordi, cattivi, con la bava alla bocca, ignoranti e più di tutto ipocriti e assassini. Ed ora sono qua che ti guardo, tu che con la morte veramente fino all'ultimo dei tuoi giorni ti sei confrontato, senza tante sceneggiate, sottovoce, defilato, coi piedi nell'acqua che te la ridi godendo degli schizzi e del vento che ti scompiglia i capelli, e un po' sorrido e un po' piango, così come ci hai insegnato tu. Resto umano, ci sto provando.
2: Io non credo nei confini, nelle barriere, nelle bandiere, credo che apparteniamo tutti a una stessa famiglia, che è la famiglia umana. Tutti. Tutti. A una stessa famiglia, che è la famiglia umana.
3: Che tipo di pace, di democrazia viene esportata tramite quegli stessi elicotteri Apache? La pace del fosforo bianco, con quelle cluster bomb, delle centinaia di vittime civili.
4: Siamo vivi ma siamo messi molto male.
3: Siamo umani.
4: Siamo vivi ma siamo messi molto male.
3: Siamo umani. Gaza. Gaza. Gaza.

0: bruciati più di 350 l'anno scorso.
1: Credo che ci siano diversi tipi di resistenza, c'è una resistenza armata, da queste parti non è stata molto efficace, proprio per mancanza di armi.
0: Piazza.
2: Cecchini dappertutto. Pensavano qualsiasi cosa di nuova. Questo massacro non è a danno di Hamas, ma è a danno della popolazione civile.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR è formato breve nel pomeriggio e alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
4: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
1: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia. Venerdì 21 di agosto sul palco arriva il meglio del rock indipendente italiano. Loro sono gli Zen Circus. Ce li andiamo ad ascoltare con Andate tutti a fanculo.

I Zen Circus con Andate Tutti a Fanculo saranno i protagonisti della penultima serata della festa di Radio Onda d'Urto 2026, venerdì 21 di agosto. Ci saranno loro sul palco in apertura Via dell'Ironia e Aymara. Tutto il programma dell'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto lo trovate su www.festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Gatti Neri.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

diaspora di Tara sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

state ascoltando il brano Diaspora di Tara in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.